E su questi altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la High Life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane e strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio, basta parole, comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.

Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sani Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni '80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Dele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love in

brucia costina in radio onda rossa, piglia fuego sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Sta musica è speciale, c'è

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Thank you.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa.
0: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
3: 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Corteo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere. Poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.
0: Tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
2: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento.
3: Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo questo spazio redazionale di giovedì 9 luglio a Pisa, dove sta continuando la mobilitazione iniziata a fine maggio più o meno del comitato di via Garibaldi contro il progetto che prevede la demolizione dello spazio sociale Nevroz per fare posto a un parcheggio. Dopo una grande partecipazione del quartiere la settimana scorsa, proprio alla festa di quartiere, la raccolta di migliaia di firme, oggi pomeriggio si apre un'altra tappa di questa vertenza e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz proprio nello specifico.
1: Sì, va bene. E, allora, faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC, che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nevroz, lo spazio antagonista Nevroz, che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, è iniziata a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio, in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nevroz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nevroz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nevroz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando. E la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso, cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Di fatto ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme, e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via, che si sono espressi a favore della tutela del Nevroz e di via Garibaldi. E insieme abbiamo costruito appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere, che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al Comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nevroz e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nevroz e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale, naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città, come in tutte le città, e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico, archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nevroz è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone, e nelle quali le persone si riconoscono molto, che non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione dello spazio del Nevroz, è stato per noi un'occasione per non essere più il Nevroz, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato, e continua perché non è solo la messa in discussione del Nevroz e della demolizione del Nevroz, che comunque non sarebbe mai avvenuta, perché il Nevroz si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
0: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni giusto alle 15, sì, davanti, esatto, al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto e infatti il porto crocieristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dai forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
1: Grazie veramente dello spazio.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso, lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora andiamo a caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che pega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Message erased. First saved message. Received May 8th at 4:09 a.m.
1: Hi, piece of shit. You might as well erase this message, too. It's not nice, like the other ones. Yeah, you wanted to call me a psycho. I'll show you psycho. I will show you psycho.
2: Undici e cinque minuti primi, torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa per continuare a parlare della repressione che avviene tutta intorno, tra un connubio tra istituzioni e media alla lotta a fianco del popolo palestinese o anche semplicemente a posizionamenti riflessivi rispetto a quanto succede in Israele e in Palestina, dopo aver sentito Torino, dove si parla di 6 studenti minorenni che sono in custodia cautelare da 6 mesi per le manifestazioni del 3 ottobre, chi in un carcere minorile, chi in comunità. Torniamo a Roma e parliamo dell'altra modalità di colpire il dissenso, cioè quello di colpire gli insegnanti e le insegnanti che aprono un dialogo sull'argomento rispetto al appunto sempre al genocidio a Gaza. Siamo in comunicazione con Marina Boscaino, a cui diamo il buongiorno, per parlare.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno
3: a tutte e tutti.
2: A partire da un caso a cui ha dato uno spazio veramente becero il giornale Il Tempo, se non sbaglio 2 giorni fa, e che comunque è oggetto dell'ennesima ispezione dell'ufficio scolastico regionale ai danni di un insegnante del liceo Vivona. E, non so se ci vuoi un po' riassumere la questione.
3: Sì, si tratta veramente di un caso che stentiamo a comprendere. Io ovviamente non parlerò dell'ispezione perché l'ispezione è in corso e finché.
2: Marina, sei sparita. Ci sei ancora?
3: Niente.
2: Aspetta, che è andata via la voce. Stavi dicendo non parlerai dell'ispezione?
3: Sì, ma mi sentite? Scusatemi.
2: Adesso ti sentiamo bene.
3: Ah, scusate. Allora, no, dico, non parlerò dell'ispezione perché l'ispezione è un procedimento in corso in questo momento e quindi naturalmente non ne so nulla se non il fatto che si sta verificando. La questione è molto semplice. Un collega viene, come accade molto spesso, nel momento della conclusione proprio del rapporto con i propri studenti e con le proprie studentesse, invia a esiti dell'esame di Stato già pubblicati, quindi in un rapporto completamente risolto, cioè un rapporto tra cittadino e cittadine e cittadini liberi. Invia un bellissimo messaggio, a mio avviso, ho scritto un articolo sul Fatto rispetto a questa comunicazione, in cui sostanzialmente, con una maniera, tra l'altro, da raffinato intellettuale quale questo collega è, invita le studentesse e gli studenti, chiunque essi o qualunque cosa essi o esse diventino, di rimanere umani e di ricordare che questi 3 anni di questo triennio hanno visto contemporaneamente svilupparsi il genocidio gazzavo, che tra l'altro non è nemmeno concluso, e tutto quello che sta accadendo in Palestina, in Cisgiordania e così via. Gli pone delle domande e lo fa in una maniera, ripeto, raffinata, garbata, e citando testi della letteratura. Cita la Primavera Hitleriana di Montale, cita in particolare il 27° canto del Purgatorio di Dante. E che cosa accade? Accade che pochissimi giorni dopo Il Tempo, il cui direttore Capezzone avrà pur letto questo articolo che veramente faceva acqua da tutte le parti, un collaboratore del Tempo scrive, su sollecitazione ipotetica di uno studente che vuole rimanere anomalo, anonimo, e che non cita nemmeno la scuola in cui il fatto è avvenuto, la reprimenda contro gli insegnanti indottrinatori, gli insegnanti che invece di farsi portavoce di una dimensione universale dell'interpretazione della storia entrano nel merito, partecipano, non sono indifferenti. Naturalmente tutta questa narrazione viene rivolta contro, a discapito del non meglio precisato insegnante di latino e greco di un liceo di Roma, e poi l'articolo porta con sé una serie di strafalcioni, devo dire, non solo nell'interpretazione dei testi citati, ma anche addirittura nell'interpretazione dell'articolo 11, dove si direbbe, secondo l'articolista, che è vietato parlare, non solo è necessario propugnare la pace, ma è vietato parlare delle guerre esterne all'Italia. Dove questo signore ha letto,
2: cioè,
3: questo veramente
2: la Costituzione italiana vieterebbe di parlare delle guerre.
3: Di parlare delle guerre che non coinvolgono l'Italia. Va bene, al di là di questo fatto, diciamo, veramente sconcertante, io vorrei sottolineare un elemento che mi sembra l'elemento apicale. Noi sappiamo che questo governo si è contraddistinto per una serie di azioni di repressione che sono iniziate, ripeto, tra l'altro a partire proprio dallo scorso settembre, quando una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio inibiva la possibilità di parlare di Gaza nei collegi dei docenti, perché in quei giorni fiorivano mozioni, dichiarazioni, raccolta di firme, eccetera, eccetera, ma la teoria delle incursioni a gamba tesa sulla scuola di quest'anno è stata veramente qualcosa di incredibile, se vuoi poi ne parliamo. Ma qui, cioè, il vulnus che si vuole attribuire al primo comma dell'articolo 33, cioè alla libertà di insegnamento. Nel caso di cui stiamo trattando oggi, invece, non si tratta nemmeno di questo, perché, come ripeto, il rapporto, diciamo, docente-discenti era completamente sciolto. Questi,
2: certo, si trattava di una comunicazione
3: di una comunicazione di
2: persone tutte maggiorenni, fra l'altro.
3: Assolutamente, tutte maggiorenni, tutte consapevoli, tutte in grado, diciamo. Quindi risulta pretestuoso, ma risulta altrettanto allarmante nel senso che cosa sta succedendo? Qui non è solo a rischio il dettato del comma 1 dell'articolo 33, ma a rischio anche il dettato dell'articolo 21, cioè la libertà di espressione delle persone. Voglio dire, se in un caso che non riguarda la didattica, che non riguarda nulla che possa essere compromissorio da un punto di vista che per me è assolutamente inassumibile, incomprovabile, perché io rivendico la libertà di insegnamento, perché io rivendico che il mestiere, il lavoro del docente è un lavoro squisitamente politico, e che quando noi parliamo di educazione alla pace facciamo cultura e facciamo cittadinanza consapevole. Quindi io non lo approvo, però mettiamo pure che il tentativo sia quello di stroncare la libertà di insegnamento. Qui la stroncatura e dunque l'ispezione ministeriale capita totalmente in una situazione diversa, in una situazione in cui il contesto è quello della scuola, ma gli attori non hanno più nulla a che fare con la scuola. Pertanto, ripeto, non è nemmeno più un attacco alla libertà di insegnamento, ma è proprio un attacco alla libertà di espressione attraverso dei metodi. Vengono interrogati, sentiti, auditi, diciamo così, non solo docenti della scuola, ma anche studenti e studentesse, anzi ex studenti ed ex studentesse, perché sono tutti diplomati da qualche settimana. Quindi veramente una questione incredibile.
2: Assolutamente, e a parte insomma la nostra solidarietà per il collega, per il docente, ma tu dicevi prima giustamente c'è stata una stretta sulla scuola nell'ultimo anno scolastico veramente importante e facevi anche riferimento alla nota dell'ufficio scolastico della Regione Lazio di settembre che diceva di non parlare di Palestina e di politica nei collegi
3: Poi è stata
2: docenti.
3: corretta addirittura dal ministro Valditara, è dovuto intervenire, tanto lo sconcerto davanti a quella nota, ecco, tanto per dire qualcosa, no?
2: Poi ci sono
3: Dire
2: state però
3: come.
2: le due note di Valditara sulla necessità del contraddittorio,
3: Esatto.
2: una a novembre e una a dicembre, altra questione molto molto fumosa, a volte persino imbarazzante, perché per esempio si era tentato di vietare una giornata di ricordo della strage di Cutro in Calabria, proprio dicendo che mancava il contraddittorio, non si sa chi volessero per contraddittorio, forse la Guardia Costiera Libica.
3: Sì, si avrebbe potuto dire qualcosa sicuramente di utile, ma è veramente
2: Poi
3: incredibile.
2: la questione del webinar di Albanese con docenti per Gaza, con ispezioni in scuole della Toscana, delle Marche e dell'Emilia Romagna, anche lì perché sarebbe mancato il contraddittorio. Ci sono state le tante prese di posizione del ministro, le tante ispezioni ministeriali, gli tanti attacchi a studenti che manifestano nelle piazze, ne abbiamo appena dato conto a Torino, ma insomma questo è avvenuto un po'
3: Ma guarda,
2: ovunque.
3: ti voglio ricordare anche altre cose altrettanto incresciose, cioè viene impedito dal MIM un convegno sulla militarizzazione della scuola organizzato dall'Osservatorio contro la militarizzazione e da USB, si richiede da parte dell'OSR la schedatura degli studenti e delle studentesse palestinesi, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Bagnoripoli a Firenze propone di aggiungere al nome ufficiale delle scuole alcune indicazioni come scuola schierata a sinistra o favorevole alle teorie LGBTQ o woke, antisionista, antifascista per identificare l'orientamento del corpo docenti. E poi c'è stata quella terribile situazione, terribile perché si tratta di una mostruosa manipolazione di studenti di Azione Studentesca, cioè gruppo in odor di Fratelli d'Italia che incitano con un apposito dispositivo alla denuncia del professore di sinistra. Gli ispettori nelle scuole contro la pericolosa sovversiva Francesca Albanese o ancora tantissimi, veramente tantissimi altri casi, l'ultimo dei quali è quello che riguarda diciamo il censimento delle attività. Questa è una nota uscita il 30 giugno del 2027 dell'Ufficio regionale del Veneto, in cui si.
2: Abbiamo evidentemente perso la nostra interlocutrice, avete sempre sentito il tu, ma adesso vedrete che tornerà velocissimamente.
3: Pagalina, ma la richiesta dell'Ufficio regionale del Veneto martedì 30 giugno 26, quindi pochissimi giorni fa, in cui si chiede di verificare.

0: degli alunni palestinesi presso le istituzioni scolastiche. Questa era una nota di gennaio in cui la Direzione Generale per gli Affari Regionali del MIM inviava a tutti gli uffici scolastici regionali l'invito ad una rilevazione degli alunni palestinesi. Quando tutti quanti ci siamo stupiti e sgomentati davanti a questa richiesta, quindi sulla stampa, le presenze che questa richiesta era corredata da una sezione facoltativa riguardante informazioni specifiche su eventuali percorsi di inserimento appositamente disposti, Carmela Palumbo, cioè il capo dipartimento per il sistema educativo, diceva che era un monitoraggio che facciamo sulla falsariga di quanto abbiamo fatto per gli studenti ucraini. Non abbiamo nomi e cognomi, ma solo numeri divisi per regione e ordine scolastico. Questa risposta, che evidentemente è poco convinto, perché c'è stata una, credo evidente a tutti, profonda differenza tra le situazioni e l'assenza tra le due situazioni, cioè la guerra russa-ucraina e il genocidio in Palestina, e c'è stata l'assenza di una programmazione specifica, credo che chiunque sia nelle scuole italiane lo possa testimoniare. Quindi ecco, io credo che la scuola sia sotto attacco e questo fatto non ci deve far recedere veramente di un passo nell'esigibilità di quanto disposto dalla Costituzione italiana, e non solo, per quel che attiene la libertà di insegnamento, ahimè cito anche il DPR 275 del 99, cioè una norma che io non amo, cioè il DPR sull'autonomia scolastica, che pure reca in uno dei primi articoli la esigibilità del principio costituzionale della libertà di insegnamento. Quindi che dobbiamo veramente fare uno sforzo non solo di vigilanza, ma anche di stigmatizzazione. E dato che il clima non è dei più tranquilli, perché vige una certa tendenza alla repressione anche all'interno delle scuole, stigmatizzare, dire, firmare, monitorare, ripeto, ma anche accusare, ma anche lanciare grida di allarme continue, perché di questo passo, diciamo, quell'organo costituzionale che Piero Calamandrei ci ha spiegato avere una funzione fondamentale nell'irrorare di sangue le altre istituzioni della Repubblica, verrà meno, come già sta venendo meno per tanti altri motivi. Ma certo, la libertà di insegnamento ne è il cardine, il perno fondamentale e irrinunciabile.
1: Senza dubbio, io penso insomma che ci siano stati anche dei motivi specifici. Cioè, da una parte la grande partecipazione delle scuole nella stagione di settembre-ottobre alle manifestazioni della Palestina. Dall'altra c'è evidentemente un interesse molto forte da parte, culturale, anche se è un po' un uso improprio di questa parola, della maggioranza di governo sui giovani e sulle giovani, che ovviamente poi li porta a agire sulla scuola, che abbiamo visto anche con le nuove indicazioni ministeriali per il primo ciclo e poi per i licei, indicazioni ministeriali che danno proprio il senso della volontà di indottrinamento, visto che poi si accusano sempre i docenti e le docenti che aprono al dialogo di indottrinamento. Quelle indicazioni sembrano veramente questo, sono estremamente ideologiche.
0: Assolutamente, guarda, io ormai sono molto grande, ho quasi 64 anni, io ho scelto di fare l'insegnante proprio perché ho sentito il senso del secondo comma dell'articolo 3, voglio dire che la scuola della Repubblica Italiana è il mezzo più efficace e più potente che la Repubblica ha nelle sue mani per rimuovere gli ostacoli e per invitare i lavoratori alla partecipazione, cioè lo strumento dell'emancipazione. Ora, se questa scuola deve diventare l'omologazione al pensiero unico, come purtroppo sappiamo accade in periodi bui della scuola, è chiaro che noi dobbiamo assolutamente fare in modo che questo non accada. Dobbiamo contrastare, dobbiamo ribellarci, dobbiamo però essere sempre a fianco delle nostre studentesse e dei nostri studenti, che giustamente esigono un mondo diverso, un mondo migliore, un mondo in cui sia una necessità

0: ed anche un diritto capire come vanno le cose. Io vi invito veramente a leggere la lettera, la comunicazione dei colleghi. Quando ieri pomeriggio del collega che è vittima del casus belli di cui stiamo parlando, da quando ieri pomeriggio ho pubblicato l'articolo sul Fatto Quotidiano, non immaginate davvero quanti WhatsApp, quanti messaggi mi sono arrivati con gente che mi diceva quanto avrei voluto essere io stata salutata in questo modo da un mio docente. Cioè è una lettera che è una testimonianza veramente di amore, è una testimonianza di cultura, è una testimonianza di sobrietà ed è una testimonianza di eticità. Cioè questi quattro elementi io credo che sono elementi che noi dobbiamo tenere carissimi e ai quali non possiamo e non dobbiamo rinunciare se, come dicevo, io ho scelto di diventare insegnante per il comma 2 dell'articolo 3, se sentiamo dentro di noi il mandato che la Costituzione ci affida lì e ci affida con l'articolo 33 e 34. Il primo comma del 33 dice l'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento, ricordiamocelo sempre e ricordiamo anche che la libertà di insegnamento va di pari passo con la libertà di apprendimento e che quindi quel comma parla e riguarda anche le ragazze e i ragazzi che passano sotto la nostra tutela tutti i giorni e che appunto tutela che noi dobbiamo esercitare secondo quanto la Costituzione ci impone di fare e non gli uffici scolastici regionali o i ministri che decidono, che hanno capito semplicemente quello che si è capito tante volte nella storia, cioè mettere il bavaglio alla scuola significa mettersi molto avanti con il lavoro. Io vorrò poi magari cercheremo di capire come finirà questa indagine, questa ispezione che loro hanno chiamato audizione, ecco, voglio essere proprio filologica nelle parole, però sfido chiunque a trovare un capo solo di, non solo, non dico di imputazione, di stigma, ma di biasimo alle parole del mio collega, dettate da un libero cittadino a libere cittadine e cittadini.
1: Sì, tutto molto chiaro, ti ringraziamo per questa comunicazione, la nostra solidarietà al docente del liceo Vivona e comunque rimaniamo in contatto per cercare di capire come andrà questa vicenda.
0: Assolutamente, grazie sempre alla radio e scusatemi tantissimo per gli inconvenienti tecnici.
1: Vabbè, questo ce la prendiamo con le linee telefoniche, grazie ancora.
0: Okay.
1: Ciao.

0: Torniamo in diretta, abbiamo con noi una compagna di Torino per Gaza a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua partecipazione e anche per l'attesa. Proprio in questi giorni sotto il Tribunale di Torino c'è stato un presidio di solidarietà, si parla di giovanissimi compagni minorenni che sono in carcere da 6 mesi per i cortei per la Palestina. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: E, insomma, intanto se ci vuoi riassumere, diciamo, la cronaca, la vicenda giudiziaria di questi ragazzi.
1: Allora, sì, proprio per dirla in poche parole, poi per chi vuole approfondire, per fortuna, avendo, insomma, ricordato al giornalismo locale di questa vicenda, qualcosa sta iniziando ad emergere dopo solo 6 mesi. Comunque parliamo di questi ragazzi, otto. No, sei, sì, mi sembra sei ragazzi che sono stati arrestati appunto 6 mesi fa, alcuni rinchiusi nel carcere minorile del Ferrante Aporti, carcere minorile di Torino, e altri invece messi in comunità, per quanto il provvedimento prevedesse un arresto domiciliare, hanno ritenuto che le famiglie non fossero luoghi per loro educativi. E quindi sono stati allontanati, messi in queste comunità. A molti di loro è stato impedito di andare a scuola. Chi è riuscito a farsi dare il permesso ha dovuto attendere oltre un mese e mezzo, perché giustamente, secondo il tribunale minorile, è una richiesta, insomma, che va valutata con molta attenzione, come se fosse, insomma, una concessione poter andare a scuola. È come se, secondo il loro disegno, il punto non fosse una rieducazione, no, di questi selvaggi, no, dal loro punto di vista, chiaramente. Quindi la scuola ovviamente gioca in secondo piano, si preferisce tenere delle persone che vanno dai 16 ai 18 anni invece rinchiusi in queste strutture assolutamente terrificanti. Ha delle condizioni inaccettabili. Addirittura all'inizio mi ricordo avevamo dei contatti con i genitori, si faceva fatica anche a parlare con le famiglie, cioè i ragazzi stessi, insomma, condizioni veramente terrificanti, il tutto aggravato chiaramente da dinamiche di razzismo istituzionale pesantissime, purtroppo note e reiterate nel tempo. Comunque, questi ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e danneggiamento, prevalentemente, poi tutte le varie aggravanti del caso, travisamento, averlo fatto insieme, insomma, queste robe qua, però i capi di imputazione grossi sono questi due per aver partecipato alla serata del 3 ottobre di Torino, perché si ricorda il 3 ottobre, è stato per tutta l'Italia una giornata di importante mobilitazione. Ci si stava iscrivendo all'interno di quello che poi è stato definito il movimento del Blocchiamo Tutto. La flottiglia era stata bloccata, insomma, da un paio di giorni. Il paese era letteralmente in subbuglio, tutte le infrastrutture nazionali e locali, insomma, si stavano bloccando in segno di protesta e di solidarietà contro, insomma, questa tirannia sionista che, insomma, ha dato prova non solo rispetto al territorio palestinese, ma anche rispetto a delle, diciamo, dimensioni anche istituzionalizzate di carattere anche più globale e occidentale, no? Quindi il fatto che si potessero, come dire, deportare e rapire delle barche che battevano bandiera di paesi sovrani, occidentali, europei e quant'altro, insomma, ha dato prova del fatto che Israele potesse di fatto fare tutto ciò che voleva, cioè che c'è un'arroganza che saltava agli occhi del mondo, e quindi, insomma, questa cosa ha prodotto un livello di attivazione non indifferente. Tra le milioni di persone che in tutto il paese hanno insomma, deciso di prendere parte ai momenti di lotta, ci sono stati anche questi 6 ragazzi, appunto minorenni, che il 3 ottobre a Torino è stato un raggiungere le OGR, che è un polo legato anche al Politecnico, comunque di start-up e tecnologie che collaborano con l'impianto bellico in maniera assolutamente sinergica. Nel pomeriggio, poi in maniera quasi spontanea, si è data nell'arco della serata una dinamica che è stata veramente incrementata dall'atteggiamento della questura e della polizia, che hanno indetto zone rosse, hanno piazzato uomini e mezzi in tutta la città, in tutto il centro, e hanno veramente provocato una situazione di... cioè, hanno lavorato per alzare anche il livello, come dire, generale, sicuramente stufi, insomma, di doversi confrontare con un livello di partecipazione così ampio. E così appunto la sera del 3 ottobre ci sono stati questi scontri in Piazza Castello, che poi ovviamente sono stati il focus giornalistico per i successivi 15 giorni, e comunque insomma queste persone che sono state poi arrestate a gennaio sono state accusate di aver preso parte a quel momento lì. Stiamo comunque parlando appunto di capi di imputazione, da un lato piuttosto frequenti per chi aderisce alle manifestazioni,
0: sì, e non così gravi, insomma, resistenze.
1: Esatto, sono, come dire, il modello standard con cui di solito la procura cerca di far arrivare all'indirizzo degli attivisti, dei militanti, insomma, delle misure cautelari o anche solo delle denunce, di solito, soprattutto quando si tratta di persone minorenni. Questo a Torino, però mi sembra anche in altre città, mi sembra anche Milano, non ci sono le cose del genere. A Torino sta diventando sempre più una tendenza, no? Quella di abbassare l'età anagrafica.
0: Purtroppo ci sembra che questo, insomma, sia una tendenza ormai a livello nazionale, insomma, sì, sicuramente ci sono stati a Milano casi analoghi per quanto riguarda, forse era proprio la stessa data. Pronto, mi senti?
1: Sì, sì.
0: O forse lo sciopero per la Palestina precedente, ma anche lì per gli scontri alla stazione centrale, che poi non erano neanche questi grandi scontri, un ragazzo e una ragazza minorenni furono messi ai domiciliari senza la possibilità di andare a scuola. Quindi no. Poi in termini generali, fuori dalle lotte per la Palestina, c'è stato una recrudescenza molto forte della criminalizzazione delle persone minorenni, direi da Caivano, dal decreto Caivano in poi, tanto che sono aumentate di molto le carcerazioni di persone minorenni, sono sostanzialmente raddoppiate nei carceri minorili. In tutto questo c'è quello che tu dicevi, il razzismo istituzionale, con la retorica dei Maranza, che peraltro è grande attualità, perché proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che estende il fermo preventivo anche per le persone minori. E questo, fra l'altro, loro dicono, anche non solo per le manifestazioni politiche, ma anche in luoghi di aggregazione legati alla movida, ci sembra che dietro ci sia sempre la profilazione razziale.
1: Assolutamente sì, questo tra l'altro è emerso con chiarezza anche durante l'interrogatorio che si è tenuto appunto 2 giorni fa. Domande, ad esempio, di che nazionalità era, quello che ti passava le bottiglie, comunque sempre un riferimento al fatto che ci fosse appunto un profilo definito, un'aggressività di base caratteriale attribuibile a certi background migratori, no? Cioè veramente, veramente allucinante. Tra l'altro un interrogatorio veramente serrato, ansiogeno, con la volontà di far dire agli imputati le cose che il giudice si aspettava di sentire, con allusioni, tra l'altro, oltre al razzismo, c'è un assolutamente non celato sionismo pregnante, no? Quindi cercando di insinuare un senso di colpa legato a... e quindi bambini israeliani, cosa ne pensi? Ma tu sei Hamas, ma tu condividi il 7 ottobre? C'è cose che veramente hanno esulato completamente dall'oggetto del processo, che di per sé appunto avrebbe dovuto concentrarsi sulle accuse di resistenza e danneggiamento, per quanto non è che condividiamo il sistema giudiziario, però, come dire, dovrebbero esserci dei parametri quantomeno da rispettare sul piano istituzionale, che invece sono ad assoluta discrezione del magistrato di turno. Quindi insomma il quadro è veramente, veramente preoccupante. Come io penso che questa vicenda, ma pensiamo, diciamo, a livello anche di movimento torinese, che infatti appunto ha valutato essenziale essere presenti fuori con un presidio durante questo processo, e lo saremo di nuovo domani, perché altri ragazzi sempre nello stesso procedimento verranno giudicati appunto domani. Abbiamo
0: sempre
1: valutato
0: al minorile, cioè
1: sempre al minorile, sempre sono tutti legati insomma al tribunale dei minori. Abbiamo valutato fosse assolutamente essenziale, per quanto come dicevi insomma in tutto il paese, a Torino anche in particolare, c'è veramente una diffusione di criminalizzazione del dissenso veramente che spicca gli occhi. Però questo caso ci sembra paradigmatico, uno per appunto per l'età, due per le modalità, e veramente si dà prova del fatto che il governo non ha assolutamente remore nel vendicarsi di un attacco politico che ha ricevuto, uno schiaffo direi politico da parte del paese intero, no? Che ha dato prova del fatto che non c'è assoluta fiducia rispetto alle istituzioni, che la questione della Palestina ha veramente fatto aprire gli occhi su come il sistema funziona, su come la macchina della morte funziona e di quanto sia esteso il livello di partecipazione dei governi di tutto il mondo. Parliamo del nostro governo, no? Che chiaramente è estremamente legato a Israele da un punto di vista di scambio di armi, di rapporti economici, di legittimazione diplomatica, di veicolazione di narrazioni sioniste sulle dimensioni mediatiche, i giornali, i telegiornali, chi più ne ha più ne metta. E nonostante tutto questo indottrinamento, nonostante anche il fatto che le scuole, no, si stiano organizzando veramente per creare degli automi che vengono, come dire, arruolati a questa guerra di massa verso cui ci vogliono portare, nonostante tutto questo comunque ci sono veramente centinaia di migliaia di giovani che si pongono delle domande, e allora appunto questo caso diventa un paradigma che è assolutamente importante far emergere. Poi sappiamo che quando le persone, soprattutto con background migratorio, e soprattutto minorenni ultimamente, vengono risucchiati in questa macchina giudiziaria, di fatto entrano in un buco nero da cui è veramente difficile riuscire poi ad uscire, per cui anche solo avere gli strumenti per poter dare luce e visibilità a questi casi, pensiamo sia una minima autodifesa necessaria per evitare, cioè per provare quantomeno ad arginare certe bestialità che comunque si danno purtroppo al di là di noi ancora. Infatti intanto i primi due imputati hanno ricevuto un anno di messa alla prova, nonostante il parere del PM che ha chiesto di proseguire il periodo di arresti domiciliari, è assolutamente assurdo, e quasi senza tener conto del fatto che appunto è 6 mesi che queste persone sono in arresto, che è un tempo spropositato per degli adulti in via cautelare. Stiamo sempre parlando di persone che non hanno ancora ricevuto processo e che già vengono ritenute colpevoli, ok? Quindi anche sul piano mediatico, cioè si parla delle misure cautelari come se fossero già una pena, cioè come se fossero già la conseguenza di un giudizio, e invece sono come dire, sono basate sulle le indicazioni della polizia, che ancora da quello che ci risulta non è che decidono se una persona è colpevole o meno, e invece in questo paese risulta sempre più così.
0: Sì. Nell'udienza di ieri, di queste 6 persone, 2 sono state messe a un anno di prova.
1: Esatto, che poi possiamo dire sicuramente che rispetto, che ne so, al carcere o ad altre pene sicuramente è meglio, però la messa alla prova non è sicuramente una misura leggera. E poi di fondo c'è una logica che è veramente allucinante, che è quella, insomma, appunto, di uno stigma che comunque continua a pesare sulla testa di chi è coinvolto, e bisognerebbe dare prova a chi, a queste istituzioni sioniste, a chi sostiene che lo sterminio di 300.000 persone in Palestina sia una cosa legittima, non lo so, prova a questi che si è redenti, no? Si è cambiato idea, anche perché sempre lì in sede di interrogatorio la tesi di fondo è che chi partecipa a livello generale alle manifestazioni per la Palestina sia un violento, siano spazi diseducativi, quindi bisognerebbe dare prova, no, di aver cambiato giudizio sui fatti che accadono nella storia oggi, si vuole fare in modo che di politica se ne occupino solo le istituzioni, i partiti, gli addetti ai lavori, quindi è allucinante.
0: Senti, ma gli altri quattro ragazzi come sono usciti dall'udienza di ieri?
1: No, gli altri quattro ragazzi non c'erano in udienza ieri.
0: Ah, ce n'erano solo divisi. Due.
1: Sono stati divisi, quindi ieri, cioè l'altro ieri ce ne sono stati due al banco degli imputati, domani
0: gli altri.
1: Tanti quattro. Quindi appunto torneremo in presidio anche domani e faremo in modo appunto ancora di continuare a battere il ferro sull'assurdità di questa situazione, sperando insomma che appunto l'essere a quantomeno sotto l'occhio di una città che osserva e che vuole capire che cosa succede, insomma possa agevolare quantomeno una riuscita insomma il meno problematica possibile per le persone coinvolte. Io mi è successo di parlare anche con giornalisti legati alla stampa mainstream, che ne so, La Stampa, La Repubblica, eccetera, che i giornalisti stessi dicevano: no, ma secondo me voi state sbagliando, è impossibile che per resistenza e danneggiamento ci sono 6 mesi di misure cautelari. Noi continuiamo a garantire che la cosa fosse così, mettendo in comunicazione anche con gli avvocati degli imputati e gli atti giudiziari e quant'altro, perché anche insomma chi rientra in quel meccanismo era abbastanza incredulo, perché la cosa non è,
0: e oltretutto non è... appunto di minori questa cosa sarebbe stata impensabile fino a poco tempo fa, 6 mesi
1: assolutamente, perché è un sistema che dovrebbe basarsi, cioè che l'arresto, no, dovrebbe avvenire veramente in casa, e stiamo sempre parlando di un sistema che si dà per assodato, no? Quindi dovremmo aprire un discorso veramente ampio, però anche solo rimanendo dentro i parametri stessi di questa istituzione qua, cioè l'arresto dovrebbe essere veramente un extrema ratio, cioè un'ultima spiaggia proprio in casi in cui il reato contestato è di una gravità che non impedisce di pensare che la persona coinvolta possa rimanere nella società senza essere un problema. Dovremmo, che ne so, parlare di stupratori, di persone che agiscono violenza contro le persone e diventano pericolosi, e invece stiamo parlando di persone che aderiscono a delle manifestazioni e ci chiediamo qual è il senso di una misura cautelare che dovrebbe impedire la reiterazione di un reato. In un momento specifico, tra l'altro stiamo parlando di un movimento gigantesco, no, che non ci sembra si stia ripetendo, tra l'altro, in questo momento specifico. Cioè, cosa si vuole punire? L'adesione a un'idea, l'adesione a una lettura del mondo, cioè più che a una condotta specifica. E infatti è emerso con assoluta chiarezza appunto in sede processuale, perché poi quasi non si parla dei reati contestati, che sembrano più un pretesto che altro, quanto più di a che cosa, no, dentro cosa quei reati si sono iscritti, cioè quei reati di cui vengono accusati, non è che diamo per scontato che siano stati tra l'altro praticati, però
0: Sempre l'aggravante appunto del razzismo, perché appunto questi ragazzi hanno un background migratorio, e quindi evidentemente quel messaggio che fa passare l'istituzione giudiziaria è chi ha un background migratorio ancor meno può permettersi di manifestare la propria idea.
1: Assolutamente sì, cioè come se tu che sei un ragazzino di origine, che ne so, marocchina, egiziana o insomma qualsivoglia paese che non sia quello italiano, ragazzi, a maggior ragione dovresti essere grato al paese, no, che ti sta ospitando, e dovresti stare zitto e fare quello, il minimo indispensabile per stare qua e non rompere le scatole a nessuno. Soprattutto non puoi avere voce in capitolo sulla politica, sul governo, sulle istituzioni, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro sì, persone con background migratorio, ma nella maggior parte dei casi nate e cresciute in Italia, fanno parte del tessuto di questo paese, e ci mancherebbe altro che una persona non abbia il diritto di esprimere la propria opinione politica rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, visto che il governo italiano si sente, come dire, legittimato a usare i soldi degli italiani per sovvenzionare la guerra di Israele o per mandarci a combattere la guerra per gli Stati Uniti, no? In quel caso gli interessi nazionali, il patriottismo vanno in secondo piano, ovviamente, no? L'interesse degli italiani, certo, anche in senso stretto, no? Invece, quando si tratta di un fronte interno, ecco, non si può avere un'opinione che sia diversa da quella che viene veicolata dal piano istituzionale, cioè è una cosa veramente assurda.
0: Quindi domani voi sarete nuovamente in presidio davanti al Tribunale Minorile di Torino. A che ora ci sarà il presidio?
1: Alle 12,
0: e quindi magari domani in giornata ci risentiamo per aggiornarci su questa situazione, se vi va.
1: Volentieri.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Bene, noi torniamo in diretta, come annunciato poco fa, con un compagno del CPA di Firenze per farci, diciamo, raccontare come vi state preparando, organizzando per le giornate di Genova, 25 anni di quello che fu, insomma, l'esperienza collettiva sicuramente estremamente importante, ma che rimane nella memoria, nella nostra memoria, della contestazione, del quello che fu il controvertice del luglio del 2001. Mi senti?
1: Pronto, ti sento malissimo.
0: Adesso mi senti un po' meglio?
1: Un po' meglio, sì, grazie. Allora, ciao a tutti e a tutte, grazie per questo spazio. Allora, io posso già andare?
0: Sì, sì, sei già in diretta.
1: Ok, perfetto, scusami perché appunto non ti ho sentito benissimo, quindi non avevo inteso bene l'intro. Allora, sì, allora sono un compagno del CPA di Firenze e stiamo collaborando con i compagni di Genova per la riuscita, insomma, di questa giornata. E come prima cosa, insomma, volevo porre un po' un ragionamento che avevamo fatto rispetto proprio poi all'indizione della manifestazione più che nella sua costruzione. E, per la prima volta sono usciti in alcune piazze il 25 aprile cercando di fare un ragionamento che appunto tirasse un filo rosso dalla resistenza antifascista fino all'oggi, no? Che passasse anche da quelle che erano state che era stato il passaggio di testimone negli anni 60 proprio a Genova, quando la Genova antifascista scacciò il congresso Mizzino, e poi dagli anni 70-80 passando per gli anni 90 da tutta la fase dei controvertici e delle manifestazioni internazionali che portarono a Genova. E noi appunto avevamo messo sul piatto quel ragionamento anche per far notare un limite, che è un limite prima di tutto nostro e crediamo un po' di tutto il movimento, cioè giustamente e chiaramente facciamo spesso riferimento e non abbiamo problemi a argomentare rispetto all'attualità della resistenza antifascista, così come ci rivendichiamo tutte le lotte e le conquiste della fase degli anni 60, 70, anni 80, però abbiamo diciamo questo grosso buco a livello storico per cui con molta più difficoltà invece riusciamo a parlare di quello che è successo negli anni 90 e fino a Genova. E questo probabilmente è un elemento che dipende dal fatto che oggettivamente qualcosa in quelle giornate si è rotto ed è stato un qualcosa che non ci ha permesso collettivamente di fare un bilancio, e in un qualche modo è come se tutta quella storia, cioè non soltanto la Genova del G8, ma tutta quella storia che ha preceduto la Genova del G8 sia stata rimossa dal dibattito pubblico, e quindi nel momento in cui non riusciamo a affrontare quel tema, molto più difficilmente poi quel pezzo di storia, che è un pezzo di storia nostra in tutta la sua eterogeneità e quindi anche con le contraddizioni che si poteva portare appresso, però che lascia sul terreno degli insegnamenti e degli insegnamenti che però appunto, se non riusciamo a riprenderci in mano quel pezzo di storia, non riusciamo a utilizzare noi e a trasmettere alle nuove generazioni. E questa è una delle ragioni per cui lo slogan della manifestazione di Genova del 19 luglio è "In ogni caso nessun rimorso", che è evocativo da un certo punto di vista, però in quello slogan secondo noi sta un elemento fondamentale, cioè che è quello di dire che noi di quella storia ci vogliamo rivendicare tutto. Crediamo che sia stato uno dei limiti il fatto che non si sia riusciti a rivendicarci tutto di quella storia là, che probabilmente è stata anche l'anticamera poi del modo in cui quel movimento è venuto meno, però ecco, quando diciamo questo diciamo che anzitutto ci vogliamo proprio rivendicare tutta quella piazza, tutta quella storia, e prima di tutto ci vogliamo rivendicare anche i compagni che hanno pagato con i processi e con il carcere quella storia là. Quindi questa qui sarà una manifestazione in cui noi scenderemo in piazza non da sconfitti, scenderemo in piazza come compagni e compagne che ancora oggi lottano e si vogliono organizzare e lo vogliono fare appunto parlando anche dell'altro slogan che ci portiamo appresso, cioè avevamo ragione noi. e in un qualche modo dobbiamo entrare forse nel merito di questa questione, cioè oggettivamente che cosa voglia dire rivendicarsi avevamo ragione noi, e soprattutto se questo noi c'è o non c'è, nella misura in cui per noi esiste questo noi e quindi la rivendicazione dell'avevamo ragione, se è un noi complessivo che abbraccia tutte le pratiche che sono state portate in quella piazza e ha la capacità di appunto rivendicarsi anche compagni che hanno pagato con il carcere, chi non è stato preso in quelle giornate ma ha espresso anche una conflittualità in quella piazza, scegliendo anche delle pratiche di attacco rispetto a determinati simboli del potere, e soprattutto poi ha avuto anche la capacità di creare barricate, arginare le cariche della polizia per quello che ha potuto fare rispetto poi oggettivamente a un livello repressivo altissimo che magari da alcuni era stato messo in conto, però non calcolato forse nei termini in cui si è espresso.
0: Sì, indubbiamente tu facevi riferimento appunto che Genova non nasce nel vuoto ma nasce dentro un percorso che ha coinvolto sicuramente tutti gli anni 90, che erano forse anche la fine degli anni 80, no? Tutte le mobilitazioni contro i vari appuntamenti, all'epoca era, prima era G7, tutte le reti anche europee, mi ricordo il G7, possiamo ricordare il G7 appunto di Berlino, dove ci fu uno dei primi confronti dei movimenti europei, cosa che poi appunto nel corso degli anni crebbero questi confronti, ci furono varie manifestazioni durante appunto sempre quegli anni, fine anni 80, primi anni 90, se non ricordo male, insomma anche in Svizzera, a Ginevra, in varie parti d'Europa, fino a coinvolgere a Genova buona parte dei movimenti europei, ma anche, come ben ricordavi, partendo da approcci totalmente diversi, no? Cioè sia da approcci appunto più diciamo di compagni di sinistra, ma anche in piazza, in quelle piazze raccolsero anche tanto attivismo sociale, volendo potremmo dire insomma di organizzazioni del sociale impegnati che comunque tutte rivendicavano la voglia di un mondo diverso, quindi in qualche modo di fermare quei progetti di cui, anche come ci stai raccontando te, insomma è vero, un po' siamo state un po' Cassandra in quell'occasione, no? Riuscivamo a vedere quale poteva essere il futuro se alcuni progetti politiche venivano portati avanti, ed è questo si è avverato praticamente tutto. Però Genova fu la conclusione di un lungo percorso, insomma forse i primi momenti, l'intenzione anche di tagliare le gambe, dare uno stop, togliere la voce a questo movimento così composito, largo, si era già visto nei mesi precedenti, nel marzo di a Napoli, anche lì con una grossa manifestazione duramente repressa e le pratiche poi un po' cilene nei commissariati di Napoli si ripeterono pari pari a Genova, anzi forse peggiorarono in quello di Genova, per cui appunto come dicevi probabilmente non cadde nel vuoto. Non so se vuoi, proprio perché facevi riferimento a questo, vuoi raccontarci anche quegli anni come si costruì la Genova del 2001 a Firenze, perché poi tu stai dicendo che non c'è memoria di quello, no?
1: Allora, guarda, io in quegli anni in realtà ero... Come, scusa?
0: No, io ho dei dubbi che non ci sia memoria e che talmente tanto veloce il passaggio di informazioni, la dispersione delle informazioni è cambiato, no? Il modo, se prima c'erano i giornali, le radio, a un certo punto i social sono diventati veramente... un mondo in cui alcune informazioni sono talmente tante che girano che uno le perde, e forse dobbiamo un po' fare memoria di questo, cioè saperle rimettere insieme più che non ci sono, no?
1: Allora guarda, su questo sono d'accordo con te, nel senso forse prima sono stato anche superficiale in questo, cioè la memoria da qualche parte riportata c'è, e soprattutto ci sono compagni che poi su questa roba ci hanno lavorato. Ed è oggettivo che se poi uno va a cercare specialmente sulle giornate di Genova riusciamo a trovare alcuni passaggi. Quello che intendevo dire è che oggettivamente è molto più difficile invece ritrovare tutti i passaggi precedenti, no? di come si arriva a Genova. Io in prima persona mi sono vissuto questa difficoltà, proprio perché comunque sia, cioè, nelle fasi precedenti ero un pischellino. Io sono uno di quelli che Genova si è sostanzialmente vissuto il dopo, sono proprio, diciamo, a cavallo di quegli anni, e oggettivamente poi è stato merito di compagni che invece quelle fasi le hanno vissute, se ho avuto la possibilità comunque sia di entrare in contatto anche con determinate materiali. Quello che noi abbiamo visto anche in questo periodo, cercando poi di fare iniziative che fossero di costruzione rispetto alla manifestazione del 19 luglio a Genova, oggettivamente abbiamo notato che c'era nelle nuove generazioni una grossissima difficoltà nel riuscire a comprendere e attingere materiale rispetto a cosa fosse successo in quegli anni. Che sicuramente c'è, però probabilmente il ragionamento è sulla battuta d'arresto che ha avuto quel movimento, e quindi poi nel momento in cui subisci una battuta d'arresto di quella portata, con quello che ha seguito a Genova, perché noi sappiamo benissimo che, insomma, Genova è uno spartiacque, su questo per esempio noi a Firenze faremo un'iniziativa venerdì con supporto legale, con i compagni di Radio Wombat che ai tempi erano dentro Autistici e Indie Media, con un compagno della rete Libere e Libere di Lottare, e andremo proprio a parlare di questi temi, specialmente il nuovo lavoro di supporto legale, insomma, spiega anche quelli che sono stati i passaggi che hanno ristretto l'agibilità politica, il modo in cui il conflitto è stato gestito da Genova in avanti, l'uso di reati tipo devastazione e saccheggio e così via. Ecco, probabilmente quella battuta d'arresto ha impedito che realmente poi si sviluppasse un ragionamento di bilancio su quelle giornate, ma più che altro su quel periodo storico, cioè, appunto, come dicevi te, tutti i vari controvertici che poi sono passati da Seattle, da Amsterdam, da Praga, da Göteborg. Poi c'è la specificità delle giornate di Napoli e Genova. A Napoli c'era il centro-sinistra al governo, Genova c'era il centro-destra da pochi mesi, ma oggettivamente quella piazza era stata preparata dal centro-sinistra stesso. Quindi ecco, a questo mi riferivo anche nella difficoltà di riuscire poi a avere una ricostruzione storica e complessiva che potesse essere un insegnamento per le nuove generazioni. È quello che stiamo un po' cercando di fare, e confrontandoci con i compagni, oggettivamente, anche con cui abbiamo preparato le iniziative, è stato un tentativo che abbiamo fatto, e abbiamo notato che comunque sia è una questione che è nella testa di tanti compagni, per quanto magari ognuno, diciamo, nei propri collettivi, nei propri gruppi abbia cercato di fare questo lavoro, però a oggi non risulta essere un lavoro condiviso, questo ecco cercavo di dire.
0: Questo hai perfettamente ragione, sei un po' probabilmente incrinata, perché poi mi viene in mente in termini di memoria, no? Se penso agli anni 90, sono anche gli anni del Chiapas, in cui nel 94, quindi c'ha anche degli interventi, insomma, Genova si preparò anche attraverso quello che fu l'incontro internazionale del 96, l'incontro in Spagna del 97, sempre su queste tematiche, insomma, quindi le politiche internazionali, i cambiamenti, le lotte anche a livello mondiale che raccolsero e misero insieme tante espressioni diverse, le rivendicazioni delle terre, le rivendicazioni dei popoli indigeni, anche di punti di vista che fino allora magari erano stati oltre che quello contro le guerre e contro le armi, perché non dimentichiamo che furono anche gli attacchi, appunto, all'Iraq, furono i primi tentativi e scenari, insomma, da un punto di vista internazionale, soprattutto degli Stati Uniti, di cambiare gli assetti mondiali, no? Cose che, insomma, purtroppo vediamo che lo stesso palinsesto si sta ripresentando proprio oggi, no? Questo dovrebbe farci fortemente riflettere rispetto e forse recuperare pezzo di quella memoria del passato e anche riprendere ridare voce. Forse sì, si fa un po' fatica a mettere insieme tutto, no? Perché sì, ci si è un po' parcellizzati, chi si occupa di migranti si occupa di migranti, chi si occupa, che so, di politiche o comunque di lotte internazionaliste fuori dal nostro paese si occupa di quello, si fa fatica a rimettere un po' tutto insieme. Questo forse potrebbe essere l'invito, lo sforzo, anche l'augurio, no? Che questi 25 anni di Genova ci aiutano a rimettere un po' insieme questo affrontare e anche a cerchiare, insomma, la voglia di cambiamento da tanti punti di vista differenti, che pure, insomma, sono, convergono tutti nello stesso bisogno, nello stessa non solo rivendicazione di nessun rimpianto, nessun cambiamento, ma anche in quello che si diceva allora, un altro mondo è possibile.
1: Sì, un altro mondo è possibile, e soprattutto mi verrebbe da dire, insomma, per come è messa oggi la situazione da un punto di vista, per chiamarle con un eufemismo, di tensioni internazionali, la questione della crisi climatica, la questione che abbiamo sul lavoro e così via, oltre che possibile, a questo punto è necessario, perché la situazione, insomma, il piano inclinato, su quel piano inclinato mi sembra che la palla stia ruzzolando molto velocemente. Diciamo che questa roba, insomma, l'avevamo vista arrivare, e chiaramente quella fase era anche una fase a livello internazionale particolare, perché, insomma, in quel momento, venendo meno il blocco sovietico, gli Stati Uniti stavano esercitando un'egemonia complessiva, e quindi in un qualche modo poi l'orizzonte della globalizzazione, in cui sembrava anche che il capitale nell'egemonia statunitense avesse risolto tutte le sue contraddizioni e che quindi fosse unico e omogeneo, in realtà in quel momento, ecco, la lettura che veniva data era questa. C'era stata, c'è il Kuwait, poi non ci dimentichiamo nel 99 i bombardamenti su Belgrado, c'è quindi la NATO che disintegra l'esperienza della Jugoslavia, e su quelle macerie si costruisce l'Unione Europea. Oggi vediamo che in realtà poi la situazione, come dire, si è evoluta, e delle contraddizioni che già erano latenti, ma nel momento in cui gli Stati Uniti esercitavano un'egemonia come esercitavano in quel momento, probabilmente sfuggivano. Oggi in realtà probabilmente tutti quei nodi stanno venendo al pettine, e diciamo che il mondo si ritrova per la prima volta dopo tanti anni a dover fare conti con quella che è la guerra simmetrica, che era stata in un qualche modo, diciamo, scartata in quegli anni come possibilità, visto la fase che si stava attraversando. E questo rimette in moto tutta una serie di questioni che noi, tra l'altro, porteremo in quella piazza, e specialmente lo farà lo Spezzone Giovani, perché anche questo è un ragionamento che abbiamo fatto, cioè parlare di Genova da compagni e compagne che non sono sconfitti, ma non parlare soltanto di Genova in termini testimoniali, ma appunto parlare di Genova guardando avanti. E tant'è che prima del concentramento, che sarà in piazza Carlo Giuliani, in piazza Raimonda, alle ore 15.30, alle ore 14.30 davanti alla scuola Diaz, ci sarà il concentramento dello Spezzone Giovani, ed è uno spezzone che è animato prima di tutto dallo slogan contro l'arruolamento alla guerra e per la diserzione, perché oggi il modo in cui si manifesta e si combatte la guerra sta facendo tornare in auge la possibilità di un arruolamento cognitivo, ma di un arruolamento anche diretto dei giovani al fronte. Vediamo laddove sui fronti, laddove si combatte una guerra guerreggiata, che avvengono anche arruolamenti forzati. Questo oggi noi lo vediamo, vediamo muoversi questi aspetti per la militarizzazione della società, e in particolare per la presenza dei militari nelle scuole, però probabilmente anche questa qui è una tendenza che dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano e capire quali sono oggi, al di là del legittimo e giusto slogan e messaggio che dobbiamo lanciare a tutta la componente e lo staccato giovanile, proletario giovanile, anche poi in termini pratici a un certo punto riuscire a mettere in piedi un ragionamento su come effettivamente questa diserzione, nel momento in cui ci sarà una chiamata alle armi, o ci dovesse essere una chiamata alle armi, riusciamo a renderla pratica per non far andare i giovani al fronte.
0: Sicuramente, insomma, che però lo vediamo, no? Appunto, come facevi riferimento te, pensiamo alla situazione in Ucraina, dove c'è stato un, appunto, non solo i giovani, anche i meno giovani, un obbligo, no? Di partecipazione. Anche abbiamo visto anche le distorsioni, benché se vengono denunciate molto poco, però le condizioni in cui vivono coloro che hanno provato a mettere in atto la propria disobbedienza civile, la propria diciamo non volontà di andare al fronte. Poche purtroppo sono le denunce che anche da quel territorio uno riesce a raccogliere. Quello che ti volevo chiedere è, come tu dicevi, dopo l'incontro di Genova ci stiamo preparando per questa iniziativa a Firenze, ma voi andrete su a Genova, state organizzando, non so, pullman, c'è una modalità, chi vuole entrare in contatto con voi, come vi può raggiungere, come vi state organizzando?
1: Allora, noi da Firenze abbiamo due pullman che sono già pieni e quindi ci saranno altre tot macchinate, ora non ti so dire quante, che saliranno a Genova in quella giornata. Quindi da questo punto di vista non ci possiamo dare più come punto di riferimento, nella misura in cui appunto ci avevamo due pullman, li abbiamo riempiti. E questo è. Saliremo la domenica mattina e arriveremo lì al concentramento, arriveremo prima, ci incontreremo con i compagni e le compagne di Genova e riceveremo insomma istruzioni anche da parte loro sulle modalità della manifestazione del corteo, perché comunque sia appunto essendo loro di Genova e riuscendo loro a stare insomma sul pezzo in quel territorio, sono loro che si sono presi la responsabilità dell'organizzazione della manifestazione. Quello che vi posso dire, che già so, è che sarà una manifestazione che vorrà mostrare anche una compattezza nella testa del corteo, ma ha l'aspirazione di essere una manifestazione che vada oltre il livello militante e che quindi sappia oggettivamente parlare su un livello popolare e quindi riesca a aggregare tutto un tessuto specialmente territoriale, ma anche a livello nazionale, che in realtà si mobiliti rispetto insomma a quelle che sono le questioni che abbiamo sollevato anche nel comunicato a cui facevi riferimento all'inizio dell'intervista.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti magari ricorderei l'appuntamento di venerdì, in maniera tale che chi ascolta questa radio in streaming, magari anche da Firenze, se vuole può venire a questo incontro, se vuole può avere da voi maggiori informazioni in quell'occasione.
1: Ok, guarda, ti anticipo un giorno, nel senso che domani il 16 a Genova al CAP ci sarà l'iniziativa sempre con supporto legale insieme a Zero Calcare nel tardo pomeriggio a partire dalle 17:30 con l'apertura della sala e i banchini e poi alle 18:30 il dibattito appunto con supporto legale Zero Calcare, ci saranno i compagni di Genova antifascista, mentre il 17 a Firenze alle ore 21 facciamo un'iniziativa per così dire simile, sempre la presentazione dell'ultimo lavoro di supporto legale con Archivi di Ferro, Radio Wombat e Rete Libere e Libre di Lottare, a cui rivolgeremo una serie di domande che diciamo in generale sono a

0: continuiamo questo giro un po' per l'Italia per raccontarvi come si organizza. Mi senti? Mi senti?
1: Pronto?
0: Mi senti?
1: Sì, ti sento. E tu?
0: Sì, sì, ti sento bene. Okay. Bene, allora stavo dicendo, continuiamo questo giro un po' in Italia per raccontare come si organizzerà la giornata di sabato all'interno della campagna Colpevoli di Palestina. 5 appuntamenti sotto 5 carceri italiane dove sono rinchiusi compagni palestinesi, proprio per come dire, essere palestinesi e per la loro solidarietà, denuncia dei crimini e del genocidio in atto giù in Palestina. Bene, con te volevamo raccontare, insomma, come si sono vi siete organizzati come reti per la Palestina di Basilicata per l'appuntamento sotto Melfi, ma anche, insomma, dare

0: po' fare un po' il background, visto che sono proprio queste le reti della Basilicata che hanno un po' costruito questi appuntamenti. O mi sbaglio?
1: No, non ti sbagli, perché ovviamente dipende da una situazione oggettiva concomitante, proprio in quanto in questi giorni, anzi esattamente oggi, scade il periodo di proroga che purtroppo è consentito dalla legge, cioè nel senso che c'è una situazione tecnico-giuridica di legittimità a tormentare ulteriormente una persona come Ananna in una situazione di caldo infernale, di cui lui tra l'altro scrive, come in tutte le patrie galere, che si aggiunge a un provvedimento ulteriore di punizione. Allora, diciamo che la vicenda di Anan è una vicenda costellata di queste cose, no? Di dispetti, di provocazioni, fin dal primo momento che lui da Terni è stato trasferito a Caccia di Massima Sicurezza 2 di Melfi. Addirittura lui, come molti ricorderanno, a fine settembre 2025, quindi tra poco sarà un anno, lo portarono lì nottetempo e per lui era arrivare in una terra completamente sconosciuta, sguarnita, un deserto, no? E siccome gli facevano un bel po' di provocazioni,
0: ricordiamo che invece magari a Terni c'era un gruppo di compagni che insomma sosteneva, lo sosteneva anche da un punto di vista materiale, no? Insomma.
1: Sì, sì, sì, chiaramente non è facile in due minuti poter ricostruire una rete solidale di quel tipo, insomma, perché lui ne parla sempre, insomma, sentiva molto il calore intorno a sé e pare che quella sia stata la motivazione principale del suo trasferimento. Quindi chiaramente le compagne e i compagni, insomma, che hanno seguito sempre Ananna, a cominciare da Terni ma anche di altre località, si sono messi in contatto con noi e hanno spiegato la situazione. Noi di Ananna sapevamo, ma come sapevano un po' tutti, così in una maniera più epidermica, diciamo più superficiale, no? E quindi abbiamo fatto una serie di collegamenti, è partita anche una mailing list e tutto quanto, e quindi abbiamo concordato di fare una serie di iniziative. Quindi a oggi noi abbiamo fatto 7 presidi, una manifestazione anche a Melfi di cui la gente ricorda, perché diciamo, non capita tutti i giorni. Abbiamo fatto anche assemblee pubbliche all'interno di paesi che sono intorno a Melfi, visto che comunque Melfi in quanto tale, essendo una giunta di destra che sta in mano a un sindaco Forza Italiota, insomma, che non ha mai voluto dire una parola, abbiamo cercato di coinvolgere comuni del circondario e spiegare anche il rapporto che c'è, diciamo, tra la situazione di Anan, il conflitto in Palestina, in tutto il Medio Oriente, nel Golfo, anche in relazione a una serie di mutazioni che avvengono sul piano produttivo in questa terra, che è una terra che dal presidente della giunta regionale Bardi in Basilicata, che è pure lui di Forza Italia, quindi c'è anche qui la giunta di destra regionale, aveva promesso a Crosetto nella primavera scorsa, cioè al ministro della guerra, di poter trasformare tutta la regione in un presidio disponibile non soltanto per trivellazioni, per il nucleare, per un deposito, ma disponibile per mutare l'assetto produttivo, visto che c'è la crisi di Stellantis, la crisi dell'indotto, molti giovani ogni anno se ne vanno, c'è una media tra i 2.000 e i 2.500 e compagnia bella, quindi in questo contesto abbiamo provato a sollecitare. A oggi non c'è stato nessuna amministrazione, nessun sindaco, no, che avesse dato mai, diciamo, la sua disponibilità, eppure, diciamo, di cose da fare ce ne sono tante, insomma. E quindi in questo senso, quando lui è arrivato, in Basilicata c'erano già in atto, diciamo come un po' in tutta Italia, mobilitazioni per la Palestina, e c'erano anche in atto mobilitazioni per denunciare le fabbriche di morte, diciamo le fabbriche di guerra, quelle che sono legate a Leonardo, alla logistica, oppure magari ai cingolati, alla produzione dei cingolati, o cose ancora più ambigue e in qualche modo scivolose, come quella produzione dei dati dual use come ci sono a Matera. Quindi in questo contesto il legame, diciamo, tra le due province della Basilicata, cioè della Potenza e Matera, no, ha comportato la possibilità di avere una rete di carattere regionale. Non da ultimo la vicenda della flottiglia, perché basta anche andare un po' su internet, c'è anche un ragazzo di un paese che si chiama Bernalda, che poi è il paese di Francis Ford Coppola, vabbè, comunque allora, questo ragazzo è stato fatto prigioniero dagli israeliani sulla flottiglia, insomma c'è stata una forte mobilitazione nei suoi confronti. E Bernalda ha visto la manifestazione forse più grande degli ultimi suoi decenni, con oltre 2500 persone, insomma, quindi questo, diciamo, è il contesto. Per quanto riguarda la vicenda di Anani, che si è saputo mettere in sintonia con quanto accadeva fuori già dall'inizio, addirittura arrivando a cucirsi la bocca, insomma, a fare delle cose, scioperi della fame per una settimana, proprio perché questo è il suo modo, cioè un modo che non piange mai se stesso, no? Ma prova a essere con tutti i suoi mezzi, no? In qualsiasi situazione, uno che sa lanciare messaggi e quindi sa anche comunicare. Quindi sono stati mandati, tra virgolette, da lui, insomma, esponenti che avevano la legittimità, insomma, come consiglieri regionali, la garante, e quindi, insomma, ha avuto anche la possibilità di ricevere alimenti, insomma, ogni volta sempre con una serie di difficoltà. Lui ultimamente, come saprete sicuramente, è stato punito ulteriormente,
0: sì, con per aver protestato.
1: Con isolamento, proprio perché ha protestato, perché, come, che ne so, per i cattolici, insomma, c'è, cioè, questa cosa della Pasqua, dell'agnello, insomma, loro hanno, diciamo, nella cultura islamica, insomma, e araba, no? Al-Adha, no? Quindi il fatto di avere concordato la possibilità di utilizzare una saletta, no? Che significa fare una serie di procedure, di domande, poi acquistare il cibo, preparare le cose, cioè, quindi avevano avuto il consenso a questa saletta, e stiamo parlando quindi di fine maggio. Poi la mattina stessa, che doveva essere consumato insieme a questo momento di socialità, insomma, quindi anche con chi nel carcere, insomma, non era di origine araba, eccetera, o magari italiano, o cattolico, o a religioso, insomma, o non religioso, insomma, gli hanno la mattina stessa, insomma, vietato questa cosa. Quindi in questo senso lui non si è fermato manco davanti a questo, ha denunciato, probabilmente non ci sarà stato qualche scazzo, insomma, possiamo immaginare anche all'interno, però la decisione era la decisione del DAP, cioè quindi praticamente di quello che fa capo al Ministro della Giustizia, e ha chiesto la formazione di una commissione di indagine su questo fatto, e ha denunciato per discriminazione, razzismo, insomma, questo tipo di comportamento, per cercare di individuare anche chi fossero i responsabili. Però dicevo che la cosa più ancora rilevante è il fatto che una sentenza che è stata emessa il 16 di gennaio del 2026 dalla Corte di Assise dell'Aquila doveva essere appunto fatta conoscere nelle sue motivazioni, e le motivazioni dovevano arrivare, no, per legge entro la metà di aprile. Dalla metà di aprile invece è arrivato una proroga, quindi si è beccato altri 3 mesi, a cui si sommano anche questi 15 giorni, e si potrebbero sommare anche altre cose, insomma, quindi in questo senso lui non ha paura, diciamo, di tutto questo, perché ha le spalle anche molto, molto larghe, e ha molto fiducia anche nella capacità di mettere in sintonia una solidarietà esterna, diciamo, con la propria situazione. Quindi, siccome quel periodo capita proprio oggi, pensavamo che fosse disponibile anche conoscere queste motivazioni della sentenza, e quindi la proposta che avevamo fatto anche in questa mail list, insomma, per i prigionieri palestinesi era proprio di utilizzare, diciamo, un momento comune per sottolineare e denunciare anche un tentativo concordato dei media, sostanzialmente, di isolare politicamente la questione palestinese. Cioè, nel senso, noi viviamo purtroppo questa grande deriva dovuta anche alla miseria culturale e politica che abbiamo in questo paese, insomma, per la forma di subordinazione che tante volte è stata toccata con mano in questo paese. Quindi anche le associazioni principali palestinesi in Italia hanno fatto una cosa bellissima, cioè hanno trovato il tempo, la voglia e la possibilità, quindi, di fare un appello congiunto che poi si è trasformato anche in un messaggio a tutta Italia, insomma, quindi anche si è trasformato in un appello alla partecipazione, e quindi in questo senso ne saremmo contenti, insomma, di poter avere quanta più gente possibile per sabato 18 a Menfi, insomma, perché ogni volta siamo andati lì a presidio, insomma, abbiamo usato delle belle trombe per fare sentire, no, in maniera vibrante, no, il nostro cuore, insomma, cioè il nostro calore. E Anan stesso scrive, no, e dice che non bisogna assolutamente avere paura, perché la notte, insomma, prima o poi passerà e spunterà il sole, così ci scrive, insomma, in questo senso è anche un esempio per, sì, tanti
0: di capacità,
1: noi,
0: di resistenza, di,
1: e di resilienza,
0: sumud palestinese, no, che è
1: sumud,
0: una parola, sì, difficilmente traducibile, ma insomma, che significa la capacità di resistere, perseverare e continuare, no? Sempre in un'ottica, insomma, come dire, positiva, no? Di vittoria, di cambiamento, di uscire fuori dal tunnel, potremmo dire in altri termini, no?
1: Certamente.
0: Bene, io ti ringrazio. Non so se per arrivare a sabato avete, insomma, le reti sono impegnate in altri appuntamenti, in altre mobilitazioni, oppure se ci sono.
1: Allora, domani mattina nella città di Potenza, che è qui anche il capoluogo di regione, terremo una conferenza stampa di cui tutta la stampa locale è stata già avvisata, compreso la RAI e compagnia bella, insomma, spesso lo vengono, e quindi cerchiamo di amplificare ancora di più questo appuntamento.
0: E dove sarà questo appuntamento?
1: Allora, questo appuntamento è un posto molto frequentato, anche importante, vissuto anche non soltanto dalle comunità di base cattoliche, perché c'è una parrocchia che si chiama Sant'Anna e Gioacchino a Viale Dante, in cui tu trovi nelle salette, per esempio, le cartine della Palestina, oppure magari a Natale fanno dei presepi che spesso possono sollecitare, no, nei perbenisti un senso di ripulsa, insomma, perché magari la Madonna è vestita con la kefia in testa, e quindi c'è una famiglia veramente palestinese, perché palestinesi erano loro, insomma, quindi in questo senso c'è questo tipo di istruzione. Quindi loro ci ospitano per la conferenza stampa, come è stato fatto anche altre volte, e abbiamo invitato un po' tutti, insomma, le varie componenti. Abbiamo invitato anche, per dire, la CGIL, insomma, che ha fatto a suo tempo, ma stiamo parlando tra settembre e ottobre, insomma, quando tutta Italia si era mossa, quindi la CGIL stessa, che ha partecipato soltanto in poche occasioni quando abbiamo fatto delle iniziative pubbliche nel Melfese, ma più per fare un po' di polemica, insomma, piuttosto che per dare una mano, leggono gli inviti ma non rispondono, insomma, quindi in questo senso
0: vuole essere una chiamata corale ampia, diciamo, per arrivare
1: una chiamata corale ampia, però diciamo circondata anche da tanta ipocrisia, insomma, perché comunque qui c'è sempre la paura, no? Che di mezzo ci vadano i posti di lavoro, insomma, se vai a dire guarda questi luoghi di lavoro hanno a che fare con la produzione bellica, la stessa Stellantis in crisi, insomma c'era Marcello Pittella, insomma, che era stato una volta anche presidente della regione, che adesso è vicepresidente, quindi dai socialisti si è messo, insomma, in un ambito molto particolare, insomma si è andato molto a destra. E si è portato Calenda a questi presidi.
0: Però questa è un'altra storia, magari la raccontiamo in un altro.
1: Si è portato Calenda, insomma, per dire guardate, se quelli che lavoreranno nel settore bellico con i Vego, certo. Insomma, sì, no, per dire come le cose poi si intrecciano tra di
0: certo.
1: loro.
0: Purtroppo però, questa riconversione di tutto il settore industriale produttivo italiano da un punto di vista delle armi, no?
1: Stati Uniti, Cina,
0: e l'Italia si sta adeguando mettendosi a tappetino dentro i vari territori. Bene, io ti ringrazio, sicuramente avremo modo, la radio proverà a ricontattarvi sabato, insomma, per avere aggiornamenti, oppure chiamate in radio per raccontarci come sta andando. E poi magari anche sulle altre problematiche che hai affrontato, magari, insomma, sul problema appunto dell'estrattivismo, delle riconversioni industriali o non opposte industriali, magari ne riparliamo in un altro momento. Bene?
1: Assolutamente. Allora vi ringrazio, un abbraccio a tutti, allora. Ok?
0: E sempre Palestina libera.
1: E Palestina
0: anche i palestinesi.
1: Sempre.
0: Ciao, buona serata.

0: Confused now.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

E allora, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Alle 8 in punto inizia la nuova rassegna stampa di oggi, venerdì 17 luglio, sugli 87.9 06 49 17 50 per chi vuole chiamare. E andiamo a vedere subito gli appuntamenti per oggi, che non sono molti. In realtà c'è soltanto un appuntamento al Pigneto, Libere Letture, con Lughiadda Maleginta, Beccabunga, Asma e Kiyeva, allo Spigolo al Pigneto, all'angolo fra via Braccio da Montone e via di Fanfulla. Non ci manchino le parole, poesie d'entro monno, per farla finita con le prigioni reali e virtuali, per farla finita con l'angustia economica, per farla finita con la prosa sciatta del dominio e deliziarsi nella poesia del non servire a niente. E quindi appuntamento oggi alle 20. Ma ricordo anche per domani, invece, sabato 18 luglio, Colpevoli di Palestina, presidi alle carceri di Melfi, Rossano, Terni, Sassari e Ferrara, a sostegno dei prigionieri palestinesi reclusi nelle carceri italiane in quanto colpevoli di Palestina. Convochiamo in contemporanea i presidi solidali sotto le case circondariali di Ferrara, Melfi, Terni, Rossano, Calabro e Sassari. A Melfi, dove c'è Anan Yaesh, alle ore 18, Rossano Calabro, Yasser Azali e Ahmed Salem, alle ore 18, sempre alla casa circondariale di Rossano Calabro. A Terni c'è Muhammad Annun, alle ore 18, sempre alla casa circondariale. Ferrara, Raed Dawood, alle ore 18, a Sassari, a Belmuti, a Bunanda, e Riyad al Bustani, alle ore 18, e alla casa circondariale e alle ore 21 a Piazza Italia, per chiedere la loro liberazione, portare solidarietà e sostegno. Quindi sabato 18 luglio, diversi presidi nelle 5 città: Melfi, Rossano Calabro, Terni, Ferrara e Sassari. E quindi questo è il tutto per gli appuntamenti. E quindi mandiamo la sigla della rassegna.

0: fare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E quindi iniziamo dalla lettura delle prime pagine dei giornali, facendo una scorsa veloce. Abbiamo Corriere della Sera, Repubblica e Stampa, che hanno il titolo principale praticamente identico: Mattarella richiama Nordio, Mattarella ferma Nordio e Mattarella stop a Nordio sul caso del gioielliere per il qua che ha ucciso due rapinatori, per il quale tutta la destra alza, chiede la grazia, appunto. Nordio, che era partito in quarta per concederla, e Mattarella l'ha fermato. Un momento di musica e poi proseguiamo.

0: E allora torniamo in voce sugli 87.9. Stavamo continuando, continuiamo la lettura delle prime pagine, titoli principali, il Fatto Quotidiano, Clemenza Senile sullo stesso argomento della Grazia. Mentre abbiamo il Messaggero, sempre lo stesso, il richiamo di Mattarella a Nordio e poi il Ponte Morandi, il giornale Vivo in una follia ma sento l'affetto sulla Grazia al monito del Colle, e poi abbiamo anche Ranucci in prima pagina sul giornale e il Tempo anche, cara Procura, ti scrivo, lettera che Arcuri scrisse nel novembre 2020. Va bene, su un'indagine e lettera aperta agli amici di Forza Italia. Su Libera, già partita la ola per liberare il gioielliere, mondiali suprematisti in finale solo bianchi. Poi il Sole 24 Ore, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al Sud. E Genova per il crollo del Morandi, il tribunale emette 32 condanne. Il Domani, via libera al Melonellum, zoppo. La Premier sogna i pieni poteri. È passato ieri al Senato la legge elettorale, ovviamente poi dovrà fare il passaggio alla Camera. E ancora il Morandi. Poi il Manifesto Disgrazia. E l'Ucraina, in Ucraina scoppia il dissenso per il rimpasto al governo che sta attuando Zelensky, in particolare sul ministro della difesa. Avvenire, la Libia a processo, la Corte Penale dell'Aia rinvia giudizio al Buti per i crimini e le torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitiga. Farò anche sulla rete di relazioni internazionali di Al-Masri. Il realismo della pace è l'editoriale, sempre sull'Avvenire, l'Ucraina ferita e la diplomazia umanitaria. Legge elettorale, c'è il primo sì, la Camera approva lo stabilicum, l'accusa alle opposizioni, nel mirino c'è il Quirinale, scusate, prima avevo detto l'opposto. Bene, direi che do il buongiorno anche a chi mi sta davanti. Eccoci.
1: Ok, eccomi.
0: Eccolo.
1: Buongiorno.
0: E quindi ti passo subito la palla per una lettura un po' più approfondita di una prima pagina.
1: Sì, andiamo sul Corriere? Che dici?
0: Vai.
1: Allora, la prima del Corriere è due. Il microfono fa un po' le bizze, ok. Apre su due notizie principali, che sono un po' le notizie del giorno per quanto riguarda gli interni, che sono, diciamo, da un lato la fotonotizia centrale che concerne la richiesta della grazia al gioielliere che ha sparato ai ladri che stavano cercando di entrare nel suo negozio, dal titolo Mattarella, richiamo a Nordio, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del Guardasigilli, il Quirinale, potere esclusivo del Presidente, istruttore del Ministro per la Grazia al gioielliere, difficilissimo da dire gioielliere tra l'altro, che uccise i banditi. Il Colle lo convoca. Articoli di Giovanni Bianconi e Monica Guerzoni alle pagine 2 e 3 del Corriere. Leggiamo il primo trafiletto in prima pagina. Una nota durissima che fa seguito a un faccia a faccia di ieri pomeriggio al Quirinale. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio e gli ha ricordato, senza tanti giri di parole, che la Costituzione assegna il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Tutto è nato dalla mobilitazione del centrodestra e dalla raccolta di firme per la grazia di Roggero, il gioielliere condannato in Cassazione per aver rincorso e ucciso due banditi in fuga dopo la rapina. Per per ora l'orefice non si è ancora costituito. E quindi questa è una prima notizia, e l'altra seconda notizia è quella del Ponte Morandi. Ponte Morandi, 32 condanni, 12 anni a Castellucci. La sentenza a Genova, 25 assolti. E coperta con articoli a pagina 4 e pagina 6 del Corriere. L'ex AD di Autostrade, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del Ponte Morandi, 14 agosto 2018, quando ci furono 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni per l'ex direttore della vigilanza del MIT, Mauro Coletta. In totale le condanne sono state 32. E altre notizie dal Corriere, ancora la legge elettorale, arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra partiti, tra applausi e proteste alla Camera. La riforma della nuova legge elettorale è stata approvata alla Camera con 217 favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa ora al Senato. Fratelli d'Italia dice più stabilità e Schlein sostiene che Meloni ha tradito italiani e alleati. Articolo da pagina 8 a pagina 13 del Corriere della Sera. E ancora nuovi aggiornamenti, nuovi sviluppi della faccenda La Vitola Ranucci. A pagina 21 del Corriere c'è un articolo dal titolo Report, le chat di La Vitola e i legami con la bomba. Caso Ranucci, nel cellulare di La Vitola rintracciate le chat tra il faccendiere e il suo factotum Gomez Clesio Tavares, che mettono i due in relazione con la banda dell'attentato al conduttore di Report. Ma la redazione del programma di Rete3 si schiera in difesa di Ranucci. L'attacco di Fazzolari, sottosegretario della Presidente del Consiglio, lui dice falsità. Che poi di fondo a tutta questa storia c'è l'illazione, che insomma non viene mai esplicitata, o quasi mai, che l'attentato a Ranucci sia un falso attentato con il benestare dello stesso Ranucci, no? Insomma, accuse abbastanza importanti. E queste sono più o meno le notizie della prima pagina del Corriere. Velocemente, ancora vediamo se c'è qualcos'altro. L'Ucraina, taglio basso, Kiev in piazza per il ministro cacciato, Zelensky si lura a Fedorov, il genio dei droni. A pagina 17 del Corriere, Battistini e Caprara, protesti in Ucraina per il licenziamento di Mikhailo Fedorov, il ministro della difesa. È considerato il genio della guerra tech, ma ha pagato le lipti con il capo dell'esercito. Poi c'è insomma, il caffè di Gramellini, che possiamo risparmiarci, e infine un commento di Francesco Verderami, le coalizioni e il populismo, i costi per il paese. Allora vi leggo velocemente questo trafiletto e poi passiamo al prossimo giornale. Si apre la stagione più complicata per Giorgia Meloni. La sua premiership, che per 4 anni è stata la cifra del governo di centrodestra, sarà messa alla prova nella fase cruciale che prelude alle elezioni del 2027. L'immagine di una coalizione su cui la leader di Fratelli d'Italia aveva un primato indiscusso svanisce per effetto delle dinamiche disgregative che si manifestano nelle azioni dei partiti alleati. Minati al loro interno tanto da essersi ormai sdoppiati in due Forza Italia e due Leghe. Un fenomeno che renderà ancora più difficile la gestione dei rapporti con l'approssimarsi delle urne, quando ognuno si concentrerà sui propri interessi per conquistare il massimo dei consensi. E questo è Verderami a pagina 32 del Corriere.
0: E allora sì, proseguo sulla prima pagina invece del Domani. Via Libera, il titolo principale del Domani è Via Libera al Melonellum Zoppo. La Premier sogna i pieni poteri. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, la legge elettorale ottiene il via libera della Camera e passa al Senato. Ora la destra dovrà decidere se accelerare. Le opposizioni pronte alla battaglia in difesa della carta. Poi il caso Roggero, Nordio istruisce la Grazia e fa infuriare Mattarella, non ti compete. E il due inizi di editoriale, il mito della donna solo al comando finisce oggi, di Piero Ignazzi. Un incidente di percorso si rimedia, uno sfregio all'autorevolezza no, Per quanto Giorgia Meloni faccia filtrare dai suoi spin doctor l'immagine della capa furente nei confronti dei pasticci dei suoi ministri alleati, la perdita di prestigio non è rimediabile. Alla prima occasione utile, un voto a scrutinio segreto sulla legge elettorale, quasi una cinquantina di parlamentari della maggioranza hanno disatteso l'indicazione della Premier. Meloni non intende recepire il messaggio esplicito di questo voto. La legge è fatta male e impostata come una guerra santa e quindi indigesta per i temi e i modi anche ai parlamentari della maggioranza, e quello implicito, una donna sola al comando, non è più tollerabile. Poi abbiamo Trump verso il midterm, viva il complotto, l'eterna ricetta di Donald. Di Mario Del Pero, i sondaggi sulla popolarità di Trump sono indicativi, nelle loro oscillazioni molto lievi, del livello di popolarizzazione degli Stati Uniti e di quanto divisivo sia il presidente. Il tasso di approvazione del suo operato non ha mai superato il 50%, unico caso nella storia da quando, a partire dagli anni 40, Gallup ha introdotto queste rilevazioni, ma non è nemmai sceso neanche sotto il 35%, laddove quello di molti suoi predecessori come Truman, Nixon o Bush senior era arrivato addirittura al 20-25%. Trump, questi sondaggi ci dicono, è sì impopolare, ma preserva il sostegno incondizionato di una parte minoritaria e non di meno rilevante del paese. E poi in taglio basso abbiamo Morandi, il Ponte Morandi, 12 anni all'ex AD Castellucci, condannati in primo grado l'ex manager di Autostrade e altri 31 imputati, tutti responsabili del crollo. 25 le assoluzioni, la catastrofe rimane un disastro annunciato, la strage era evitabile. Forse non sono bastati quasi 3 anni di indagini, 4 di dibattimento e 64 terabyte di informazioni investigative per dare giustizia alle famiglie delle 43 vittime del Ponte Morandi e neppure 284 udienze e quasi 300 testimoni. Per far dimenticare l'orrore di un disastro annunciato, il primo intervento sul viadotto è del 1992, con il potenziamento della pila 11, mentre il crollo ha riguardato la 9, e lenire il dolore cristallizzato alle 11.36 di quel 14 agosto del 2018. Non basterà la pena più alta, 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, l'allora amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, che secondo l'indagine della Guardia di Finanza e le ammissioni di qualche testimone faceva utili anziché monitoraggio e manutenzioni. Taglio bassissimo, solo i titoli, fatti, USA Iran, guerra fuori controllo, timori sul blocco del Mar Rosso. L'analisi Gabrielli, la macelleria del G8, un monito, ma dalla sinistra errori. E poi gli stimoli infiniti di Rotella, così ha anticipato lo scrolling. E questa era la prima pagina del Domani, quindi ti ripasso la parola per un'altra prima pagina.
1: Sì, andiamo sulla Stampa allora, cercando un po' di andare veloci sulle notizie di cui abbiamo già dato conto a partire dalle prime pagine degli altri quotidiani, per esempio questa che concerne Mattarella, Nordio e la grazia al gioielliere. Mattarella, stop a Nordio, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero il giorno dopo la condanna, il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. E la Stampa copre questa notizia, è un articolo di Irene Famà e Andrea Rossi, e con il taccuino di Sorgi alle pagine 2 e 3, oltre che con un articolo di Ugo Magri, l'analisi di Ugo Magri, il fastidio del colle e quel messaggio a chi scavalca la Costituzione, a pagina 3. L'altra notizia centrale della giornata, condannati appena anche appena letta dalla prima pagina del quotidiano precedente, i condannati del Morandi, il crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti, a Castellucci 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. E qui troviamo anche un commento a riguardo di questa notizia di Maurizio Maggiani, la giustizia non è tutta compiuta, a pagina 27 della Stampa. In merito invece alla notizia concernente il gioielliere Roggero e procedimento per la grazia, c'è un'intervista qui della Stampa alla figlia dell'orefice. Clima divisivo, vorrei solo la verità, io sono contro le armi, sostiene la figlia di Roggero. In questa intervista di Massimiliano Peggio, che troverete a pagina 5 della Stampa. Andiamo sulle altre notizie che sono... Ok, prova, il microfono funziona un po' male. No, no, ma è proprio fatto del microfono. E andiamo sulle altre notizie. Qui, forse posso cambiare microfono, vediamo se funziona bene adesso. In particolare... per quanto riguarda gli esteri, l'Iran minaccia, chiudiamo anche il Mar Rosso. Fabiana Magri, Iacoboni, Paci Simoni, pagina 10-11 della Stampa, scalpitano gli Houthi per scendere in campo al fianco di Teheran. Missili e droni sono schierati, anche i mercantili in transito nel Mar Rosso, oltre che nel Golfo, sono sotto tiro. E subito sotto l'altro scenario di guerra, quello ucraino, ministro silurato, Kiev va in piazza contro Zelensky, di Anna Zafesova. Pagina 13, Control più Z, il comando che si dà al computer per cancellare l'azione precedente, è diventato uno degli slogan più popolari della protesta esplosa ieri nelle piazze delle città ucraine. Il nuovo governo voluto da Volodymyr Zelensky è stato approvato ieri dalla Rada con una convinta maggioranza, ma nell'esecutivo di tecnici di Sergei Korotetsky resta vacante la poltrona del ministro della difesa, che appunto sappiamo essere stato appena cacciato, licenziato da Zelensky. Poi legge elettorale, primo sì alla riforma, bagarre in aula, con una vignetta che lo rinomina Boomerangellum. Insomma, i giornali sono sperticati con questi nomi latinorum. In gioco non c'è solo la nuova legge elettorale, ma il destino stesso del governo Meloni. Non stupisce quindi che il voto finale nell'aula della Camera, benché segreto, non abbia riservato sorprese sulla tenuta della maggioranza. Articolo di Di Matteo, le pagine 6 e 7. E una notizia invece che mi pare... di cui mi pare non venga dato conto negli altri quotidiani, o quantomeno non viene dato ampio spazio, è quella che concerne la nuova legge sul fine vita approvata in Francia dall'Assemblea Nazionale. Fine vita, il coraggio di scegliere dei francesi, articolo di Francesca Sforza, pagina 27 della Stampa, storica, fondamentale, di rottura, di svolta, c'è un prima e un dopo. Sono solo alcune delle espressioni utilizzate per definire la nuova legge sul fine vita, approvata il 15 luglio in via definitiva all'Assemblea Nazionale Francese, dopo una navetta parlamentare lunga e tormentata. Il testo nel suo complesso è piuttosto breve, ma per metterlo a punto ci sono voluti 3 anni. È il bello dei governi che possono vantare una qualche stabilità, sostiene Francesca Sforza sulla Stampa. Ancora titoli in taglio alto, Londra inizia l'era di Burnham nel regno dallo sbando, Marco Varvello a pagina 12, poi un articolo sulla scuola con presa di parola di Valditara che afferma meno tablet più letture e grammatica, amatissima e fondamentale grammatica. Un articolo di Flavia Mabile a pagina 17 della Stampa e ancora Francesco Pierantozzi, io accanto a mio fratello e il suo libro di successo, articolo di Shavandashi a pagina 28 e 29 della Stampa. Infine la Stampa, insomma, sul piano delle notizie locali e torinesi, ma non solo, rende conto per quanto riguarda il tennis del continuare, il fatto che continueranno le ATP Finals a tenersi a Torino anche per l'edizione 2027 e c'è un piano per il 2030. Torino e l'ATP Final di tennis, la favola continua. E questa era la prima pagina della Stampa, non so se vuoi leggerne qualcun'altra.
0: Sì, vado sulla prima pagina del Fatto, che apre con la fotonotizia, il titolo: clemenza senile, troppa grazia, Mattarella versus Nordio che vuole salvare il gioielliere killer, la lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale, pro Roggero, 14 anni per duplice omicidio, il ministro apre pratica per la grazia, il Colle dopo il caso Minetti, lo striglia, non sta a te. E poi abbiamo taglio alto, Conte, la destra, la psicosi Vannacci, dopo aver fallito sulla sicurezza, ora il tiranno, tirano il Colle nella battaglia politica per inseguire il generale, smonteremo il riarmo di Meloni. Poi abbiamo Ponte giù per avidità, 12 anni a Castellucci per i 43 morti del 14 agosto 2018, pagano i manager Aspi dell'epoca. Poi la tragedia è diventata un buon affare per

0: del fatto. Bomba a Monaco, 007 di Kiev, Zelensky, rimpasto flop e giovani in piazza, no alla leva e basta guerra. Poi abbiamo l'editoriale di Marco Travaglio, L'egemonia dei coglioni, che non leggerò perché no, perché comunque è tutta una tirata sulle nomine Rai e di quanto non è vero che ci siano epurazioni a destra e a sinistra e che a destra invece vada tutto liscio, diciamo, è sulla vicenda della chiusura della trasmissione di Buttafuoco, della trasmissione del mattino. E questa era la prima pagina del Fatto. Ti è rimasto qualcosa a te?
1: No, no, qua abbiamo terminato.
0: Ok, abbiamo quindi anche il Sole 24 Ore. ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud, iniziativa della Banca dei Territori intesa insieme a Confindustria, Orsini non solo per il sud, sia leva permanente di competitività nazionale. In Sicilia il racket, questa è la fotonotizia, al centro pagina, in Sicilia il racket rialza la testa, poche denunce, resiste l'omertà. E abbiamo sì una vetrina crivellata di colpi. Poi abbiamo sempre Genova per il crollo del Morandi. Il tribunale emette 32 condanne. 8 anni fa la tragedia. L'ex AD di Aspi Castellucci condannato a 12 anni. Gli avvocati faremo appello. La presidente del tribunale, violate le regole cautelari di doverosa sorveglianza. Dopo quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone, si è chiuso il processo di primo grado sul disastro. Dei 57 imputati, accusati a vario titolo di disastro colposo, omicidio colposo e stradale plurimo, lesioni, falso, e rifiuto di atti d'ufficio, il Tribunale di Genova ha disposto 32 condanne per un totale di 177 anni di carcere. 12 anni di carcere all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, condannato per disastro colposo e omicidio stradale. Pene fino a 11 anni per gli altri ex vertici di Aspi della controllata SPEA finiti sotto processo, scusate. MPF, l'offerta di intesa non riflette il vero valore, quindi un articolo sulle banche. Il corrispettivo offerto da Intesa San Paolo per Monte Paschi per il Monte dei Paschi di Siena offre un premio inferiore al livello medio osservato in offerte pubbliche nel settore bancario italiano. Lo si legge in una nota MPS al termine del consiglio di amministrazione della banca, il quale invece ritiene che la proposta di aggregazione ricevuta da Banco BPM meriti un approfondimento completo e rigoroso da parte del Monte. E poi abbiamo TCMC punta sugli USA, altri 100 miliardi per produrre chip quindi un articolo sui semiconduttori. TSMC, il gigante taiwanese dei chip, investirà altri 100 miliardi di dollari per espandere la produzione negli USA. Il nuovo investimento sarà destinato alla costruzione di 4 impianti di semiconduttori in Arizona, portando la presenza finale di TSMC negli USA a 10 fabbriche e 265 miliardi di investimenti. E direi che questo poi lo andiamo a leggere all'interno perché è su questo tipo di investimenti che poi si reggono tutte le dinamiche fra USA, Cina, con Taiwan di mezzo. E poi in taglio bassissimo nel mirino, attacchi incrociati, Kerch come Hormuz.

crolla l'export di grano russo e ucraino. Nel mirino cereali colpiti dalla guerra tra Russia e Ucraina. Poi abbiamo in spalla destra

la grazia. La puntualizzazione riguarda il caso del gioielliere Roggero, condannato definitivamente a 14 anni, per il quale Nordio si è attivato per la grazia. E scontro fra Vance e Netanyahu, ieri ancora attacchi, Vance contro Bibi, sabota intesa con l'Iran. Intervista a Ghanea, Israele si salva solo cambiando il governo. E poi il ministro della difesa in Ucraina, proteste di piazza contro l'uscita di Fedorov. Migliaia di persone hanno protestato nel centro di Kiev contro il licenziamento del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, deciso dal presidente Zelensky. Democrazia e voto, i giovani, minoranza elettorale. E direi che anche per il Sole 24 Ore è tutto. Come prime pagine, sì, abbiamo finito, e quindi un momento di pausa.

0: E torniamo in voce, sono le 8:44 del 17 luglio, e torniamo in rassegna stampa e partiamo dagli esteri e andiamo in Ucraina. Il ministro Silurato: caos su Zelensky, la folla in piazza, una vergogna. Siamo a pagina 7 del Corriere della Sera con Francesco Battistini che ci racconta appunto la situazione in Ucraina. Riceve Keir Starmer, ultima visita da premier inglese, e lo ringrazia. Quanto sono serviti i 15 miliardi in armi ricevuti da Londra? Nomina Seri Koretsky, scusate, primo giorno da premier ucraino, e lo esorta. Quanto servirà l'uomo di Naftogaz per gestire il blackout del prossimo inverno? Silura Mikhailo Fedorov, ultimo giorno da ministro della difesa, e lo congeda. L'ho cacciato io, ammette, perché non andavo d'accordo col comandante in caso Sirski. E un presidente in guerra non dovrebbe essere costretto a prendere queste decisioni. Io voglio l'unità, ma loro non sono riusciti a raggiungerla. Non si incontravano mai senza di me. Al suo posto ad interim il comandante del servizio segreto militare Eveni Kmara. Giornata da D e di veleni per Volodymyr Zelensky, spinto al terzo rimpasto in 53 mesi di guerra. L'ennesimo terremoto, anche i due predecessori della difesa erano durati solo 180 giorni, come Fedorov, si erano schiantati pure loro contro il generale Sirski, che invece è sempre rimasto dov'è. E una certa invidia che non manca nemmeno sotto le bombe. La caduta di Fedorov fa fragore. Se l'offensiva ucraina va meglio è perché lui ne ha rivoluzionato la strategia, puntando più sui droni e meno sulle carni da cannone, alzando la paga dei soldati, alleggerendo le pene per gli imboscati, aprendo ai mercenari stranieri e ai reclutatori privati, offrendo ai veterani maggiori opportunità di congedo. L'hanno lasciato fare per un po' finché a creargli nemici politici non sono stati i suoi rapporti stretti con i signori della Silicon Valley, da Elon Musk, Alex Karp, fino all'ex boss di Google, Eric Schmidt. Amici troppo potenti per un ambizioso ministro sospettato di voler scalare anche la poltrona di Zelensky. Riforme troppo profonde per non irritare la corrotta casta militare. Dopo un mese di lavoro, si è sfogato ieri Fedorov in una conferenza stampa, era già chiaro che cosa riformare, e per questo lui stesso aveva chiesto le dimissioni di Sirski, che invece di pensare a come vincere la guerra escogitava solo metodi per dividere il paese. E da capo di Stato Maggiore Andriy Antonov, venendo però rimbalzato da Zelensky, tutte le iniziative che proponevano erano regolarmente bloccate, e Sirski, nonostante tutti i problemi, non era mai disposto a discuterne faccia a faccia. Bisogna invece affrontare questioni enormi, dice l'ex ministro, non abbiamo altra scelta se vogliamo sconfiggere il nemico con perdite minime, e dunque il caos organizzativo. Ci sono troppi militari che non sappiamo nemmeno quante brigate abbiano e che cosa facciano, altri dove un battaglione viene mandato altrove senza preavviso. La catena di comando dei vertici militari, la responsabilità viene sempre scaricata su qualcun altro, c'è sempre un altro colpevole. Gli approvvigionamenti: in 5 mesi abbiamo acquistato più droni che nell'intero 2025, ma molti reparti non li hanno mai ricevuti. Il continuo cambio di comandanti, le faide interne, la burocrazia. Una nomina è stata bloccata a 6 mesi perché il nome non era scritto in modo corretto. L'ultimo siluro è un problema politico. Zelensky finge di elogiare le piazze ucraine che lo contestano al grido di Fedorov. Non siamo degli ingenui, vergogna. Ma la protesta non cala, ci hanno tolto il miglior ministro di tutta la guerra. Riassume Bilkovsky, un ex ufficiale che ha combattuto a Kherson. Un giorno si voterà anche in Ucraina. E allora segnatevi il nome. Se spenta una stelletta dei militari, forse è nata una stella della politica. E questo era appunto sull'Ucraina, e quindi ti passo la parola per una prossima, per un prossimo articolo.
1: Ok, eccoci. Allora, perfetto, allora andiamo sull'altro fronte di guerra, quello iraniano, e andiamo a leggerci la notizia dalla pagina 8 del Manifesto. C'è un articolo di Francesca Luci dal titolo "Non più deterrenza ma guerra aperta tra Iran e Stati Uniti. Reazione di Teheran agli attacchi. Anche chi è ostile al regime vede gli USA come nemici. Il Golfo Persico brucia di nuovo. Il sud dell'Iran torna nel mirino degli Stati Uniti, mentre l'esercito iraniano avverte che tutte le infrastrutture della regione saranno distrutte da colpi d'acciaio se gli USA daranno seguito alla minaccia di attaccare siti civili iraniani. Teheran non parla più di deterrenza, parla di guerra. A dare il via alla nuova fase è stato il comando degli Stati Uniti. CENTCOM ha lanciato più ondate di attacchi aerei contro i sistemi missilistici, i droni e le installazioni di sorveglianza costiera iraniane. I raid si sono spinti fino a nord, sfiorando la periferia di Teheran e colpendo un complesso missilistico nella provincia di Semnan. Un salto di scala che dice quanto la guerra si sia ormai allontanata dai confini su cui era rimasta contenuta fino a ieri. La risposta iraniana è arrivata quasi immediata. Missili e droni contro le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Asik Isa in Bahrain, Teheran rivendica la distruzione di radar per il controllo aereo e di stazioni di pompaggio carburante. In Giordania i colpi hanno preso di mira la base di Al-Azraq. L'esercito kuwaitiano ha confermato di aver intercettato droni ostili nei propri cieli. Le autorità giordane dichiarano di aver abbattuto 8 missili diretti verso gli obiettivi strategici. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di aver commesso crimini di guerra, affermando che gli attacchi a infrastrutture vitali e le minacce di attaccare ponti e centrali elettriche dimostrano l'intento criminale del potere statunitense di commettere crimini efferati. Il disegno dietro gli attacchi americani è chiaro: piegare la Repubblica Islamica fino a costringerla a un accordo, ma l'amministrazione statunitense continua a sottovalutare un punto decisivo. Per Teheran questo non è un conflitto qualunque, è una questione di sopravvivenza. Non esiste una via di mezzo. Cedere a condizioni dettate a Washington significherebbe per Teheran perdere i suoi fedelissimi sostenitori, esponendo il sistema a un rischio concreto di collasso. Gli Stati Uniti sono ormai percepiti come nemici anche da larghe fasce della popolazione, che non ha alcuna simpatia per la Repubblica Islamica. Proseguire sulla strada dell'ostilità rischia di far precipitare di nuovo il Medio Oriente nel caos e di innescare una nuova ondata inflazionistica capace di travolgere l'economia globale. Nemmeno lo strangolamento economico, su cui scommette Trump, può essere un'arma facile o veloce. L'Iran è un paese che, nella storia moderna, ha resistito più a lungo di ogni altro al regime sanzionatorio più duro mai imposto a una nazione. Il vero terreno di scontro ormai è l'energia. Con lo stretto di Hormuz di fatto bloccato, arriva la notizia che l'Iran avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi in Yemen di prepararsi a chiudere anche Bab al-Mandab, lo stretto che dà accesso al Mar Rosso. Gli Houthi, già in rotta di connessione con l'Arabia Saudita dopo l'attacco all'aeroporto di Sana'a, potrebbero aprire un secondo fronte. Largo appena 29 km, Bab al-Mandab collega il Mar Rosso al Golfo di Aden ed è un passaggio obbligato per il commercio tra Europa e Asia, da cui transita circa il 10-12% degli idrocarburanti scambiati nel mondo. Gli Houthi dispongono di una leva strategica enorme e l'hanno già dimostrato, colpendo il traffico marittimo con droni, missili e mine. Se le due rotte, Hormuz e Bab al-Mandab, cadessero insieme, il petrolio in Medio Orientale resterebbe letteralmente intrappolato. Le guardie della rivoluzione iraniane hanno avvertito che se il blocco navale americano contro i porti iraniani proseguirà, nessuno esporterà più petrolio e gas dalla regione, né noi né gli altri. gli USA dal canto loro hanno già cominciato a stringere l'assedio. Dietro i numeri strategici restano sempre le vittime reali. Il Ministero della Salute iraniano parla di almeno 35 morti e oltre 300 feriti nelle ultime ondate di attacchi. Tra gli episodi più duri, l'evacuazione forzata di un ospedale oncologico pediatrico ad Awaz, dopo un raid americano nelle vicinanze. Oltre 200 bambini in cura, molti dei quali già segnati alla malattia, sono stati trasferiti nel panico, nel cuore della notte. L'equilibrio resta fragile. Mentre le parti promettono colpi più distruttivi che mai, cresce in parallelo, silenziosa, quasi clandestina, la pressione per riaprire i contatti dietro le quinte. Ti passo la parola se vuoi continuare con un approfondimento su questa notizia.
0: Sì, sul Corriere della Sera c'è un articolo dall'inviata Giusy Fasano a Tel Aviv che approfondisce il tema appunto degli aiuti, degli aiuti, scusate il gioco di parole. Teheran chiede aiuto agli Houthi, preparatevi a bloccare il Mar Rosso. L'Iran accusa gli americani un raid vicino all'ospedale pediatrico di cui ho già parlato, nuova incursione USA nella notte, quindi da Tel Aviv, come se tutto il resto non fosse già abbastanza, nel Medio Oriente entrano, sarebbe meglio dire tornano, da protagonisti anche gli Houthi, il movimento armato yemenita, noto anche come Ansar Allah, i partigiani di Dio, che controlla la capitale Sana'a e parte dello Yemen nord-occidentale. Citando più fonti, l'agenzia Reuters rivela che con un messaggio trasmesso in questi ultimi giorni, l'Iran ha chiesto agli Houthi, amici di Hamas sostenuti dagli Ayatollah, di tenersi pronti a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, strettoia obbligata per le navi che dall'Oceano Indiano si inoltrano nel Mar Rosso per raggiungere il canale di Suez e sfociare nel Mediterraneo. In sostanza, lo stretto è il punto di collegamento fra Asia ed Europa, rotta petrolifera e commerciale che garantisce la stabilità economica globale. L'Iran chiede agli Houthi di bloccarlo se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture energetiche iraniane, come martedì ha promesso di fare il presidente Trump. I miliziani del movimento yemenita avrebbero già completato i preparativi per attaccare il traffico marittimo schierando missili e droni. Mancherebbe soltanto il via libera da Teheran. Tanto per capirci, con Hormuz già chiuso, impedire anche il passaggio navale da Bab el-Mandeb vorrebbe dire interrompere contemporaneamente le due principali rotte del petrolio e più in generale del commercio mondiale di componenti industriali e prodotti finiti. E il fatto preoccupante è che proprio gli Houthi hanno già dimostrato di poterlo fare. Lo fecero nel 2023 causando una crisi gravissima quando in risposta agli attacchi contro Gaza resero impossibili i transiti lungo quella rotta, inducendo campagne assicuratori a sospenderli. Difficile che la promessa di oggi sia un bluff, quindi il prossimo passo per definire che cosa accadrà allo stretto sul Mar Rosso è nelle mani del presidente USA. Attaccherà davvero le infrastrutture energetiche iraniane? Fino a ieri mattina il comando generale ha comunicato di aver attaccato obiettivi militari, centri di comando, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche, ma nella notte c'è stata una nuova ondata di attacchi e sapremo in mattinata quali obiettivi sono stati colpiti. I vertici militari di Washington hanno fatto sapere ieri di aver disabilitato una petroliera commerciale che secondo Washington stava provando a forzare il blocco navale imposto dai porti iraniani. Non c'è traccia nei comunicati di un attacco vicino ad un ospedale pediatrico, qui è una contronotizia, oncologico ad Awaz nell'Iran sud-occidentale. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, i missili USA hanno costretto all'evacuazione di emergenza 211 bambini in cura chemioterapica. Bagheil definisce tutto questo un vile crimine di guerra contro bambini innocenti che lottano coraggiosamente per la vita. E va bene, io mi è caduto l'occhio mentre leggevo questo su un caso che non c'entra molto con il terreno di battaglia, ma lo leggerei perché riguarda comunque la guerra in quanto concetto maschile, direi anche più testosterone. Nell'esercito, l'ultima trovata di Hexet prevede anche la terapia ormonale. Il segretario alla difesa ha un test annuale per uomini e donne. I ministri della difesa, e lo leggo tutto perché è interessante, insomma. I ministri della difesa si concentrano di solito su questioni strategiche come alleanze, sicurezza, armi. Non è così per il capo del Pentagono, Pete Hexet, ossessionato da poter contare su militari naturalmente performanti. Ex ufficiale della Guardia Nazionale, veterano della guerra in Iraq, che tutt'oggi si allena regolarmente con le truppe, ha annunciato un programma di screening del testosterone per il personale militare, donne comprese, con la possibilità, per quanti ne risultino carenti, di sottoporsi a una terapia sostitutiva finanziata dal governo. Si tratterebbe di un test annuale obbligatorio per i soldati dai 30 anni in su e volontario per i più giovani, da effettuarsi nell'ambito delle visite mediche periodiche. Il ricorso alla terapia ormonale sarà invece facoltativo per tutti, seppure vivamente consigliata in caso di livelli bassi. Tutto questo perché il nostro vantaggio tattico più decisivo sarà sempre il singolo combattente e abbiamo un sacro dovere di mantenere quel vantaggio, ha spiegato il ministro dal suo ufficio al Pentagono in un video su X, dove ha presentato i livelli ormonali come una componente fondamentale spesso trascurata per l'ottimizzazione del combattente. L'obiettivo è un High T Department of War, un dipartimento della guerra ad alto testosterone. Mi sembra proprio un altro che film di fantascienza. Il nome preferito da Hexet per il Ministero della Difesa. Il fine per lui è dunque garantire che le truppe abbiano livelli di testosterone adeguati per operare al massimo delle proprie potenzialità, dato che è scientificamente provato che con l'avanzare dell'età i livelli tendono spesso a calare naturalmente. Sai com'è? Hexet definisce il piano come un investimento essenziale sulla salute dei soldati in un campo di battaglia moderno e brutale. Non è presentato come un potenziamento artificiale, ma come un modo per ripristinare le capacità naturali e garantire la prontezza psicofisica delle truppe. L'iniziativa di Hexet si inserisce in una più ampia spinta dell'amministrazione Trump per facilitare l'accesso alle terapie ormonali sostitutive, ma solo per maschi performanti. Il ministro della Salute, Robert Kennedy Jr., ha parlato pubblicamente del suo uso del TRT, terapia sostitutiva del testosterone. I media americani descrivono la mossa come una concessione alla cultura della destra conservatrice americana, molto focalizzata sui temi della virilità, ma anche sulla menosfera, con le sue comunità online che promuovono una mascolinità tossica e misogina con cui Hexet si mostra allineato. Durante il suo mandato ha bloccato le promozioni di donne già selezionate ai gradi di generale ammiraglio, ha supervisionato il divieto per militari transgender e ha anche abbracciato lo scetticismo vaccinale della menosfera ordinando lo stop dei vaccini anti-influenzali annuali obbligatori, ma è stato costretto a tornare sui suoi passi dopo un'epidemia influenzale durante l'addestramento base dell'aeronautica. Ecco, a me sembra veramente una descrizione di una situazione allucinante, di un approccio. Vabbè, andiamo avanti sulla rassegna stampa.
1: La situazione è senza dubbio allucinante ed è un po' questo, insomma, l'altra faccia della medaglia delle notizie dai fronti di guerra che raccontiamo quotidianamente, anche la loro moltiplicazione e anche gli esiti, diciamo, succede dopo la guerra, le distruzioni che porta. In questo senso volevo chiudere questa prima parte di rassegna, appunto, che si è concentrata sulle notizie dai fronti di guerra, andando su Gaza. E in particolare grazie a questo articolo del Manifesto a pagina 8 si sgonfia subito la promessa della nuova Gaza, dalla faraonica riviera di Trump e Kushner a un campo di container, per dare conto di quanto succede oggi, anche se con la luce dei riflettori che per la maggior parte dei media non è più puntata sulla Palestina. Ovviamente le notizie, continuare a dare conto delle notizie di quanto accade in Palestina e a Gaza è fondamentale. E allora leggiamo questo articolo a pagina 8 del manifesto. Niente più quartieri residenziali moderni ed eleganti a Gaza. Nulla resta della favolosa costa con le luci degli alberghi a 20 piani e delle piscine di lusso. I servizi essenziali che avrebbero dovuto essere ripristinati entro 100 giorni rimangono fuori uso. Della nuova Gaza, promessa a Davos, rimane solo un progetto pilota e il faraonico piano urbanistico di Jared Kushner si è sgonfiato fino a trasformarsi in un campo di prefabbricati. Le simulazioni digitali presentate durante lo show di gennaio dal presidente USA e dal suo Board of Peace non avevano nulla a che fare con la realtà. Nonostante molti lo avessero fatto presente, a quello spettacolo autocelebrativo presero parte i rappresentanti di 19 paesi. Oggi il Board of Peace è costretto ad ammettere, implicitamente, che niente di quello che aveva promesso potrà essere realizzato. Tutto ciò a cui si punta, più che altro per non perdere la faccia, è un campo vicino Rafah, con qualche container abitato all'incirca tra l'1 e il 4% della popolazione palestinese. Il piano così rivisto, secondo i funzionari diplomatici che hanno parlato con i quotidiani inglesi The Guardian, servirebbe a mantenere in vita il progetto, a far qualcosa piuttosto che ammettere di non essere riusciti a fare nulla. Anche perché, dicono le fonti diplomatiche, il riconoscere il fallimento significherebbe lasciare via libera ai disegni più sanguinari del governo di Tel Aviv: bombardamenti a tappeto, occupazione totale, colonizzazione, deportazione e pulizia etnica. Non è detto, peraltro, che ciò non accada comunque, magari prima delle elezioni di fine ottobre, se il premier uscente dovesse realmente rischiare la bocciatura delle urne. Una simile offensiva cancellerebbe anche quel poco che resta del piano del Board of Peace, che nel migliore dei casi partirebbe solo alla fine del 2026. Non ci sono, infatti, lavori in corso lungo la fascia cuscinetto tra Rafah e l'Egitto. L'addestramento della forza di polizia palestinese al Cairo non sembra ancora essere cominciato. E anche i soldati della Forza Internazionale di Stabilizzazione, ISF, non sono ancora giunti sul posto. Il piano originario prevedeva un contingente di 20.000 soldati internazionali. Oggi si spera di ottenere 5.000 persone, un quarto delle aspettative. E la stima potrebbe comunque essere ottimistica. Non è chiaro neanche dove l'organismo monocraticamente diretto al presidente Donald Trump troverà i soldi per il progetto pilota. Di quei 17 milioni di dollari di impegni immediati è riuscito a raccogliere solo una piccola parte e i fondi dell'iniziativa europea del gruppo dei donatori sono destinati ad altre iniziative. Per quanto riguarda Washington, sta negoziando con Tel Aviv l'utilizzo delle tasse che il governo Netanyahu ha rubato all'autorità nazionale palestinese, 17 miliardi di entrate fiscali che sarebbero destinati ai servizi essenziali e agli stipendi di medici, insegnanti, dipendenti pubblici in Cisgiordania. Mentre il piano di pace americano naufraga e l'assedio umanitario israeliano strangola la popolazione, Tel Aviv continua a bombardare e uccidere. Altre 5 persone sono state ammazzate ieri nella striscia, due ad Al-Tufa, una a Zaytun, a Khan Yunis e un'altra a Gaza City. Un edificio residenziale è stato distrutto nel campo profughi di Nuseirat e le tende dei profughi di Al-Malwasi e di Rafah sono circondate da carri armati che sparano giorno e notte. Terrorizzati, i bambini vengono tenuti nei rifugi, nonostante le altissime temperature, ed è pericoloso anche uscire alla ricerca di una tanica d'acqua. Sempre più spesso gli spari raggiungono adulti e bambini fin dentro le tende. Si allargano anche gli attacchi in Cisgiordania occupata. Nel villaggio di Susia, a Massafer Yatta, i coloni hanno dato alle fiamme le terre palestinesi, causando un vasto incendio. Sempre nell'area a sud di Hebron, israeliani hanno ferito diversi membri di una famiglia, rubando pecore e distruggendo proprietà. Nonostante le violenze, mercoledì sera il governo di Tel Aviv ha approvato un nuovo investimento di 1,75 miliardi di shekel, circa 314 milioni di euro, per la ricostruzione di nuove strade di accesso alle colonie illegali e vie di collegamento. E questo è quanto ci riporta Eliana Riva dalla pagina 8 del manifesto, e ti passo la parola per andare la prosecuzione, diciamo, verso la conclusione della parte degli esteri di questa rassegna stampa.
0: Sì, che in realtà volendo ce ne sono ancora c'è qualcosa da dire. Ritorniamo in America, più propriamente negli Stati Uniti. Trump legittima la mattanza degli agenti ICE, non saremo mai deboli con i migranti. La Casa Bianca impone alla milizia federale di compiere almeno 2.000 arresti al giorno. Il tycoon annulla la decisione del Dipartimento di Sicurezza di sospendere gran parte dei controlli stradali dopo gli ultimi omicidi. La denuncia dell'ONU: da gennaio 2025 sono stati rimossi dal loro incarico 135 giudici dell'immigrazione per motivi politici. Francesca Fulghesu sul Domani ci racconta questa situazione. Lorenzo Salgado Aruco, 7 luglio, Joan Sebastian Guerrero, 13 luglio, e un terzo uomo di soli 28 anni, di cui ancora non si sa il nome, il 14 luglio. Sono solo le ultime tre vittime delle operazioni dell'ICE, ed è un numero che potrebbe continuare a salire. Il presidente Donald Trump ha annullato la decisione del Dipartimento per la Sicurezza Interna di sospendere la maggior parte dei controlli stradali effettuati dagli agenti dell'immigrazione e delle dogane. La misura era stata adottata lunedì 13 dal capo del DHS, appunto il Dipartimento di Sicurezza Interna, Mark Wayne Mullin, e dal direttore ad interim dell'ICE, Dave Venturella, proprio dopo gli ultimi episodi violenti. Ma per il tycoon questi controlli sono uno strumento fondamentale per la lotta alla criminalità, necessario per non apparire debole sul fronte dell'immigrazione, e mercoledì sera ha quindi ordinato di ripristinarlo. Siete amati e rispettati, continuate a fare il vostro lavoro, ha scritto il presidente su Truth, rivolgendosi direttamente ai funzionari. Linea condivisa. Secondo quanto ricostruito dal Wall Street Journal, Mullin lunedì avrebbe sospeso i controlli senza aver avuto tempo di informare Trump. Dopo il ripristino, il capo del DHS ha del resto assicurato, in un post su X, di condividere la linea del presidente. Vogliamo che i nostri agenti abbiano a disposizione tutte le opzioni necessarie per garantire la loro sicurezza, ha scritto. La nostra missione è espellere dal paese il maggior numero possibile di criminali stranieri in situazione irregolare. Dopo le morti durante i controlli, l'indignazione pubblica e l'intervento della senatrice repubblicana del Maine, Susan Collins, Mullin e Venturella avrebbero semplicemente voluto tenere la questione lontana dall'attenzione mediatica, anche per introdurre piccoli cambiamenti gestionali nell'agenzia. Il personale coinvolto nell'uccisione di Salgado Aruco e in quella di Guerrero, ad esempio, non indossava la bodycam, e il DHS ha già dichiarato che le distribuirà a tutti gli uffici entro 60 giorni. Il memo di Mullin, inoltre, interrompeva i fermi stradali solo per ero Enforcement and Removal Operation, la divisione che si occupa di arresti civili, e non per HSI, tutte sigle, scusate, che si occupa di indagini penali. Non si è mai trattato del divieto generale che il post del presidente lascia intendere di voler impedire, ma la decisione, trapelata attraverso i media locali, ha comunque spinto Trump a intervenire pubblicamente per smentire Trump, per smentire Mallin. La ragione, il timore che le opposizioni, anche quelle interne all'area repubblicana, vedessero nella sospensione il segnale di un ripensamento generale sulla linea dura contro l'immigrazione. L'amministrazione di Trump è divisa tra gli elettori MAGA che vogliono le deportazioni di massa e l'opinione pubblica nel senso più largo del termine, che è invece molto più critica, come ha spiegato Jill Kerlikowski, ex commissario della Customs and Border Protection, citato dal New York Times. Le proteste contro le tattiche aggressive spingono i funzionari della sicurezza interna a ridimensionare gli aspetti più visibili della repressione, salvo poi dover gestire le richieste di intensificare di nuovo i fermi. Agli agenti viene richiesto anche di lavorare oltre l'orario. L'ICE, su indicazione della Casa Bianca, sta cercando di raggiungere una quota di 2.000 arresti al giorno. In una nota diffusa giovedì da Ginevra, un gruppo di esperti dell'ONU ha denunciato che dal gennaio 2025 almeno 135 magistrati dell'immigrazione sono stati rimossi dai propri incarichi. Secondo le informazioni raccolte, i giudici sembrano essere stati presi di mira in base alla loro affiliazione politica, al loro percorso professionale o alle decisioni assunte nell'esercizio delle loro funzioni. Tra i 78 giudici dell'immigrazione per i quali sono disponibili informazioni pubbliche, 65 avevano un tasso di concessione dell'asilo superiore alla media nazionale o a quella del rispettivo tribunale. Sarebbero stati rimossi in misura sproporzionata anche magistrati con precedenti esperienze nella difesa dei diritti degli immigrati o nel settore dei diritti umani. I cittadini stranieri vengono privati di una reale opportunità di opporsi all'espulsione, avvertono gli esperti. Il gruppo richiama inoltre gli obblighi internazionali assunti dagli Stati Uniti, ricordando che il principio di non refoulement vieta il rinvio di una persona verso un paese dove rischi torture, persecuzioni o altre gravi violazioni dei diritti umani. Tali obblighi derivano, tra gli altri strumenti, dalla Convenzione contro la tortura, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e dalla Convenzione sui rifugiati del 1951, applicabile anche agli Stati Uniti, applicabile agli Stati Uniti attraverso il protocollo del 1967. E questo è per quanto riguarda le azioni dell'ICE negli Stati Uniti, che sono veramente da seguire con molta attenzione, visto che tra un po' ce li ritroveremo anche qui.
1: Sì, per restare negli Stati Uniti, ai noi, direi, però penso sia importante dare conto di quest'altra notizia, stando sempre tornando sul manifesto, a pagina 6, un articolo dell'inviata Marina Catucci, la sinistra cancro mortale degli USA, il vertice anti-antifa che si è tenuto a Washington, summit del Dipartimento di Stato contro l'estremismo politico, definito come il terrorismo islamico del 11 settembre. E quindi insomma andiamo alla lettura quantomeno parziale di questa notizia, pagina 6 del manifesto. A Washington è andato in scena il vertice ministeriale che il Dipartimento di Stato di Marco Rubio ha chiamato Resurgence of Political Terrorism, ma che fuori dai documenti ufficiali tutti chiamano il summit anti-antifa. il segretario di Stato Rubio ha riunito delegazioni di 67 paesi per convincere il mondo che il terrorismo di sinistra è un pericolo vero e che è arrivato il momento di combatterlo insieme. Per anni, ha detto Rubio, dando inizio al summit, il terrorismo di sinistra è stato liquidato come fantasma febbrile della destra, o peggio, come una pericolosa cospirazione fascista. Ma la sua ascesa oggi è una realtà innegabile, paragonabile alla violenza di sinistra degli anni 70, ha detto, menzionando esplicitamente le Brigate Rosse, e perfino al terrorismo islamico dell'11 settembre e post-attentato alle Torri Gemelle. La definizione che ha riassunto l'impianto ideologico dell'intero evento è venuta subito dopo. Possono chiamarsi anticapitalisti, antiimperialisti, comunisti, anarchici o marxisti, ma il carattere di fondo, ha detto il segretario di Stato, è sempre lo stesso. Un risentimento velenoso mascherato dal linguaggio dell'uguaglianza e della giustizia, un bisogno incontrollabile di distruggere ciò che noi uomini migliori abbiamo costruito. Nonostante in questo summit Rubio abbia elaborato molto di cornice ideologica, il vice capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller, è riuscito a fare di meglio, parlando della sinistra come di un cancro fatale della civiltà e avvertendo la platea che il rischio più grande che corriamo è che le nostre istituzioni siano diventate troppo morbide e troppo codarde per difendersi da una minaccia mortale. Miller ha anche illustrato il memorandum presidenziale NSPM7, firmato da Donald Trump a settembre 2025, per ordinare le agenzie federali di dare caccia al finanziamento della violenza politica organizzata, chiedendo loro di interrompere, identificare, definanziare, debancarizzare, arrestare e perseguire questi terroristi politici che operano nel nostro paese. Ha aggiunto che il terrorismo di sinistra finisce sempre in spargimento di sangue, miseria e sofferenza e che se lasciato correre diventa sempre un gulag. Da qua la chiamata alle armi individuale, il passo di Miller è stato breve. La vostra civiltà è la vostra casa, dovete difenderla con la stessa passione e la stessa forza con cui reagireste se un intruso entrasse dove vive la vostra famiglia. Ai manifestanti di Antifa ha riservato un aggettivo lombrosiano, deformati, avvertendo che il loro aspetto esteriore diventa manifestazione del loro odio interiore. Beh, un'argomentazione incredibile, non c'è che dire. A questo però ha aggiunto, c'è un rimedio, le persone per bene sanno riconoscere cosa è normale e cosa no, e quando incontrano qualcosa di anormale devono agire per estirparlo dal corpo della società. Saltiamo un pezzo di articolo ed andiamo verso la fine. Il summit ha messo in imbarazzo diversi alleati e molti paesi europei hanno scelto di inviare personalità di secondo piano per segnalare distanza senza rompere con Washington. L'Italia ha mandato un sottosegretario agli interni con delega ai vigili del fuoco. Israele è stato l'unico paese medio orientale presente con il ministro degli esteri Gideon Saar. Al di là della retorica da pericolo rosso, secondo il Cato Institute, tra il 1975 e il 2025, escludendo l'attentato dell'11 settembre, il terrorismo di destra è responsabile del 45% delle vittime negli Stati Uniti, contro il 32% di quello islamista e il 16% di quello di sinistra. Diversi ex funzionari del Dipartimento di Stato hanno definito ingiustificata dai dati questa sproporzione di allarme verso la violenza di sinistra, verso cui si grida l'allarme, mentre l'amministrazione Trump ha graziato tutti i condannati per la violenza del tentato golpe del 6 gennaio, compresi quelli accusati di aver malmenato degli agenti di polizia. E questo è quanto, direi. Quanto di abbastanza agghiacciante sta accadendo nella politica americana e anche internazionale, visto la portata del summit. Io citerei solo questa notizia per chiudere con gli Stati Uniti e poi ti lascio la parola. USA si rompe il sostegno democratico a Israele. Metà dei deputati Dem alla Camera vota a favore della sospensione dell'assistenza militare a Tel Aviv. A pagina 7 del manifesto, Luca Celada, la Camera USA l'altro ieri ha respinto una proposta per sospendere l'assistenza militare americana ad Israele. La notizia non è tanto l'esito del voto, ma il fatto che metà dei parlamentari democratici hanno rotto un consenso che fino a poco fa sarebbe stato virtualmente unanime. e direi che possiamo passare alle prossime notizie per non dilungarci eccessivamente sugli Stati Uniti.
0: Sì, infatti lo volevo segnalare anch'io, lo stesso argomento a pagina 6 del Domani. Però come ultima, direi, perché siamo quasi alle 9:30, come ultimo argomento degli esteri leggerei dal Sole 24 Ore a pagina 23 questo fatto sul il colosso dei semiconduttori stima una crescita di ricavi superiore al 40%, il TSMC investe altri 100 miliardi per produrre chip negli USA. Biagio Simonetta, appunto sul Sole 24 Ore, racconta la fame di chip e data center guidata dal AI. Non si fermerà neanche nel 2027 e oltre, ne è convinta TSMC, gigante taiwanese e maggior produttore di semiconduttori al mondo, che ora ha un obiettivo molto chiaro: produrre chip negli Stati Uniti con un investimento da 100 miliardi in Arizona. Ma andiamo con ordine. Ieri l'azienda ha reso noto i dati trimestrali e ha rivisto al rialzo le previsioni di spesa e ricavi per l'anno. Si aspetta ora investimenti in conto capitale tra i 60 e i 64 miliardi di dollari nel 2026, almeno 4 miliardi in più rispetto alle stime precedenti. Inoltre, il maggior produttore di chip per conto di aziende come Nvidia e Apple prevede una crescita di ricavi leggermente superiore al 40%, ben oltre quel 30% e più che aveva indicato in precedenza. Numeri granitici, insomma, anche se il mercato è reagito in controtendenza. Le American Depository Receipt delle società hanno marciato in territorio negativo, a conferma forse delle aspettative elevatissime che hanno spinto il titolo a guadagnare quasi il 40% quest'anno negli Stati Uniti, considerato il perno dell'industria del silicio dedicata all'intelligenza artificiale. Il punto vero è che forse oggi gli investitori sono in una fase di interrogativi sulla possibilità che i titoli tecnologici abbiano raggiunto valutazioni eccessive tra i timori di una sovracostruzione di data center e l'incertezza su quando le migliaia di miliardi di dollari investiti genereranno ritorni redditizi. Ad ogni modo, la società taiwanese ha confermato che la spesa è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi 3 anni e la nostra convinzione nel megatrend dell'intelligenza artificiale è molto forte, ha detto agli analisti il direttore finanziario Wang durante la call successiva ai risultati. Vado avanti e entra ancora di più nei numeri che non vado ad elencare. Ora, anche alla luce di questi dati, comunque, parte della spesa aggiuntiva andrà probabilmente in Arizona, dove la società ha ormai messo a budget 265 miliardi di dollari per l'espansione della capacità produttiva. L'azienda ha formalizzato un impegno che rientra in un accordo più ampio fra Washington e Taipei.

0: delle dinamiche internazionali appunto tra Stati Uniti e America e sulla produzione di microchip, che è alla base molto appunto dell'economia attuale. E quindi ti ripasso la parola, ma forse andrei agli interni con uno stacco.
1: Sì,
0: Allora facciamo
1: concordo.
0: qualche minuto di pausa.

0: Allora, in voce in diretta da Via dei Volci, Radio Onda Rossa, sono le 9:35 di venerdì 17 e abbiamo finito di leggere rassegna stampa sui temi esteri e andiamo agli interni, più o meno come abbiamo letto dai titoli delle prime pagine. E gli argomenti principali sono la grazia che viene richiesta da tutta la destra per il gioielliere che ha ucciso i due rapinatori, e lo leggeremo dal Corriere della Stampa. E poi andremo a vedere qualcosa sul Ponte Morandi, sulla legge elettorale passata alla Camera. E poi sull'autonomie, una notizia passata molto in sordina, autonomie in tema di protezione civile e sanità alle regioni del nord, un operaio morto, lo leggeremo sul Manifesto, e poi qualcosa di politica, vedremo se c'è tempo. E quindi partiamo con il Corriere e andiamo a vedere spinta per la grazia a Roggero, ma il Colle frena Nordio. E la Cassazione mercoledì, scusate, è un po' ingombrante, ecco, la Cassazione mercoledì ha confermato la sentenza di appello di condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. E già ieri mattina il ministro della giustizia Carlo Nordio ha annunciato di aver avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore del gioielliere di Grinzane Cavour, che inseguì e uccise per strada a colpi di pistola due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2023, ma poche ore dopo il capo dello Stato Sergio Mattarella, al quale Nordio è sembrato agire con estrema impulsività, lo ha chiamato al Quirinale per puntualizzare i limiti di attribuzione del ministro in tema di grazia, facoltà che spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica. Non si tratta di entrare nel merito della grazia per Roggero, è stato fatto presente al Guardiasigilli, anche perché non si conoscono ancora le motivazioni della sentenza. Quindi il discorso è del tutto prematuro. PD e Movimento 5 Stelle stigmatizzano il comportamento del ministro, che dice Deborah Serracchiani, responsabile giustizia della Segreteria Nazionale PD, ancora una volta dimostra la propria inadeguatezza nello svolgimento del delicato incarico che gli è stato affidato e ancora una volta giustifica la nostra reiterata richiesta di dimissioni. Giorgia Meloni era informata dell'iniziativa del suo ministro? Nordio esce dal Quirinale dopo aver ricevuto una sonora lezione di Costituzione dal Presidente della Repubblica. Una grande figuraccia di un ministro ormai improbabile, che oggi si è prestato alla volgarissima speculazione del centrodestra, dicono i componenti del Movimento 5 Stelle nelle commissioni giustizia di Camera e Senato. La spinta politica all'azione repentina del ministro era forse stata impressa dallo stato di agitazione dei capigruppo alla Camera e al Senato di tutti i partiti della maggioranza, che hanno sottoscritto un appello e avviato una raccolta di firme promossi dal deputato leghista Riccardo Molinari. Lo Stato deve dare un messaggio chiaro, lui è la vittima, ha detto Molinari in aula. Vogliamo Mario Roggero libero subito, gli ha fatto eco il leghista Giorgio Maria Bergesio. Il gioielliere ha 72 anni, questa pena equivale, protestano i parlamentari del centrodestra ad una condanna all'ergastolo. Roggero intanto in carcere non è ancora entrato, attende il decreto esecutivo. Si è mosso anche Alberto Cirio per lui. Il Piemonte non lascerà solo Mario. Può aver sbagliato, ha detto il presidente della regione, ma gli va concesso il perdono istituzionale. Ha agito per difendere la famiglia. Anche il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di un uomo che ha sbagliato ma che è stato vittima di tali e tante aggressioni che merita il perdono della società. Dopo le prime durissime dichiarazioni a caldo, Matteo Salvini è tornato sulla vicenda. Conto che la giustizia sia con la G maiuscola, non come quella che ha mandato in galera un uomo di 72 anni dopo essere stato rapinato e aggredito. Ma il freno di Mattarella a Nordio lo ammorbidisce. Non mi permetto di sostituirmi alla valutazione del Presidente della Repubblica, ha corretto Salvini. È nella facoltà del Presidente valutare modi, tempi e contenuti. Noi possiamo solo istituire una domanda ben fatta, istruire una domanda ben fatta. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, invece critica la sentenza. La legge non può essere sventolata per giustificare l'impossibilità di un magistrato ad analizzare i fatti nella loro totalità, a tenere conto di tutto, ha scritto su X. Ciò che è accaduto a Mario Roggero è ingiusto, incomprensibile e difficile da accettare. Replica Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle. Proprio perché umanamente posso immaginare lo shock di un uomo che subisce una rapina nel proprio negozio, la risposta della destra mi indigna. Invece di assumere più agenti e presidiare il territorio, Salvini, Crosetto e Cirio si avventano come sciacalli. Se gli italiani non sono sicuri, la risposta non è applaudire chi spara, ma garantire la presenza dello Stato. E questo è quanto sul caso Roggero. E giusto c'è un trafiletto di Giulio De Santis, sempre sul Corriere della Sera, che legittima difesa, che parla della legittima difesa e quando può essere riconosciuta. Perché è stato condannato Mario Roggero? Il gioielliere ha sparato a 3 ladri in fuga, uccidendone 2. L'ultimo colpo è partito da una distanza ravvicinata. Devo dire, c'è un fotogramma sul Corriere che è veramente agghiacciante.
1: Eccolo. Sì. Non so se hai visto, avete visto, insomma, ci sono proprio le immagini delle videocamere di sorveglianza, video, quindi è chiaramente lungi da me, lungi da noi e avere qualsiasi tipo di istinto opposizione giustizialista, tuttavia definire legittima difesa rincorrere nel parcheggio e sparare quando delle persone rincorrere dentro il parcheggio delle persone e sparargli quando sono già saliti in macchina, quando già sai che non dispongono di armi, ecco, definire questa cosa legittima difesa mi sembra un'improprietà linguistica e giuridica veramente incredibile. Le immagini e i video sono eloquenti, penso in una maniera inequivocabile da questo punto di vista.
0: Sì, e continuo a leggere. Ricostruzione, quindi l'ultimo colpo è partito da una distanza ravvicinata, ricostruzione che ha convinto la Corte di Cassazione a confermare la condanna per omicidio volontario. Che cosa prevede la legittima difesa? La legittima difesa è regolata dall'articolo 52 del Codice Penale ed è stata allargata da una riforma del 26 aprile 2019. Come osserva l'avvocato Valerio Aulino, esperto penalista del Foro Romano, la reazione è ammessa a determinate condizioni come l'imminente pericolo di vita. Perché è stata esclusa la legittima difesa? Nelle motivazioni depositate nel 2026, la Corte d'Assise d'Appello ha affermato che la legittima difesa non era applicabile a Roggero, perché al momento degli spari l'azione dei rapinatori era già conclusa. Era assente il requisito dell'attualità del pericolo. Quali elementi hanno convinto i giudici a condannare il gioielliere? In una prima fase Roggero fu indagato con l'accusa di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Ad imporre un aggravamento della contestazione sono stati filmati che mostrano Roggero inseguire i ladri e sparare mentre erano di spalle. Sì, nell'immagine addirittura uno per terra con la pistola puntata dall'alto, cioè una cosa... vabbè. Qual è la posizione dell'avvocato del gioielliere? La legittima difesa deve essere valutata anche sul piano soggettivo, dice l'avvocato Marcolini. Quel giorno ha provato la necessità impellente di difendere se stesso e la sua famiglia. Qual è l'iter della garanzia? Il procedimento di concessione della grazia disciplinato dall'articolo 68 del codice di procedura penale, la domanda è diretta al capo dello Stato e va presentata al ministro della giustizia, è sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore oppure da un avvocato, e va bene. E direi che su questo c'era un altro trafiletto, vedi se lo vuoi leggere.
1: Sì, magari velocemente. Sì. Dalla stampa, per dare un po' ancora conto in merito alle reazioni della politica su questo caso, in particolare abbiamo un trafiletto a pagina 2 della stampa: da Cirio a Tajani e Crosetto, quei moderati schierati per Roggero, a destra è corsa per non lasciare spazio a Futuro Nazionale sul tema sicurezza. Andrea Rossi. La corsa è partita prima ancora che i giudici si pronunciassero. Come se fosse vitale posizionarsi, costringere gli altri a rincorrere. Mercoledì mattina le truppe di Roberto Vannacci erano fuori dal Palazzo della Cassazione. Mario Roggero, uno di noi. 20 minuti dopo la condanna di Matteo Salvini ha fatto la sua mossa. 20 minuti dopo la condanna Matteo Salvini ha fatto la sua mossa. La richiesta di grazia perché un uomo onesto a 72 anni non merita di condividere una cella con dei veri criminali. Subito dopo ha evocato un'estensione del perimetro della legittima difesa, poi gli ha offerto una candidatura. La Lega si è mossa in blocco. Fratelli d'Italia ha affiutato il clima ed è andata in pressing sul ministro della giustizia Nordio perché avviasse d'ufficio la procedura per la grazia al gioielliere di Grinzane Cavour. I parlamentari di maggioranza hanno avviato una raccolta firme. E poi i ministri. Guido Crosetto. Ciò che è accaduto è ingiusto, incomprensibile e anche difficile da accettare. Antonio Tajani, un uomo che ha sbagliato ma per difendere la propria famiglia. Persino un ultramoderato come il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, di buon mattino schiera la regione a difesa del gioielliere. Il Piemonte non lo lascia solo ed è al fianco suo e della famiglia se vorranno avviare il percorso di richiesta di grazia. Come chiudere un cerchio si ritorna a Futuro Nazionale. Ipocrita parlare di grazia ora, sarebbe bastato votare il nostro emendamento al decreto sicurezza che prevede di superare il rapporto di proporzionalità tra difesa ed offesa, invece il centrodestra ha votato contro. La legittima difesa è un tassello fondante della recente costruzione dell'identità della destra. Anno 2019, il Parlamento approva la riforma voluta dalla Lega. Il Movimento 5 Stelle, che oggi si indigna, la vota perché fa parte dell'accordo di governo. Fratelli d'Italia e Forza Italia si accodano all'opposizione. La difesa è sempre legittima, scandisce Salvini, in versione ministro dell'interno. Lo dirà anche 2 anni dopo, quando Massimo Adriatici, assessore alla sicurezza, anche lui leghista di Voghera, spara un uomo di origine marocchina. È stato condannato a 12 anni per omicidio volontario. Ma adesso, se la legge non consente di assolvere il gioielliere, si invoca la grazia e prima ancora che entri in carcere, o si propone di cambiare di nuovo la legge. Ora, a destra della destra, c'è chi dice e promette ciò che altri non possono né dire né fare né dai banchi del governo. Vannacci invoca la stretta securitaria, la maggioranza con il decreto sicurezza estende ai minorenni il fermo preventivo per condotte pericolose nei luoghi di movida. Vannacci arruola Roggero, che ha ucciso 2 uomini in fuga, FDI sfodera la grazia, il cortocircuito di una campagna elettorale già in pieno svolgimento. E così si conclude questo trafiletto di Andrea Rossi sulla stampa. Direi che possiamo passare alle prossime notizie.
0: Siamo al Ponte Morandi e quindi al la sentenza sull'incidente che causò i 45 morti nell'agosto 2018. Ponte Morandi crollato per avidità, 12 anni all'ex AD di Aspi, Castellucci. E, questa decisione è un inizio, hanno cercato di coprire di fango la verità. E questo è un commento che magari leggiamo dopo, ma Marco Grasso sul Fatto Quotidiano, 43 morti di Genova sono le vittime del più grande omicidio. Scusate, solo un secondo.

0: Rieccoci in voce e continuo la lettura. 43 morti di Genova sono le vittime del più grande omicidio stradale della storia italiana. È un disastro prevedibile ed evitabile, figlio di anni di negligenza, imperizia e imprudenza di chi guidava la più potente società concessionaria privata del paese, Autostrade per l'Italia, e della latitanza di un suo concedente, lo Stato, impersonato in questo processo da dirigenti e funzionari del Ministero delle Infrastrutture, assente e subordinato, quando non connivente. Per questo ieri il Tribunale di Genova, 8 anni dalla strage del Ponte Morandi, ha condannato in primo grado 32 dei 56 imputati ad un totale di 176 anni. Il più noto, a cui è stata data la pena maggiore, è l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni, che si aggiungono ai 6 già definitivi per il processo precedente sulla strage di Avellino, che è quando un bus è caduto da un cavalcavia perché non era stato sostituito il guardrail. Al suo braccio destro, Michele Donferri Mitelli, 11 anni, quell'ex capo delle manutenzioni registrato di nascosto dai sottoposti terrorizzati che ai tavoli in cui si parlava di manutenzione si sentivano ripetere che bisognava risparmiare e che bisognava fare figli di puttana fino in fondo. All'ex direttore generale Riccardo Mollo, 8 anni, 5 allo storico capo della vigilanza ministeriale Mauro Coletta. Per la lettura della sentenza nel primo pomeriggio di ieri è stata aperta l'Aula Magna e ad ascoltare il giudice Paolo Lepri, presidente del collegio composto da Ferdinando Baldini e Fulvio Polidoro, c'era una folla di quasi 400 persone, familiari delle vittime, commercianti rovinati dal crollo, avvocati, giornalisti, finanzieri che hanno condotto le indagini, cittadini e management. Cittadini e la sindaca Silvia Salis, in rappresentanza del Comune di Genova, costituitosi parte civile, con la scontata premessa che occorrerà attendere le motivazioni. Il dispositivo della sentenza fornisce già indicazioni importanti. La prima è che i magistrati bocciano come fallimentare la gestione di Aspi, che oggi non è più della famiglia Benetton e ha cambiato management, appunto. Il viadotto non ha ceduto per vizi occulti e impossibili da prevedere, la tesi portata avanti dalle difese, ma per la corrosione degli stralli, i tiranti in metallo che lo reggevano. Il peccato originale, come lo definisce l'avvocato delle vittime Raffaele Caruso, risale al 1992, quando la vecchia società pubblica esamina le pile del Morandi, si accorge del degrado e di importanti difetti costruttivi, ma ne ristruttura solo 2 su 3, la 11 e la 10. La 9, quella che poi crollerà, rimane intatta e incontrollata per 30 anni. Non a caso fra i condannati c'è il capo della manutenzione dell'epoca, Gabriele Camomilla, 6 anni. Secondo i giudici ci sono precise e gravi responsabilità colpose. La distribuzione di questa colpa è sia verticistica, più si va in alto dove si decidevano le politiche societarie di tagli alle manutenzioni, e più salgono le responsabilità e le relative pene, la distribuzione di questa colpa è sia verticistica sia distribuita, sono coinvolti ufficiali, uffici centrali e periferici, i privati e i controllori ministeriali. Assolti invece i profili più operativi, tra loro anche l'ex provveditore Roberto Ferrazza, a tenere in piedi l'impalcatura degli omicidi colposi che altrimenti sarebbero già prescritti, come è accaduto per la strage di Viareggio, è per il momento l'aggravante dell'omicidio stradale. E va bene, io direi che qui va avanti, ma visto che siamo agli sgoccioli c'è un altro titolo a cui però rimando sempre sul fatto: devo spendere meno su entrati cinesi, così la verità uscì dalle registrazioni dei dipendenti. il super manager, con il tempo le abbiamo fatti incalare. E poi c'è anche la tragedia trasformata in un affare dai Benetton. L'eredità finanziaria, la concessione ceduta a CDP e due fondi a preso d'oro, soldi usati dalla famiglia per scalare Atlantia. E questo è sempre un altro articolo di Carlo Di Foggia sul Fatto Quotidiano. E direi che sul Morandi è tutto e ti ripasso la parola.
1: Sì, andiamo allora sulla terza grande notizia di interni della giornata, ovvero il voto che c'è stato alla Camera sulla legge elettorale. Andiamo a leggere la notizia dalla pagina 2 del manifesto. La legge passa, la destra no. La Camera approva la riforma elettorale che va in Senato, palesi tutte le tensioni in maggioranza dove non c'è più fiducia tra gli alleati. Un articolo di Michele Gambirasi. Andiamo alla lettura. Doppio fischio, primo tempo finito. 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Gli autonomisti del SVP a voto segreto, la maggioranza e soprattutto Giorgia Meloni ha incassato l'approvazione della Camera alla Camera del Mellonellum. Ora la partita si sposta in Senato, al rientro delle ferie. Basta guardare l'emiciclo di Montecitorio per vedere affiorare tutte le scorie che ha lasciato a destra la 3 giorni di discussione alla Camera. L'alto tradimento alla Premier sulle preferenze, la caccia al francotiratore, la fiducia sfilacciata dentro la coalizione e le prove generali di una nuova alleanza con Vannacci. Nel giro di 72 ore le tensioni accumulate si sono scaricate tutte insieme. Durante la seduta, che aveva da esprimere solo le dichiarazioni di voto, tutti i banchi rimangono per lo più vuoti. Non c'è neanche la diretta televisiva che avevano chiesto l'opposizione a giustificare un affollamento. Ma alcuni sono più vuoti degli altri. I leghisti disertano il dibattito, compresa la dichiarazione di voto del proprio gruppo che avviene con metà dei deputati fuori dall'aula. Per dire, la ringa finale è affidata ad Andrea Barabotti, non un dirigente di primo piano e non una figura chiave del dossier. Sarà pure un membro della Commissione Affari Costituzionali, ma lo è da inizio giugno. Questa legge ai leghisti non è mai piaciuta e non serve nemmeno più la fatica di nasconderlo. Hanno ceduto i tanto cari collegi uninominali, in cambio hanno avuto le preintese sull'autonomia per le regioni del nord. Venendo alla fiducia tra alleati, il sottosegretario del Caroccio, Nicola Molteni, entra in aula insieme al ministro Lollobrigida, meloniano di prim'ordine. Litigano visibilmente, si mandano a quel paese e Molteni, prima di salire al suo posto, fa un giro davanti agli scranni dei fratelli, inveendo. Fratelli d'Italia, ovviamente. È tra quelli accusati di essere rimasti fuori dall'aula durante il voto sulle preferenze. L'altro è il titolare dell'economia, Giancarlo Giorgetti. Questa volta è al suo posto, ma appena si chiude la votazione, fila via in fretta. Il presidente Fontana non ha nemmeno finito di annunciare l'esito. Il voto è segreto ma sorvegliato. La tribuna stampa è parecchio affollata, ma non ci sono solo i cronisti. FD ha spedito alcuni tecnici a filmare dall'alto i riottosi alleati. Gli scranni di Lega e Forza Italia sono proprio lì sotto, tanto che deve intervenire una commessa per raccomandarsi di non sporgersi troppo. Se le cose fossero andate male, Meloni avrebbe sempre potuto acquisire video. E un margine di rischio, per quanto piccolo, c'era. Se passerà questa legge, esordisce Giovanni Donzelli. Il resto dell'intervento è tra la provocazione all'opposizione, le preferenze vi avrebbero fatto uscire dai salotti, e la difesa preventiva. Per la prima volta nella storia le opposizioni avranno una soglia garantita di rappresentanza del 45%, dice in difesa del premio di maggioranza che ha un tetto di 220 deputati, più gli eletti all'estero. Sono contro deduzioni difensive. Se c'è una cosa che spaventa i meloniani è l'eventuale giudizio della Consulta. Già il giorno prima sempre Donzelli si era speso in uno scambio estemporaneo con il Dem Fornaro sulla costituzionalità del premio riguardo alla conoscibilità dei candidati. Lo dico perché rimanga agli atti del Parlamento, va spiegato. Il testo dunque è passato, saltiamo la parte centrale dell'articolo per ragioni di tempo, andiamo alla conclusione. Il testo è passato a Palazzo Madama, verrà subito incardinato in commissione, ma se ne parlerà non prima di settembre. Prima ci sarà la riflessione invocata da Meloni dopo la debacle delle preferenze. Se l'emendamento sarà riproposto per piegare gli alleati è ancora un'incognita. come tutte le prossime mosse del governo, d'altronde. E ti lascio la parola se volevi leggere qualcosa dal Corriere, se non ricordo male.
0: Sì, giusto, perché il Corriere fa un po' un riassunto su quali sono i punti principali, anche se un po' ovviamente l'hai detti, ma magari rimando, non leggo tutti i riquadri, ma sono sei punti fondamentali. Alla coalizione vincente il premio di maggioranza che scatta a quota 42%. Qualcosa lo leggo. Il premio di maggioranza è fisso e consiste in un numero predeterminato di seggi, 70 alla Camera, 35 al Senato, assegnato alla lista o alla coalizione, che ottiene almeno il 42% in ognuna delle due Camere. In assenza di tali presupposti, anche solo in una Camera, il premio non viene più assegnato e anche i seggi del premio vengono ripartiti in modo proporzionale. Se invece si ottiene il premio, i seggi si sommano a quelli ottenuti con la parte proporzionale, ma la legge stabilisce un tetto: alla Camera 220 seggi, al Senato 113. In caso di seggi eccedenti vengono sottratti alla lista assegnataria del premio nella parte proporzionale, esclusi invece dal tetto i seggi degli eletti all'estero. Vabbè, non è che sia proprio chiarissimo. E le liste, questa mi sembra incredibile, le liste restano bloccate senza possibilità di scelta, niente preferenze. Sulla scheda l'elettore non troverà i nominativi, troverà solo liste bloccate, quelle presentate eventualmente in collezione fra loro dai singoli partiti a livello di ciascun collegio plurinominale, massimo 6 candidati accanto ad ogni simbolo, e quelle presentate dalle liste singole e dalle coalizioni a livello circoscrizionale. Queste ultime in caso di coalizione sono le stesse per tutte le liste equalizzate e la composizione del cosiddetto listone, che scatta in caso di vittoria con il premio di maggioranza, è affidata ad accordi interni ai partiti. Per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento restano quelle del Rosatellum, 10% per le coalizioni, il 3% per le liste, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato, che sembra veramente il premio a punti. L'indicazione del Premier nel programma, le indicazioni o coalizioni di liste devono indicare alla presentazione del simbolo e nel programma il nome di chi si intende proporre al capo dello Stato come candidato Premier. È specificato che l'indicazione deve avvenire nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del governo e di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione. Il candidato Premier non compare dunque sulla scheda elettorale. In caso di coalizione, la persona proposta è la stessa per tutte le forze politiche. La mancata indicazione del nominativo produce l'inammissibilità delle liste. Secondo le opposizioni è un premierato anticipato o camuffato. Poi, diciamo, gli altri tre, la norma anticespugli, il rischio che vinca chi perde, la norma antiframmentazione o anticespugli è stata inserita nello Stabilicum con un emendamento di Paolo Russo, di Forza Italia, gradito anche a settori delle esposizioni, e va bene. Lo spirito è quello di aggregare i piccoli, prevede che non concorrano alla determinazione della cifra nazionale di coalizioni i voti espressi per le liste collegate che non superano lo sbarramento del 3% e che non siano la prima lista sotto questa soglia. Poi, per gli italiani all'estero, ridotte le circoscrizioni, vengono ridisegnate le aree geografiche delle circoscrizioni, fuori sede, urne possibili per chi studia e lavora. Viene istituito presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede. Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono domiciliati per almeno 9 mesi in una regione diversa da quella del proprio comune, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei fuorisede dove sono domiciliati. E va bene, direi che con questo è tutto sulla legge elettorale. Ti ripasso la parola.
1: Sì, io darei conto di velocemente, perché siamo già oltre le 10, di due notizie sul manifesto. Una prima è già stata nominata poco fa, leggendo appunto delle contropartite che Fratelli d'Italia ha dato alla Lega dopo l'eliminazione delle preferenze, ovvero l'autonomia. Autonomia, la Lega incassa la sua merce di scambio, il Senato dà via alle preintese, Giovanni Innamorati sul manifesto a pagina 3. L'Aula del Senato ha approvato ieri le risoluzioni della maggioranza sulle preintese per devolvere a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva su 4 importanti materie, come la protezione civile, le professioni non ordinistiche, la previdenza complementare e il coordinamento della finanza pubblica in materia di sanità. Un passaggio finito fuori dai riflettori mediatici, a causa del concomitante esame alla Camera della riforma elettorale, ma dal significato politico molteplice. La Lega incassa un obiettivo importante, che riporta forse definitivamente l'asse del partito sulle originarie istanze nordiste. Il partito della patriota Meloni paga un dazio che nei successivi passaggi istituzionali emergerà in modo dirompente. L'assetto della Repubblica assomiglierà sempre di più a una confederazione che a uno Stato unitario. Lunedì 20 è atteso il pronunciamento della Camera, dove dovrebbero essere approvate le medesime risoluzioni licenziate da Palazzo Madama. Allora, volevo riprendere un pezzo che mi sembrava interessante. Quello che si va quindi prefigurando non è un assetto federale dello Stato, come in Germania, dove le regioni hanno ampie competenze, ma uguali in tutti i territori. In Italia invece avremo l'intero nord, al netto delle 3 regioni di confine con forti minoranza, Val d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, staccato dalle restanti regioni della penisola, dall'Emilia alla Calabria, a statuto ordinario, un assetto semmai confederale, ciò che Cavour e Garibaldi fecero, disfece la patriota Meloni. Dopo il via libera, lunedì 20 anche alla Camera, il governo avrà 45 giorni per siglare con le 4 regioni le intese vere e proprie, che diventeranno poi disegni di legge. Questi, ha deciso la Corte Costituzionale, potranno anche essere modificati durante l'esame parlamentare, un iter che si incrocerà con quello della legge di bilancio, che è facile prevedere metta in fibrillazione il fronte meridionalista di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Se per te va bene, leggerei solo un'ultima notizia dal manifesto e poi ti passo la parola. Passiamo dalla politica

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

questo sogno ha un termine.

0: E allora ritorniamo in voce 87.9 06 49 17 50, ma adesso abbiamo il collegamento settimanale con gli appuntamenti sugli eventi e su notizie sulla Palestina. Ci sei?
1: Sì, buongiorno. Eccoci. Ai nostri ascoltatori di Radio Onda Rossa, sapete che questa è la rubrica quantomeno che dà gli appuntamenti per la Palestina, contro la guerra, per la pace e quant'altro, ogni fine settimana, ormai da lontano quell'ottobre del 2023, e purtroppo siamo arrivati al 26, non se ne vede un'uscita, anzi ci sono preoccupazioni assolute, insomma, come per ultimo l'ONU denuncia che la permanenza della guerra in Medio Oriente potrebbe portare all'ulteriore decimazione dei 23 milioni di bambini a rischio che ci sono in tutta l'area medio orientale. Immaginate dunque se si determina, come dire, con il genocidio e con le guerre un salto generazionale, come spesso è avvenuto nella storia degli imperialismi, purtroppo. Ma vogliamo dedicare ovviamente questo fine settimana, in particolare alle iniziative che ci saranno domani sotto le carceri di Melfi, di Terni, di Ferrara, Rossano e Sassari, dove sono rinchiusi i nostri 7 prigionieri politici palestinesi detenuti da vario tempo, in particolare quello di Annan Yaesh, arrestato ormai 2 anni e mezzo fa, di cui non è uscita ancora la sentenza di primo grado, che si doveva attendere nel limite della giornata di oggi dopo vari rinvii, e ancora non se ne dà conto. Sembra che la galera, come dire, quella amministrativa in Palestina e Israele, quella altrettanto amministrativa prima della sentenza definitiva anche qui in Italia, e ancora ovviamente non manca niente, perché gli altri sono almeno ormai quasi da 9 mesi nelle galere italiane, a partire da coloro i quali hanno portato la solidarietà anche economica nella regione di Gaza, che sono Annun e gli altri accusati di aver sostenuto invece Hamas, e poi c'è il nostro Hamoud che ingenuamente a campo basso, andando in questura per motivi pratici, gli hanno ritorto il telefonino e trovato motivi di solidarietà con la resistenza palestinese, condannata oltre 4 anni, appunto, per le parole, voglio dire, insomma, no? Come i nuovi reati coniati dai decreti repressivi continuano a sfoggiare. E poi gli ultimi arrivati nel carcere di Sassari, che è un carcere che anche la parte sanitaria, proprio perché appunto alcuni hanno malattie di vario tipo, voglio dire, eccetera, e l'ultimo arrestato pugliese, appunto, trasferito anche lì, probabilmente non ne sappiamo molto, stiamo cercando di contattare il suo avvocato per farci dire qualcosa di più sulla sua detenzione. Questo in particolare, ma ci torneremo, come su tante altre notizie che riteniamo importanti dal punto di vista non solo dell'elencazione delle iniziative, ma delle riflessioni e delle novità che si svolgono a sostegno appunto della Palestina. Andiamo quindi ad elencare invece quello che c'è stato a partire da ieri, dove a Roma, presso il festival che ormai ha numerosi anni dell'Ape Rossa, che si svolge presso la Villetta Garbatella, sul titolo ieri sera c'è stato rotte di solidarietà con la Summit Flottiglia e poi il film Thank You for Ranking with Us di Laila Abbas, appunto, che al femminile rappresenta ovviamente la collaborazione con il Gaza International Festival for Women Cinema, e questo è stato molto importante con una grossa partecipazione. Mentre a Modena, sempre ieri alle 18.30, c'è stato un presidio per la Palestina presso il Sagrario della Ghirlandina, e a Grotta Minarda, in provincia di Salerno, invece di Benevento, scusate, alle 18.30 presso il parco Frank Zappa, dall'Irpinia a Gaza, e infine a Lecce alle ore 19 presso le manifatture CNES Palestina Libera. E arriviamo ovviamente ad oggi, dove a Rovigo alle ore 19 in piazza Matteotti sul genocidio di Gaza, fermatevi, quindi un presidio di solidarietà con Gaza. E a Bassano del Grappa alle ore 20 all'ospedale, no, questo riguarda, scusate, dovevo dirlo, riguarda ieri, purtroppo l'ho posposto, e questo è molto importante, però ancora ieri a Bassano del Grappa alle ore 20 presso l'ospedale di San Bastiano la mobilitazione per la libertà del pediatra di Gaza Bussafia, di cui abbiamo dato conto a partire dalla scorsa settimana e le settimane che verranno delle molteplici iniziative che ci sono in giro. Mentre ritorniamo appunto ad oggi, dove a Peledo in piazza San Martino alle 17.30 ci sarà un presidio per la Palestina, a Sociville in provincia di Siena, a Ponte Spino alle ore 21 musica per Gaza, e a Firenze presso la gelateria della Passera un gelato per Gaza, perché continuano appunto queste iniziative di solidarietà che hanno una presa ormai a carattere bimensile sicuramente. E poi a Cagliari, dove cominciare da oggi a finire domani presso il Lazzaretto Sant'Elia a cura dell'Associazione Sardegna Palestina, ci sarà una rassegna di musica e cultura della Palestina in Sardegna. Mentre a Bracciano, qui in provincia di Roma, oggi e continuerà anche domani, alle 18.30 presso i giardini della stazione, ci sarà il gemellaggio bracciano con la cittadina palestinese di Tubas, ovviamente con cucina e musica a sostegno. E questo riguardava la giornata appunto di oggi. Comincia oggi, dicevo, per quelle che finiscono anche domani. Arrivando appunto a domani, ci sarà appunto il presidio a partire dalle ore 18 in tutte le carceri di cui dicevamo all'inizio: Melfi, Ferrara, Terni, Rossano, Sassari, e quindi ci sarà copiosa partecipazione dalle località limitrofe, ovviamente. Roma arriverà a Terni, dal Napoletano arriveranno a Melfi, da Milano e dalla Lombardia a Ferrara, da Cosenza e dintorni a Rossano e dalla provincia di Sassari a Sassari. Mentre a Magomer alle ore 18 presso la veranda Parole per Gaza, a Firenze sempre un gelato per Gaza. Oltre a questo ci sarà presso l'azienda agricola Terra Franta sulle colline fiorentine che comincia appunto oggi e finirà appunto domani, ci sarà Palestina Sound Archivio My Jazz Project, quindi un'iniziativa sia di convivialità e assaggi dell'azienda agricola sia la sottoscrizione ovviamente per la Palestina. E a Barletta comincia oggi e finisce sabato e finisce domenica 19 un gelato per la pace a partire dalle gelaterie Bonelli e dal bar Gemmi, ma ce ne sono altre che troverete chi vuole cliccando su Barletta gelateria per la pace e troverà altre gelaterie per contribuire al sostegno della Palestina e della pace. E a San Giorgio Ionico verrà proiettato presso il locale ospedale Gaza Doctor Under Attack, che alle ore 20:30, che è appunto l'iniziativa principale che hanno svolto poi numerosissimi ospedali in Toscana. E quindi queste sono le località previste per il sabato 18 e arriviamo a domenica, dove appunto a Milano in particolare, Milano che svolge la solita attività ovviamente per tutti i sabati, questa volta la pospone a domenica in virtù che le realtà palestinesi e i solidali parteciperanno all'iniziativa sotto il carcere di Ferrara. Quindi a Milano domenica 19 alle ore 17 in piazza riepilogo, Milano alle ore 18 in piazza dei Mercanti sul titolo L'inganno della tregua, il genocidio continua. Quindi questo è il corteo che ci sarà a Milano domenica invece che il solito sabato. Sempre a Milano alle ore 17 invece in via Dozza, pomeriggio per Gaza, sport e musica, per chiedere uno spazio pubblico in memoria delle vittime di Gaza. Mentre a San Benedetto del Tronto alle ore 19 lungo Miramare, dialogo con Maya Issa, che conosciamo almeno qui a Roma, una delle giovani studenti palestinesi che ha una sua militanza attivissima per il suo popolo. Mentre a Leverano, sia nella giornata del 18 che nella giornata del 19, presso il chiostro del convento di Santa Maria delle Grazie, la Rosa di Gaza, che appunto una delle esplicitazioni di come ci si rapporta ovviamente al genocidio e con l'aspetto più solidale possibile. Infine per lunedì ad Arco di Trento comincia appunto lunedì e finisce il 25 luglio ci sarà sul titolo Libera arrampicata per il popolo palestinese una delle attività, appunto, visto che siamo nelle Alpi o nelle prealpi, di capacità di dare anche questo contributo al sostegno del popolo palestinese, tanto che finita l'elencazione eccetera vi do anche queste notizie ovviamente eccetera e mi collego subito appunto alla montagna, dove a Chamonix, quindi sul Monte Bianco, sventola bandiera palestinese su quelle vette a 2.000-3.000 metri, ovviamente, che sono state la bandiera messa su dai montanari, dagli arrampicatori, per dare una significanza nel momento in cui tutta la gente, voglio dire, sta guardando la Coppa di Calcio Mondiale. E questo è decisamente importante, non c'è luogo dove la bandiera palestinese porta avanti quella indicazione di libertà e pace. E dentro questo percorso sapete che ci sono stati i negoziati tra Israele e Libano a Roma l'altro ieri e ieri si sono conclusi. Perché a Roma? Perché all'ambasciata statunitense a Roma, qui in via Veneto, e come dire, il governo dice perché l'Italia è un paese amico, è tanto amico che ovviamente mantiene commercio di armi e commercio di petrolio per Israele, quindi ha una complicità con il governo israeliano, e ovviamente ci sono tutte le altre correlazioni, compresa quella che il 31 dicembre di quest'anno scadrà il mandato dell'UNIFIL, che sarà molto difficile da mantenere, stante il fatto che Israele fa quello che gli pare, spesso bombarda anche questa postazione ovviamente dell'ONU, e quindi ci sarà di che parlare ancora, in virtù del fatto che Netanyahu sta arrivando in questo fine settimana o tra breve comunque alla corte di Trump, e subito dopo arriverà il presidente del Libano Aoun, che sarà la cui visita da Trump è prevista per il 21, che è martedì prossimo, appunto, no? E quindi capite bene che tipologia di storia ci hanno cucinato in questo fine settimana sul titolo i negoziati tra Israele e Libano, che ha coinvolto comunque anche l'Italia. E Oxfam, che è una delle organizzazioni umanitarie presenti nel mondo, avvia la campagna Palestina a tutti i diritti riservati, che è una raccolta di firme a carattere mondiale che esamina di cui ovviamente era in linea con quanto si stava decidendo in Europa, che però non ha preso ancora nessuna decisione, sul dossier della proibizione dell'import in Europa delle merci sotto dei territori occupati. La maggiore responsabilità se la porta presso l'Italia, come sempre, che continua ad opporsi a qualsiasi imposta da mettere nei confronti, sanzione nei confronti di Israele, per mantenere e garantire appunto quegli accordi militari sull'energia che tutti quanti conosciamo e su cui ci si è impegnati a romperli. Altrettanto continua lo stillicidio, come dire, da parte delle finanze israeliane, in questo caso legate anche a Bill Gates, di cui rappresenta una quota del 70% nell'acquisto di terreni in questo caso in Puglia, in località Ostuni, sulla costa merlata, dove questi territori dal governo sono stati dichiarati ZES, cioè zona economica speciale in vigenza dal 2024, dove non valgono tutte le leggi sancite ovviamente per tutti gli altri, a partire dalla valutazione di impatto ambientale e da tutte le garanzie per l'occupazione, eccetera. La stessa cosa vale per l'Albania, di cui sapete che ormai siamo stamani al 47° giorno di proteste a Tirana, quindi con decine di migliaia di persone presenti contro la nascita del resort del genero di Trump, che ha voluto giù nel sud dell'Albania, vorrebbe acquistarsi un'isola e quant'altro per farci un resort esclusivo da questo punto di vista. E ancora in Toscana, abbiamo già detto, sono state fatte 38 proiezioni negli ospedali sul Gaza Doctor Under Attack, questo filmato appunto che Israele combatte nei confronti dei sanitari. A queste proiezioni hanno partecipato più di 1000 sanitari e dirigenti sanitari, e con gli ordini professionali, in cui si sono espressi: i professionisti della sanità devono operare per la pace, questa in sintesi, mentre ovviamente ci sono la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri hanno aderito appunto all'appello per la liberazione del pediatra di Gaza, Abu Safia, e questa è un'altra delle notizie importanti. mentre la notizia più dura da digerire è quella di Marwan Barghouti, su cui c'è l'attenzione massima da parte dei aguzzini carcerari, che di recente, il 14 di luglio, gli hanno sparato alle gambe con i proiettili di gomma, ferendolo in maniera dolorosa, e così comunicano la moglie, il figlio e l'avvocato. Quindi non finisce mai questa persecuzione nei confronti di colui il quale sono 23 anni nelle galere israeliane, come tanti altri, il leader dell'UDAP, Sadat e quanti altri. La Lega Araba ha chiesto una commissione internazionale d'inchiesta per quanto sta subendo ovviamente Marwan Barghouti, mentre a Torino ci sono i processi per i giovani che hanno partecipato ai cortei per la Palestina. In particolare ci sono 5 minorenni, di cui 2 sono ancora in carcere da 6 mesi, minorenni che hanno dai 16 ai 17 anni. Capite bene quanta violenza si sta portando avanti nei confronti di questi giovani, quindi è un monito per escluderli dalle manifestazioni, mentre a 2 altri compagni un po' più anzianotti, a Stefano e a Sara, sono in corso le udienze per la sorveglianza speciale, quest'altro provvedimento prefettizio ovviamente e quant'altro, che tenta di escludere dalle attività naturali, e le prossime udienze saranno a settembre. E ancora sono 14 mesi di digiuno per Gaza, che è iniziato il 15 maggio del 25 nell'anniversario della Nakba. A digiunare a staffetta per 24 ore sono state migliaia di persone in tutta Italia, in Europa e nei paesi arabi. Ed ancora sulla sofferenza dei bambini di Gaza. Di recente è stata fatta anche qui a Roma una mostra fatta su cartoni di Hamed Varian, che dopo le tappe di Bruxelles e Parigi è arrivato anche qui a Roma, che mostra ovviamente queste immagini bellissime, tra l'altro, di bambini che vanno a cercare di portare a casa un po' di cibo, a raccogliere l'acqua, ad essere perseguitati e quant'altro, ma soprattutto questo artista li sta producendo come attività di arte terapia per i bambini di Gaza, quindi un'operazione estremamente meritoria in assoluto. E ancora qui a Roma, al liceo Vivona, c'è una denuncia da parte di un gruppo di professori contro l'ispezione mandata da Val di Tara per un collega e studenti che si sono confrontati sulla Palestina, e anche nel momento in cui hanno concluso l'attività scolastica, perché si sono diplomati all'esame di Stato, e sul titolo di tutti loro a dire non abbassiamo lo sguardo, e il ministero entra a gamba tesa, ovviamente ormai come attività politica prevalente nei confronti di coloro i quali hanno a cuore ovviamente la libertà per la Palestina e la libertà per la pace. E per concludere, cose curiose ma altrettanto importanti, la Chiesa anglicana, sapete che è una chiesa autonoma di cui l'Inghilterra ormai dal lontano 1500 si è scancellata dal sottostare al Papa di Roma, nel suo sinodo generale concluso il 14 luglio, il titolo era Momento Verità, la fede in tempo di genocidio, indica ai cristiani di tutto il mondo la solidarietà con i palestinesi e ad agire nella società perché si isolino boicotti no, sanzioni no, Israele. Quindi una presa di posizione estremamente, estremamente importante, tra l'altro, come dire, minacciata dalle istituzioni israeliane, perché ovviamente anche una chiesa a quel livello, anglicana in particolare, e adesso vi aggiungo che il 20 di agosto a Torre Pellice il Sinodo Valdese affronterà gli stessi argomenti sul titolo appunto La fede al tempo del genocidio. Quindi capite bene che le prese di posizioni si allargano, diventano a carattere complessivo, ovviamente fanno parte di tutta la società, fanno parte del mondo laico, del mondo spirituale, voglio dire, del mondo intellettuale, di tutti i soggetti politici, sociali, ambientali che ci sono in giro per il mondo, perché non si può più sopportare, ovviamente, a parte il genocidio, ma vedere ovviamente la complicità dei governi a sostegno dell'infamità che commette tutti i giorni Israele, sia a Gaza, sia nei territori occupati, sia in Libano e sia nei dintorni, stessa Siria ovviamente e quant'altro. Quindi ci auguriamo sviluppi oltremodo sinceri e particolari, come ne abbiamo cercato di elencare.
0: E va bene, quindi abbiamo sentito la rassegna di tutti gli appuntamenti e delle situazioni riguardanti la Palestina, come ogni venerdì, e quindi ti ringraziamo molto, come sempre, della puntualità e dei dettagli.
1: Grazie a voi e arrivederci alla prossima settimana.
0: E ci risentiamo, spero, venerdì prossimo.
1: Di nuovo.
0: Di nuovo, ciao, grazie.
1: Ciao.

0: 87.9 e siamo in collegamento con una compagna di Torino. Ci sei?
1: Ciao, sì, vi sento.
0: Eccoci. E allora è per chiederti aggiornamenti. Già mercoledì, se non sbaglio, avevate fatto una lunga descrizione della situazione per dei sei ragazzi in carcere minorile a Torino, tutti e sei con background migratorio, e c'era stata mercoledì appunto la sentenza per i primi due, mentre ieri dovrebbe esserci stata quella per gli altri quattro, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: E quindi ti volevamo chiedere aggiornamenti su questo.
1: Allora, sì, diciamo che come conclusioni, diciamo, la sentenza è stata analoga a quella dei ragazzi che sono stati sottoposti al processo martedì, quindi parliamo anche in questo caso di messa alla prova, dopo, ricordiamo, sei mesi di detenzione, una messa alla prova che è mirata a ristabilire una sorta di condotta riguardo questi ragazzi. Secondo il tribunale avrebbero appunto delle abitudini educative malsane, in particolare legate all'adesione alle manifestazioni per la Palestina. Il tribunale si pronuncia in questo senso politico e applica anche appunto in questo caso la misura della messa alla prova per la durata di un anno. Per uno dei ragazzi coinvolti, poi le dinamiche del processo le abbiamo, come dicevi anche in apertura, descritte anche mercoledì, e siamo sempre su quel solco lì, quindi di un sionismo, di un razzismo istituzionali veramente spiccati.
0: Sì, perché ricordiamo anche che appunto sono tutti con background migratorio, e sì. Su questo una domanda che volevo farti è: non è stato arrestato nessun altro nessuno senza background migratorio è attualmente nelle loro condizioni?
1: No, per quanto riguarda il 3 ottobre no, per diciamo le manifestazioni del blocchiamo tutto solo loro sono stati arrestati. Poi ci sono state altre misure cautelari, chiaramente nel tempo, che a Torino non mancano mai, che riguardano persone maggiorenni, quindi che rientrano nel percorso, diciamo, giudiziario ordinario, però in questo momento gli unici nel resto sono loro. Tra l'altro adesso, con la sentenza pronunciata ieri e martedì, verranno sostanzialmente scarcerati, tranne uno di loro, che è un ragazzo minore non accompagnato. Non solo è l'unico per cui è previsto di continuare, diciamo, io continuerei a definirla una detenzione presso una comunità, ma secondo la giudice, poi stiamo indagando, perché la giudice, insomma, in qualche modo allude al fatto che il contesto torinese sia appunto diseducativo, perché ci sono delle reti sociali che, sempre secondo la giudice, chiaramente fanno sì che questi ragazzi siano sempre coinvolti in queste dinamiche legate al conflitto sociale, alle piazze, alle mobilitazioni per la Palestina. E quindi però quello che sappiamo è anche che al nord, diciamo, non ci sono strutture adeguate per accogliere appunto questi minori che vengono poi condannati a stare lì in queste comunità educative, così chiamate. E quindi questo minore non accompagnato è stato appunto dichiarato dalla giudice che verrà spedito come un pacco a Catanzaro, quindi a chilometri e chilometri di distanza da quelle che sono le reti sociali, insomma, che che hanno permesso anche, diciamo, di avere una vita, amicizie, abitudini e quant'altro. Quindi in un'ottica che si disinteressa completamente, insomma, di garantire alle persone coinvolte una continuità, uno stile di vita che cioè legato al benessere, a una qualità, e invece insomma si dà priorità al fatto che comunque la funzione punitiva debba proseguire. E quindi questo ragazzo, che tuttora è ancora al Ferrante, al carcere minorile, e resterà lì finché non si libereranno questi fantomatici posti in questa comunità di Catanzaro, per poi appunto essere spedito lì per tutta la durata della messa alla prova. E, insomma, è banale dire che è una decisione disumana, appunto, che non tiene veramente conto di niente che sia legato alla vita delle persone, soprattutto quando parliamo di circuiti minorili, quindi situazioni piuttosto delicate e che almeno sulla carta dovrebbero vedere una certa sensibilità da parte dei magistrati che prendono delle decisioni su questi casi. Invece, insomma, continua l'accanimento, continua la criminalizzazione, e veramente una dinamica che noi definiamo vendicativa, insomma, delle istituzioni riguardo questi ragazzi, che sostanzialmente sono diventati un po' un paradigma, no? Una sorta di monito per chiunque rappresenti una discontinuità sul piano sociale, che si azzardano ad alzare la voce o a opporsi al genocidio o ad aderire a dinamiche politiche come se questo fosse di per sé illegale. E appunto, come dicevi anche riguardo il background immigratorio, questo viene, come dire, assunto come un ulteriore aggravante della serie: già sei uno straniero in Italia, come osi alzare la voce?
0: Sì, si vede, cioè si legge chiaramente il disegno politico dietro, e allucinanti come appunto si possa incidere così tanto sulla vita di minori che comunque appunto già vivono contesti, situazioni difficili. Immagino che questo ragazzo prima di passare i 6 mesi in carcere stesse comunque in casa famiglia o in centri, insomma,
1: sì, diciamo che le reti sociali, anche i suoi genitori, di amici stessi, insomma, chiaramente in una dinamica di sostegno anche tra persone, senza, come dire, l'irruzione a gamba tesa delle istituzioni che pensano sempre di dover salvare, poi quando c'è bisogno di un sostegno vero, di case popolari, di sostegni al reddito e quant'altro, non ci sono mai, quando invece si arrogano il diritto di poter decidere per la vita di una persona, sono in prima fila. E quindi sì, questa persona chiaramente insomma, anche seguito dai servizi, no? Perché poi queste situazioni, vabbè, sappiamo come funzionano, però appunto tutto questo è stato completamente cancellato, e si è deciso che stravolgere la vita di un 17enne forse la scelta più giusta per lui.
0: E anche comunque per gli altri, che insomma, ho capito, per quanto io non sia assolutamente competente, però che comunque come misura cautelativa fare 6 mesi di carcere è un procedimento quantomeno anomalo.
1: Quantomeno, diciamo che neanche agli adulti stupratori danno 6 mesi di carcere in via preventiva, quindi ci chiediamo quale sia il criterio. La risposta che ci diamo appunto è quella di, e noi infatti, come dire, abbiamo volutamente definito questi ragazzi dei prigionieri politici, perché non sappiamo in quale altro modo poter definire una situazione del genere, un tipo di accanimento così, così disumano, così atroce nei confronti di persone di questa età, con il tipo di reati di cui vengono imputati, che ricordiamo, resistenza e danneggiamento, cioè, il pacchetto classico di quando vieni, insomma, coinvolto in un'operazione legata alle manifestazioni.
0: Sì.
1: Spesso queste cose non vedono neanche l'applicazione di misure cautelari. In questo caso evidentemente si voleva dare anche una certa come dire, un certo segnale appunto anche a tutti questi ragazzi magari di seconda, terza generazione che si arrogano il diritto, no, di prendere parte a queste dinamiche, come se per loro insomma l'unico destino possibile fosse quello della sopravvivenza a stenti, no? E già grazie che ti garantiamo il diritto di stare qua, cioè veramente un livello atroce.
0: Sì. Bene, ti ringraziamo di questa ulteriore testimonianza e ovviamente se ci sono altri incontri,

brucia bustine, radio onda rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa, sai che con forza maggio cotolare. Ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio

spinti nelle onde a forza di vento. Spinti nelle onde a forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale, preciso, invisibile agli occhi del mondo, vergato dal tempo nel solido mare. Le mappe del cielo, sentenza assoluta, spingono me, che sono da sempre rinchiuso nel mare, ma libero in fondo.

Ma come sognare con questo fracasso che sale al mattino ed esplode la sera? Qui tutti credono il mare sia un cesso, si grattano, bevono e fanno cagnare. Il fiato che cola tra

vabbè, mo che faccio? Sposete, sposete, che quella te vada a magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Radio Onda Rossa.
1: 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

Benvenuti e benvenute a Ponte Radio, il programma che unisce le voci di sette radiosorelle in un unico spazio di confronto, approfondimento e condivisione. In questa puntata ci occupiamo di temi che interrogano il presente e invitano a guardare oltre la superficie delle notizie. Partiremo da una riflessione sul rapporto tra diritti di senso e potere. Insieme all'avvocato Gianluca Vitale parleremo di decreti sicurezza, violenza istituzionale e del modello di società che sembra delinearsi, cercando di andare oltre slogan e propaganda. Nella seconda parte ci sposteremo in Medio Oriente con uno sguardo sul Libano. Tra guerre, crisi economica e resistenza sociale, Ivan Grozny ci aiuterà a comprendere cosa sta accadendo nel paese, quali sono le dinamiche in corso e quali scenari potrebbero aprirsi nei prossimi mesi. Due interviste, due prospettive diverse, unite da un filo comune: provare a capire la complessità del nostro tempo attraverso il confronto e l'approfondimento. Buon ascolto.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: Oggi parleremo di repressione di CPR e lo faremo con Gianluca Vitale, che saluto. Ciao Gianluca.
2: Ciao a tutti e a tutti.
0: Gianluca è avvocato che da tempo è interessato ai temi sociali, nella difesa dei movimenti, dei soggetti svantaggiati, partendo dal G8, così come nelle piazze, nelle aule di Torino e della Valsusa, a difesa dei militanti no TAV e a difesa soprattutto dei tanti e delle tante militanti, per denunciare soprattutto la violenza della repressione. Da sempre partecipa alle lotte e alle campagne in favore dei migranti e contro i centri di detenzione per i migranti. Dal 2017 è co-presidente del Legal Team Italia, che è un'associazione di avvocati nati dopo l'esperienza di Genova. Gianluca, noi ti ringraziamo e ti facciamo subito una prima domanda, che negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerosi episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine che hanno riacceso il dibattito pubblico. Il rischio però è fermarsi soltanto all'indignazione per il singolo caso. Da avvocato, qual è il filo che lega questi episodi, se c'è un filo, e sono eccezioni oppure il sintomo di un cambiamento nel rapporto tra lo Stato e la gestione del dissenso?
2: Ma c'è sicuramente non so come dire, un salto in avanti anche nell'apparato repressivo materiale di piazza, diciamo, che si accompagna evidentemente al salto in avanti, all'irrigidimento di tutte le normative che in qualche modo regolano i rapporti fra persone, fra popolazione, fra cittadini, come si dice, e autorità, soprattutto per quanto riguarda il diritto di manifestazione del pensiero, il dissenso, il conflitto. Evidentemente il fatto che anche le piazze in qualche modo siano gestite recentemente, nell'ultimo periodo, in maniera se possibile più rigida, più dura, più sanguinosa anche probabilmente, è un qualche modo un segno del tempo, risponde a quello che è una tendenza che direi il nostro esecutivo, seguito anche dal Parlamento, in qualche modo ha secondato e insomma di cui è un segnale abbastanza evidente. I pacchetti sicurezza che si succedono hanno anche in qualche modo reso plastica questo spostamento del rapporto popolazione-autorità con la creazione di quello che io credo essere si è parlato di diritto penale dell'amico, ecco, una sorta all'interno dell'apparato dello Stato di un supercorpo, di un corpo che ha più tutele, che ha più diritti, che ha più garanzie, che è proprio l'apparato repressivo dello Stato, le forze di polizia. Per cui con gli ultimi pacchetti sicurezza si è garantito alle forze di polizia una preminenza anche all'interno dell'apparato statale, prevedendo ad esempio che le lesioni o la resistenza a pubblico ufficiale, se sono nei confronti di un agente di pubblica sicurezza, soprattutto nel corso di manifestazioni, sono ritenute molto più gravi. Affiancando a questo poi il diritto al porto dell'arma, e varie normative, il diritto a una difesa a spese della collettività in caso di accusa nei confronti di un appartenente delle forze dell'ordine per reati che abbia commesso durante lo svolgimento delle sue funzioni, evidentemente questo in qualche modo rafforza questa idea del liberi tutti, insomma, possiamo fare cose che magari in passato ci saremmo preoccupati nel fare. Diciamo che mi sembra con una tenuta molto maggiore, con una durata molto maggiore, con una garanzia molto maggiore, il clima che avevo percepito, che ricordo plasticamente nella giornata del 20 luglio 2001 a Punta Bagno a Genova, dopo la grande carica che c'era stata a Puntavagno da parte delle forze dell'ordine con decine di persone sanguinanti per terra, e le forze di polizia, i Robocop che avanzavano, guardando gli avvocati, dicevano: non ce n'è più per nessuno, ormai le cose sono cambiate. Il clima mi sembra che sia quello, in maniera molto più convinta.
1: Infatti, sta ricordando anche dal primo decreto sicurezza fino agli ultimi provvedimenti approvati dal governo, sembra essersi comunque consolidata una precisa filosofia legislativa. Al di là degli slogan, quelli là sulla sicurezza, qual è l'idea invece di ordine pubblico che emerge da questo insieme di norme, e soprattutto chi sono i destinatari di queste norme?
2: Ma diciamo che la normativa, l'attività normativa, che ormai è inutile far finta che siamo ancora in una repubblica parlamentare, ormai l'attività normativa è quasi esclusiva competenza dell'esecutivo con la decretazione d'urgenza. Le scelte dell'esecutivo sono chiarissime. La sicurezza, così come declinata negli ultimi pacchetti di sicurezza, è la negazione di cittadinanza al conflitto. Cioè, tutto ciò che è conflitto, tutto ciò che è manifestazione, deve essere manifestazione del pensiero, deve essere in maniera estremamente rigida regolamentato, irrigimentato, reso inefficace sostanzialmente, come conflitto, come dissenso. E qualunque, è assolutamente evidente in quella che sembra una schizofrenia, la depenalizzazione del reato di quell'articolo 18, cioè della manifestazione non comunicata, perché in realtà la nuova normativa, la nuova regolamentazione delle manifestazioni importa che qualunque deviazione dal percorso imposto molto spesso dalla questura comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pesantissima. Questo è la nuova forma di conflitto che si vorrebbe, cioè un conflitto che non è conflitto, un conflitto che non è. Gli obiettivi sono molto evidenti, ad esempio quando si parla di blocco stradale. Addirittura sappiamo tutti che quando si è stata introdotta la nuova fattispecie di reato del blocco stradale col solo corpo, il ministro dell'Interno in Parlamento ha detto: questo riguarda le manifestazioni dei sindacati di base, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori della logistica che fanno i picchetti e bloccano le strade. È evidentissimo, ad esempio, nella normativa sui cosiddetti del cosiddetto decreto ecovandali, in cui si prevede un aggravante per i danneggiamenti di opere commessi su teche, custodie di opere d'arte all'interno di musei, e chiaramente viene disegnato il militante, l'attivista dei movimenti ambientalisti. È tutto ricondotto alla costruzione, più che alla costruzione, al disegno del nemico. Il nemico, colui che è confligge, colui che manifesta dissenso, viene quasi individualmente disegnato, delineato dalla normativa, e quindi è lui che deve essere colpito.
0: Infatti, guardando, diciamo, all'applicazione concreta di queste misure che vengono attuate e presentate come strumenti per contrastare criminalità e degrado, quali sono le categorie sociali e quali forme di conflitto sono state realmente colpite?
2: Ma sicuramente una colpita anche qui quasi plasticamente, esteticamente, è l'aumento per il diritto all'abitare, con la moltiplicazione delle fattispecie di occupazione penalmente sanzionata, e con la specifica indicazione che viene colpito non solo il soggetto che individualmente resiste a uno sfratto, si oppone a chi lo sta eseguendo, ma anche chi gli dia in qualunque modo supporto, evidentemente viene colpito direttamente quel soggetto. L'aggravante, la previsione che debba essere punito specificamente chi si oppone alla costruzione, alla realizzazione di grandi opere pubbliche, evidentemente intende colpire il movimento Notav, il movimento No Ponte, il movimento Notav, insomma tutti i movimenti che in qualche modo hanno dimostrato la vivacità e la capacità di esistere ancora come soggetti portatori di conflitto all'interno della società italiana. Tutto ciò che è in qualche modo dissenso organizzato, tutto questo deve essere colpito. Se pensiamo al blocco stradale, il blocco stradale è punito, mi sembra, con la sanzione pecuniaria o arresto fino a un mese se viene commesso da solo, da 6 mesi a 2 anni se commesso da più persone. Evidentemente l'oggetto, il fine, il bene protetto non è la libertà di circolazione stradale, la fruizione delle strade, ma chi deve essere colpito è disegnato come colui il quale utilizza il blocco stradale o il picchetto come strumento di lotta, e quindi i movimenti.
1: Dicevo che oggi la repressione non passa soltanto attraverso il processo penale, ma ci sono fogli di via, DASPO, misure di prevenzione, divieti amministrativi e delle prescrizioni che comunque limitano spesso e volentieri la libertà delle persone senza avere un'effettiva condanna.
2: Ma sicuramente l'utilizzo dello strumento amministrativo è in estrema crescita. Soprattutto gli ultimi anni hanno visto un estremo incremento dell'utilizzo delle misure di prevenzione, della sanzione amministrativa, che in realtà ha di fatto il carattere di sanzione parapenale, con una particolarità che è molto più difficile da contestare, riduce all'estremo le possibilità di difesa e le frammenta. Faccio un esempio: se io sono accusato di blocco stradale penalmente, effettivamente rischio delle pene abbastanza alte, però necessariamente a questo punto ho un giudice che dovrà decidere. Ci sarà l'esecutivo, insomma la polizia giudiziaria, la Digos, quasi sempre, che costruirà l'indagine, che costruirà l'accusa con normalmente una procura della Repubblica che sostanzialmente ratifica e segue pedissequamente le indicazioni che gli vengono date dalla polizia, ma poi saremo davanti a un giudice. Molto spesso il giudice non sarà necessariamente d'accordo con le indicazioni, con le richieste che vengono date dalla polizia. Di fatto, un esempio particolarmente significativo è proprio quello dell'articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza, cioè l'avere tenuto una manifestazione non comunicata, senza aver comunicato la manifestazione alla questura, quella che in maniera assolutamente impropria e profondamente incostituzionale viene chiamata la manifestazione non autorizzata, non essendoci bisogno di autorizzazione. Nella gran parte dei casi, fino a poco tempo fa, quando questo illecito era sanzionato penalmente, non partiva neanche il processo, si arrivava ad una soluzione per una serie di motivi che rendevano di fatto quasi impossibile individuare i responsabili e colpire i responsabili e punire i responsabili. Con la depenalizzazione invece diventa molto più facile intanto emettere la sanzione, perché viene emessa una sanzione individuale. Il singolo riceve la sanzione e il singolo, non più collettivamente insieme agli altri, si rivolge a un giudice, ma si deve chiedere al giudice se ha ragione lui o ha ragione la questura, ma riceve la sanzione e poi individualmente, non collettivamente, deve decidere se impiegare delle risorse, spendere dei soldi sostanzialmente, per fare un ricorso che non sarà più un processo collettivo a tutti quelli che sono stati accusati di quello stesso reato, ma un processo individuale davanti a un giudice di pace che avrà davanti solo lui, che non conoscerà e non sarà in grado molto spesso di conoscere i motivi per cui era stata fatta quella manifestazione, era stata tenuta quella pretesta. Quindi intanto si frammenta l'unità anche dal punto di vista della difesa. Con strumenti come i fogli di via sostanzialmente invece si mira direttamente, ormai in maniera sempre più scoperta, a tentare di ostacolare il diritto di manifestazione del pensiero, impedendo alle persone di recarsi in determinati luoghi. Io conosco persone, soprattutto in ambito ambientalista, che ormai hanno collezionato 5, 6, 10 fogli di via da tutti i capoluoghi di regione, da tutti gli snodi ferroviari, sostanzialmente non possono più muoversi all'interno del nostro paese, no, non potrebbero più muoversi se non violando i fogli di via, e sempre più spesso i fogli di via vengono espressamente dati per la partecipazione alle manifestazioni sindacali. Ne ho discusso recentemente uno per una manifestazione di un sindacato di base dei lavoratori della logistica. Il responsabile sindacale era stato fatto destinatario di un foglio di via. Fogli di via sono stati dati, ad esempio, per manifestazioni, perché si stava andando a delle manifestazioni, famosa purtroppo quella di Roma del Parco degli Acquedotti, un fiore per più di no, mi sembra 90 persone sono state fermate e tutti non romani hanno avuto un foglio di via. Ho visto persone che hanno avuto un foglio di via perché avevano un megafono e stavano andando a una manifestazione, alcune perché avevano una kefia e stavano andando a una manifestazione. La kefia può essere considerata uno strumento di travisamento nel corso di una manifestazione. Quindi è evidente che è sempre più specifico l'utilizzo dei fogli di via, diversamente da quella che era la loro nascita, la loro origine, che era per punire sostanzialmente la criminalità comune, inizialmente i piccoli delinquenti di strada che si trovavano fuori dal luogo di residenza, successivamente avrebbe dovuto essere utilizzata come adesso si trova nel codice delle leggi antimafia, ma ormai viene sempre più spesso utilizzata come strumento di repressione della libertà di manifestazione del pensiero. A questo si aggiunge l'amministrativizzazione anche della privazione della libertà personale con il fermo preventivo fino a 12 ore è sostanzialmente una privazione della libertà personale demandata interamente per un periodo di 12 ore, che è comunque significativo se è utilizzato per impedire l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, demandato interamente alle forze di polizia, e questo è gravissimo.
0: Senti Gianluca, ogni volta che emerge infatti un abuso da parte delle forze dell'ordine si torna a discutere di identificativi, codici alfanumerici, meccanismi di controllo, ma il problema è davvero solo quello dell'identificazione delle forze di polizia o esistono questioni più profonde, magari anche radicate, che riguardano la cultura istituzionale e il sistema delle responsabilità?
2: Beh, diciamo che sono vere tutte e due le cose. Sicuramente ci possono essere casi di abuso, e questi andrebbero puniti, e normalmente non lo sono. Di solito quando viene fatto esposto una denuncia per un uso eccessivo della forza, per i pestaggi, per i lacrimogeni ad altezza d'uomo, abbiamo un caso recente a Torino, per le manganellate, per le torture in carcere, evidentemente sarebbe necessario anche riuscire ad arrivare a un processo, e quasi mai ci arriviamo perché quasi sempre fioccano le archiviazioni delle nostre denunce. Però in questi casi si tratta solamente di, dal mio punto di vista, questa è la mia opinione ovviamente, di dell'emergere di fenomeni che sono in realtà sistemici. Recentemente c'è stata a Torino una richiesta di misura cautelare per il poliziotto che ha tirato il lacrimogeno in testa al tifoso della Juventus. Non è un episodio. L'utilizzo dei lacrimogeni sparati all'altezza d'uomo fa parte della cultura, credo, delle forze dell'ordine. Li ho visti usare decine e centinaia di volte. Da Genova in poi, forse a Genova erano quasi meno utilizzati all'altezza d'uomo, ma da lì in poi in Val di Susa, durante le manifestazioni dei centri sociali, le manifestazioni per la Palestina, le manifestazioni a Roma, o a Torino, li ho visti sempre usare anche in questo modo. Dobbiamo stare attenti a non ragionare in termini di mele marce. È un po' lo stesso fenomeno che io ho sempre comunque discusso del discutere di una determinata procura o di un determinato pubblico ministero come particolarmente accanito nei confronti dei movimenti, di un determinato movimento.
3: Questo può, è un fenomeno che sicuramente può esistere, ma dobbiamo sempre stare attenti a non individualizzare la critica per non giustificare il sistema. Quella persona, forse quello che ha sparato il lacrimogeno al tifoso, il pubblico ministero particolarmente accanito, probabilmente lo sono particolarmente accaniti, ma agiscono all'interno di un quadro che gli consente o a volte gli impone di agire in questo modo. Certo, sarebbe utile l'identificativo, sarebbe utile poter sapere chi ho di fronte, sarebbe utile poter indicare per nome e cognome il poliziotto che mi ha dato la manganellata o il poliziotto che ha sparato all'altezza d'uomo o la guardia penitenziaria che ha pestato nella cella. Ma sempre ricordando che questo è possibile perché è un fenomeno culturalmente accettato, culturalmente ritenuto parte della gestione della repressione del dissenso o del conflitto.
1: E infatti poi alla fine la repressione, cioè, non si esercita soltanto nelle aree dei tribunali, ma anche sul piano della comunicazione. Infatti a livello mediatico spesso chi protesta viene descritto come violento, estremista oppure un nemico dell'ordine pubblico. Quanto pesa questa narrazione nella costruzione del consenso verso norme sempre più restrittive?
3: Ma sicuramente pesa moltissimo, sempre perché siamo all'anniversario dei 25 anni da Genova. Ricordo il clima pre e post, immediato post Genova, per cui quando raccontavi determinate cose la risposta era sistematicamente sì, ma i black bloc, sì, ma gli assalti alla polizia, sì, ma le violenze erano univoche. E ci sono voluti anni probabilmente per arrivare a costruire qualche pezzettino di narrazione diversa o di verità storica. Sicuramente serve, e serve quello che dicevo prima, cioè serve costruire, disegnare e additare il nemico, perché molte di queste norme non hanno come obiettivo principale quello di essere applicate. Non è necessario arrivare alla pena esemplare, non è necessario applicare sanzioni penali, anni e anni di carcere. Sì, se arrivano anche questi, ben venga sicuramente, ma la cosa principale, l'obiettivo principale di queste norme è disegnare, indicare il nemico alla società e dire: guardate che quelli che bisogna colpire sono queste persone, quelli che bisogna colpire sono gli ambientalisti, i sindacati di base, chi fa i picchetti, quelli che vi impediscono di andare a lavorare, e gli anarchici, i comunisti, i movimenti, mettiamola come decliniamo il propal, decliniamola come riteniamo, ma sicuramente diventa sempre più importante la mediaticità del messaggio che sta dentro una norma. Ne ricordo una che era, credo, ai tempi della Bossi-Fini, che aveva previsto la possibilità per il contrasto all'immigrazione clandestina di fermare un natante e ispezionarlo per verificare che non fosse utilizzato per il trasporto irregolare di persone. Era stata introdotta una norma che consentiva la stessa cosa anche rispetto agli aeromobili. È evidente che ci sono delle difficoltà pratiche, credo, nel bloccare un aeromobile in volo, ispezionarlo, poi scendere dall'aeromobile e andarsene. Ma era importante la mediaticità, è un po' l'urbe terraque, no? Cioè, noi colpiamo in tutti i luoghi. Ecco, il primo obiettivo di questo tipo di norme, delle norme dei decreti sicurezza, dei decreti antivandali, del decreto Caivano, del decreto Cutro, sono il indicare alla società, a quello che si ritiene essere gli elettori, poi in fin dei conti sono quelli che si vogliono accaparrare, quello che deve essere considerato il nemico. Voi dovete prendervela con quella persona, che se volete un po' a cosa servono i centri di permanenza per il rimpatrio, scusate se allargo il ragionamento e forse sembra che stia scantonando, ma i centri di permanenza
0: No, stavo dicendo, infatti, non stai scantonando, infatti.

0: nemici, sono degli invasori. Se noi pensiamo a una delle norme che è stata introdotta, se non sbaglio, poco dopo il decreto Cutro, che è la avere spostato tutto quello che riguarda la gestione e la costruzione dei CPR alla normativa, all'ordinamento militare, ritenendoli obiettivi strategici e opere militari per la difesa nazionale. Questa modifica non è solamente strumentale al rendere più difficile il controllo pubblico di quei luoghi, ma è soprattutto utile per poter dire: noi stiamo difendendo la nostra nazione, perché queste sono opere di difesa nazionale. Questo vuol dire che la nostra nazione è messa in pericolo da quelle persone. Quindi capite che il fil rouge è sempre là: io costruisco una norma per una finalità pratica, ma anche per una finalità mediatica, per modificare il sentire culturale delle persone, quindi per indurle a ritenere che effettivamente stiamo parlando di nemici, di avversari, di esseri subumani, di violenti, a seconda del campo in cui si agisce.
1: Ah, infatti, come ti dicevo prima, hai anticipato una parte di domanda, perché proprio parlando di CPR, che rappresentano una forma proprio di trattenimento amministrativo, e negli ultimi anni diciamo ne è stata ampliata ancora di più la durata e l'utilizzo, ma anche l'apertura c'è stata di nuovi CPR, ad esempio proprio a Castelvolturno si sta per aprirne uno. Ritornando alla domanda, mentre giuristi e associazioni hanno sollevato dubbi sulla compatibilità dell'attuale disciplina con le garanzie costituzionali, i CPR però rispondono realmente alla finalità dichiarata dalla legge, o sono diventati proprio uno degli strumenti con cui si normalizza una logica repressiva nella gestione delle persone migranti e del dissenso sociale?
0: Ma sicuramente i CPR, come spesso succede, sono uno strumento mediatico, uno strumento propagandistico, sono un esperimento. Introdurre che sembra che siano sempre esistiti, ma hanno meno di 30 anni nella storia giuridica del nostro paese, la detenzione amministrativa. Introdurre la detenzione amministrativa per le persone migranti significa facilitare la detenzione amministrativa anche in altri settori. Se ci pensiamo, ci siamo già arrivati con il fermo preventivo di cui parlavo prima, che è una detenzione amministrativa, interamente amministrativa, per 12 ore. Probabilmente questo verrà poi in futuro ampliato e darà altre possibilità. Serve formalmente per operare rimpatri, è totalmente inutile sostanzialmente per operare dei rimpatri, ma è uno strumento anche, oltre che mediatico, come dicevo prima, di controllo, una vera e propria discarica sociale per migranti. Io sempre più spesso vedo all'interno dei CPR persone marginalizzate, tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, persone che il modo più comodo che si trova per neutralizzarle è quella di sbattere in un CPR, ormai fino a un anno e mezzo, quindi per un periodo anche abbastanza lungo, sostanzialmente abbandonandole, dimenticandole lì per tutto questo periodo. È uno strumento di controllo non solo inumano, ma profondamente antigiuridico, anticostituzionale, perché di fatto della finalità iniziale nell'invenzione della detenzione amministrativa per persone migranti non resta quasi niente, anzi addirittura con le nuove regole del patto il trattenimento dovrebbe sostanzialmente diventare la regola quasi per ogni persona migrante.

0: gente che arrivi, se non con 10.000 timbri avvisti, nel nostro paese in Europa.
1: Invece, se guardiamo, diciamo, oltre ai confini italiani, comunque si vedono delle dinamiche simili in molti paesi europei, quindi limitazione al diritto di manifestare, ampliamento dei poteri di polizia, nuovi reati legati alla protesta. Se pensiamo a tutta la repressione per esempio, della polizia tedesca nelle manifestazioni pro-PAL che ci sono state e che continuano. Quindi, dal momento che l'Italia non rappresenta un'eccezione, possiamo parlare di una tendenza più ampia delle democrazie occidentali?
0: Sicuramente c'è uno profondo, radicale scartamento illiberale, sostanzialmente. Non so neanche quanto definirlo di. È sicuramente culturalmente di destra, ma non necessariamente partiticamente di destra. È una torsione illiberale, è una in qualche modo figlia della messa in discussione anche del sistema che poi spesso formale e non sostanziale, ma di quel sistema di tutela dei diritti fondamentali, tutela del principio democratico, tutela della libertà di manifestazione, che era figlia, bene o male, della Seconda Guerra Mondiale, della liberazione dal nazifascismo. Lo vediamo ad esempio con la crisi profonda che attraversa il diritto internazionale, che ormai è quasi agonizzante, e lo vediamo nelle democrazie occidentali proprio in questa torsione illiberale, per cui l'efficienza, o meglio, di fronte all'incapacità di dare risposte politiche, che riguarda sostanzialmente tutte le democrazie occidentali, di fronte a quell'incapacità e quindi al pericolo di insorgenza, pericolo di conflitto, l'unica risposta che si è capaci di dare è necessariamente in chiave repressiva. E la repressione diventa l'unico strumento di controllo sociale in tutte, credo, o in quasi tutte le democrazie occidentali.
2: Senti, Gianluca, io ti volevo chiedere, ritornando proprio sul CPR di Castelvolturno, non so se tu hai news, perché si parlava di diciamo, di una costruzione che piuttosto immensa, e addirittura si parlava di un panopticon. Non so se tu hai notizie più aggiornate in merito.
0: No, sono fermo anch'io a quella folle idea concentrazionaria, folle o meglio, forse del tutto razionale, del tutto coerente col sistema idea concentrazionaria.
2: No, perché sappiamo che alcuni movimenti comunque qui si stanno comunque muovendo. Non sapevo se erano riusciti a contrastare questa, come dici tu giustamente, questa folle idea oppure no. Comunque ti facciamo un'ultima domanda, perché per anni, diciamo, la risposta dei movimenti è stata soprattutto difensiva, campagne contro i decreti sicurezza, solidarietà agli imputati, difesa nelle aule di tribunale. Oggi basta resistere sul piano giuridico oppure è necessario ricostruire una cultura dei diritti e delle libertà che siano capaci di parlare diciamo, all'intera società, anche a chi non partecipa direttamente ai movimenti e ai conflitti?
0: Guarda, a me sembra questo sostanzialmente il cuore del problema che stiamo attraversando da questa parte della barricata, diciamo, ultimamente. Forse una risposta parziale me la do con le manifestazioni di settembre-ottobre, del 2025, quando effettivamente l'impressione era che fosse realmente saltato il tappo, che io ricordo in quelle centinaia di migliaia di persone che ti capitava di incontrare, di vedere durante le manifestazioni, evidentemente, ma per la storia degli ultimi anni di questo paese, la gran parte erano persone che non erano mai scese in piazza, erano persone che non avevano mai partecipato a una manifestazione, erano persone che erano alle quali era esploso il tappo, era saltato il tappo della tolleranza, che di fronte a un genocidio in corso, certo, anche di fronte all'arresto di cittadini occidentali, alla cattura dei cittadini occidentali, ma sostanzialmente per l'intollerabilità di quello che stava succedendo, hanno deciso di prendere la parola. Ovviamente poi questo movimento lo stiamo vedendo con i processi che stanno partendo, con le misure cautelari, con le indagini, è stato poi colpito molto, molto duramente. Però questo significa che l'unico strumento che abbiamo per opporci realmente a queste derive, ovviamente continueremo a farlo durante i processi, continueremo a farlo nelle indagini, continueremo a fare le denunce per l'uso dei lacrimogeni ad altezza d'uomo di cui si parlava prima, insomma continueremo tutto il resto, ma realmente l'unica cosa che può fermare e che ha dimostrato che può fare veramente paura è la massa. E il numero e convincere che questi strumenti repressivi colpiscono tutti, che il deficit di democrazia è un deficit per tutti, che l'impossibilità, il divieto di scendere in piazza è un divieto per tutti, che inibire il diritto di sciopero oggi ai lavoratori migranti, magari della logistica, ma significa gettare il seme per devastare, per distruggere il diritto di sciopero di tutte e di tutti. E l'unico strumento credo che sia allargare, riuscire a far comprendere che non stiamo facendo una battaglia di pochi militanti, di pochi o tanti militanti, ma non è una battaglia di militanza quella che va portata avanti, ma una battaglia di agibilità democratica. Poi ovviamente ognuna resterà una militante o un attivista se lo è, ma bisogna riuscire a far comprendere, a spiegare, ma non per incapacità degli altri di comprendere, forse per l'incapacità nostra di spiegare, molto probabilmente, che è sotto attacco la vita di tutte e di tutti, non solo quella di chi va al centro sociale a Scatasuna o di chi partecipa alle manifestazioni contro il CPR.
2: Luca, noi ti ringraziamo per aver fatto con noi questa chiacchierata.
0: Io ringrazio voi, auguro a tutte e a tutti, ne abbiamo tutti bisogno, buon lavoro, buon tutto, insomma, non lo so, qualcosa, qualunque cosa.
2: Bene. Gianluca, grazie.
0: Grazie.
3: Le ho provate tutte per non ricordare quello che ho nascosto perché non facesse male, quello che ho rubato per sentirmi un po' speciale, la faccia che ho indossato per non sfigurare al vostro carnevale.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Oggi parleremo di Libano, della situazione in Libano, un po' di quello che succede in questi giorni e quello che succede è successo nei mesi passati. E per farlo siamo con un amico di Radio Quadre che è Ivan Grozzini. Ciao Ivan.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ovviamente non c'è bisogno di presentare Ivan, che lo conosciamo bene, però Ivan è giornalista, reporter, scrittore, chi più ne ha più ne metta, documentarista. Ivan, ovviamente la prima domanda che ti facciamo è che per capire la situazione del Libano di oggi bisogna partire da lontano, ovvero dopo anni di crisi economica, paralisi politica. Esplosione del porto di Beirut di qualche anno fa, conflitti regionali. Qual è lo stato reale, attuale del paese? Quali sono oggi le condizioni, di vita della popolazione e cosa significa vivere in Libano, nel 2026?
1: Beh, intanto, domanda complessa e cerchiamo di essere naturalmente sintetici e spiegare schematicamente quello che posso aver capito io, naturalmente, che è parziale ovviamente, però io ci vado dall'inizio agli anni 2000, ho visto le varie fasi del Libano e quindi è giusto secondo me fare riferimento appunto a questi ultimi anni, se vogliamo appunto considerare quello che è accaduto dal 2019 a oggi, veramente è un paese sull'orlo di una crisi di nervi. Un paese che però ha vissuto la guerra civile dell'82, che è una ferita enorme nel paese che ancora è ricordata ed è ancora tangibile. E io credo che sia questo uno dei motivi per il quale il popolo libanese, includendo tutti quelli che abitano in questo paese, e quindi anche quelli che non hanno una cittadinanza, i libanesi, detto in generale, dimostrano di essere molto più saggi dei loro governanti e dei governi di chi sta attorno a loro o un po' più lontano. Perché poi dopo quello è un paese piccolo, insomma, sarà grande come l'Abruzzo più o meno, dove sopra le teste di quelle persone, cioè di chi abita là, vengono prese decisioni che vengono calate altro che dall'alto, da fuori, da lontano. E quindi di fatto si sentono pedine in mano a un gioco più grande di loro. Questa è una premessa che va fatta, perché detto questo, insomma, per esempio, tra le contraddizioni che noi sentiamo poco valorizzate, per esempio, c'è l'aspetto che il sud, che viene appunto bombardato, che viene occupato, che viene evacuato, che viene raso al suolo, è una delle parti del Libano. Il Libano è un paese meraviglioso, piccolo ma meraviglioso. E sembrerà una sciocchezza, no? A fronte di tutto quello che stiamo per dire e che stiamo immaginando, cioè che c'è una guerra, c'è un'occupazione, quello che sto per dire, ma secondo me invece è un elemento. Questi luoghi meravigliosi che vengono occupati, come l'ultima spiaggia del Libano, di cui non dico il nome perché sbaglio sempre, non voglio fare brutte figure, ma si trova facilmente su una mappa, sono tra i luoghi più belli del Libano. Quindi questa zona cuscinetto è una zona comunque ambita. Quindi per i palazzinari, passatemi l'idea, quelli insomma del boulevard a Gaza e tutte queste storie qua, sono gli stessi. Quindi c'è anche questo da dire, cioè che molto spesso insomma ci sono delle scuse per mettere in atto altre azioni. Azioni che mettono in difficoltà non solo i palestinesi che vivono a sud, che non sono tanti, ma mettono in difficoltà le altre comunità, la comunità cristiana, per esempio, di cui noi non ci occupiamo mai, ma poi dopo però ovviamente viviamo in Italia, quindi fa anche strano, no? Guardiamo al Vaticano con gli occhi che sappiamo, e però poi dopo, quando succede qualcosa fuori, nessuno dice niente. E quindi la comunità cristiana, per esempio, in grande sofferenza, l'avevo già visto sia in Iraq che in Siria, in grande sofferenza, uno perché viene aggrediti i luoghi sacri del cristianesimo in Palestina, e due perché li bombardano là. Quindi è un elemento anche questo importante, perché queste persone poi devono scappare, dove vanno a rifugiarsi? Quindi non tutti hanno i soldi per comprarsi un'altra casa, per spostarsi e cominciare una nuova vita, è molto complicato. Poi ci sono i sunniti che sono quelli che poi pagano molto perché non sono nemmeno rappresentati, ci sono 2000 partiti in Libano, ma per capire per essere rappresentati da qualcuno o sentirsi rappresentati ce ne vuole. Quindi loro, per esempio, la parte sunnita si sente la più debole, perché se da una parte il governo libanese dice vi proteggiamo noi, ci pensiamo noi a voi, però poi dopo il governo libanese non fa niente per loro, niente. Hezbollah evidentemente difende quelle zone che paradossalmente sono a maggioranza sunnita. Quindi questo ci fa anche pensare che poi dopo la guerra alimenta sempre se stessa, che tutti hanno bisogno di un nemico e le due parti, diciamo, ne hanno proprio tanto bisogno. E questo condiziona la vita di un paese, bisogna dirle queste cose, perché se no facciamo sempre i discorsi quelli appunto poco chiari, e invece chiari bisogna essere, perché sono comunque presenze che sono ingombranti. E poi naturalmente c'è di mezzo la vita appunto di tutti quelli che poi dopo in Libano nascono già come esclusi, che sono i palestinesi. Adesso ragionando un po' anche con i numeri, no? Se il 1948 è la data della Nakba, che viene ricordata ovunque, a Sabra, a Shatila, ma anche negli altri campi meno noti, Bujalbar, Mar Elias, ma anche in tutti gli altri 12, 13, 14 campi sparsi per il Libano, perché sono veramente tanti, e noi li chiamiamo campi e continuiamo a chiamarli campi, ma di fatto sono delle baraccopoli, sono dei luoghi dove l'abusivismo edilizio, diciamo, è diventato la risposta al problema dell'abitare, perché questa gente doveva anche abitare da qualche parte, e quindi si è dovuta arrangiare. E arrangiandosi negli anni, nei decenni, ha costruito quelli che sono dei veri e propri sobborghi, Shatila più grande, Sabra più piccolo, eccetera, eccetera. In questi posti, però, la precarietà fa al pari con il fatto che è una precarietà infinita, nel senso che non è temporanea. Se le tubature dell'acqua e tutti quelli che sono i servizi di base sono di fortuna in luoghi dove vivono 100.000, 200.000, 300.000 persone, capiamo anche noi questo che cosa significa. Quindi queste persone che sono escluse dalla nascita, da tutti i percorsi che sono scolastici, sanitari, sociali, non possono votare, eccetera, se nel 1960 erano i figli della Nakba, nel 1980 erano quelli, 82, sono quelli che hanno pagato la follia di Sharon e dei falangisti libanesi con la strage di Sabra e Shatila, però poi negli anni dopo, nei decenni dopo, 20 anni dopo, 30 anni dopo, sono persone, bambini, che nascono nei campi profughi libanesi da gente che è nata nei campi profughi palestinese, che è nata nei campi profughi libanesi. Quindi oggi siamo alla quarta o quinta generazione, sesta, e quindi stiamo parlando di bambini che non hanno mai visto, non vedranno mai la Palestina. Cioè, noi dobbiamo saperlo questo, perché sennò siamo degli irresponsabili se non diciamo questa cosa qua. E quindi noi cosa facciamo per proteggere loro? Questo milione, 1.200.000 rifugiati palestinesi senza diritti. E cosa vogliamo fare? Usarli come una pedina di scambio politica, oppure finalmente fare un'azione che faccia sì che queste persone, mantenendo lo status di palestinese, possa essere anche cittadino libanese e quindi avere dei diritti? Essere rifugiato non è una buona idea, non è un buon affare. E concludo questo in parte dicendo, raccontandovi un fatto, cioè un aneddoto che racconto anche su fanpage. Cioè, io vado in un campo profughi di sunniti e cristiani vicino a una delle zone più ricche di Beirut. Sta gente qua ha deciso di mettersi con le tende vicino ai ricchi perché ha pensato: non c'è un cavolo, cioè non c'è un servizio, non c'è niente, moriremo di caldo, ma qua non si bombarda nessuno, quindi noi non andiamo da che si hanno bombardato prima a farsi bombardare ancora. E quindi questi vivono in questi campi anche adesso, li ho sentiti stamattina alcuni. Una famiglia di queste però ha scelto, quindi vuol dire tante persone, perché una famiglia vuol dire diversi nuclei familiari, quindi una ventina, trentina di persone, ha scelto di non entrare in questo circuito, ma di stare con dei furgoni allestiti a casa sul lungomare, sulla Corniche, che è proprio il luogo più bello di Beirut. E loro, che sono andato a incontrare, mi hanno spiegato perché noi non ci vogliamo, noi la guerra finirà fra un anno, fra sei mesi, fra sei giorni, quando? Io non lo so, mi ha detto lui, questo capofamiglia, però finirà prima o poi. Quindi noi, piuttosto che entrare in un circuito che ci fa diventare rifugiati, che quindi ci condanna ad essere appunto quello che noi abbiamo visto per anni essere chi abita al nostro fianco, quindi i palestinesi, cioè perdere, diventare, assumere lo status di rifugiato, quindi perdere lo status di cittadino di fatto libero, questa roba non la vogliono e piuttosto vivono in mezzo alla strada. Cioè, se non lo so cosa si è capito di quello che ho detto, però l'allarme sociale, la crisi sociale è più grande della crisi politica, e devo dirvi la verità, a me appassiona di più, mi preoccupa di più la crisi sociale che la crisi politica, perché la crisi politica è comunque qualcosa che è voluto, gestito, alimentato da potenti che comunque si fanno gli affaracci loro, mentre invece la questione sociale coinvolge le persone, e credetemi, potremmo essere chiunque di noi che un giorno ci arriva uno e ci dice: guardate, dovete lasciare casa vostra perché da domani non è più vostra. E vuol dire che se sei fortunato che hai una macchina, magari anche bella, la carichi di quel poco che la puoi caricare, però devi scappare via con quel poco che hai, e non è una buona cosa.
2: E invece, proprio per quello che dicevi, anche per la situazione che c'è di guerra, perché il Libano poi alla fine è ritornato all'attenzione internazionale per, soprattutto come fronte del confronto tra Israele e Hezbollah. Quanto poi alla fine però questa narrazione è davvero funzionale per raccontare ciò che accade in Libano, e invece quali effetti concreti poi stanno avendo la guerra, i bombardamenti, gli sfollamenti sulle comunità civili?
1: Un peso enorme, guarda, è una bella domanda, ti ringrazio, anche perché la cosa che mi fa un po', diciamo, arrabbiare è questa. Cioè, per esempio, abbiamo sentito parlare per mesi, noi siamo di Libano, non stiamo a parlare mai, e anche quando 2 anni fa si avvertiva nelle relazioni italiane che c'era questo rischio, cioè che stavano già bombardando gli israeliani, 2 anni fa, quando c'ero io, e a Nabatieh io c'ero stato, con un permesso, vabbè, però c'ero stato, permesso insomma, e non avevo potuto filmare tutto, ma c'ero stato, avevo incontrato delle famiglie, avevo parlato con delle persone che oggi ho ritrovato nei campi, perché una delle famiglie con cui avevo parlato 2 anni fa l'ho ritrovata nel campo, di fronte nel luogo appunto quello di cui parlavo prima, quello di fronte al quartiere bene della città. Quindi, per capirci, insomma, la situazione è sempre stata critica. Quando io sento dire che il fiume che divide il Libano e Israele, ma ragazzi, prima volta che sono andato in Libano era il 2002, e sono andato a sud a vedere questa cosa di com'era la situazione del confine. Allora si poteva ancora andare proprio fino al confine, e c'erano due immagini che sono rimaste fortissime. La prima è che tu vedevi, arrivando col mezzo, con la jeep, con la macchina, vedevi che dove eri sopra, tu camminavi sopra il brullo, sopra il secco, ma davanti a te vedevi le foreste. Quelle foreste erano il confine di Israele. Quindi l'acqua di quel fiume di cui tanto si parla conteso, non è conteso un bel cavolo, cioè l'acqua loro se la sono già presa da 30 anni, voglio dire, quindi non è una novità. Oppure, anche quello non è guerra, quello non è pressione sulla popolazione. Al tempo c'era questo combattersi con questi super mega impianti da cui venivano rilasciate le canzoni di una dell'altra parte, era impossibile parlare, dialogare a 1 metro di distanza, la gente viveva con le tapparelle giù, chiuse le finestre, perché non si riusciva a vivere, ma davvero, parlo del 2002. Quindi insomma, non che la situazione sia migliorata poi nel tempo, è peggiorata, è come la questione a Gaza, ma a Gaza nel 2008-2010 si diceva che, io mi ricordo Safwat Kalut, un giornalista di Gaza che sentivo sempre quando appunto facevo la mattina a Sherwood, e Safwat diceva che, cioè, lui prevedeva già quello che noi abbiamo raccontato degli ultimi anni. Poi dopo è chiaro, è stata la degenerazione di Israele e tutto, però le basi di quella roba là c'erano già, anche in Libano, quindi questo è il grosso del problema. La politica, la gente non si fida della politica in Libano, nessuno. Però poi ci sono delle cose che sono chiare. Esempio, appunto, Cyprus Fanpage ha appunto pubblicato questo reportage da Daieh, che è appunto etichettato come roccaforte di Hezbollah, quindi luogo che si lascia intendere, sottintendere che A, si può bombardare la roccaforte di Hezbollah, e B, è un posto inaccessibile. L'etichetta solitamente mi ha insegnato la vita che l'etichetta solitamente la si dà in un luogo dove non si è andati. Quindi ho pensato che forse la buona idea fosse di andarci. E in questo momento qua è più complicato, perché con gli attacchi eccetera Hezbollah dà i permessi ai giornalisti ma non lascia andare sui posti bombardati, quindi siccome a me non piace tanto chiedere i permessi, mi sono mescolato con col traffico del posto con uno scooter e sono andato a vedervi i posti bombardati. E poi sono anche tornato una seconda volta il giorno dopo che hanno bombardato con la scusa di fare la spesa. Perché? Perché uno va a fare la spesa ad AIE? Perché ad AIE intanto le cose costano molto meno. Poi, in questo cavolo di roccaforte di Hezbollah ci vivono 800.000 persone. Tutti i miliziani, tutti i combattenti, se fosse vero avrebbero vinto la guerra da quanto. Invece non è vero. Tanto è vero che dentro nei ristoranti di proprietà di libanesi affittati a palestinesi e non solo, ci vivono anche immigrati tipo del Bangladesh, per esempio, persone che ti dicono che loro vivono là molto più volentieri, visto che c'è lavoro, le case sono molto più belle, le case sono molto, molto, molto più belle, ci sono i servizi, funziona tutto, e addirittura nei luoghi bombardati loro rimuovono le macerie. Cioè, uno dirà, vabbè, sarà normale. Non è normale, perché a Beirut hanno bombardato per sbaglio, hanno detto gli israeliani, 4 mesi fa in un quartiere in centro, le stesse pietre che erano per terra 4 mesi fa sono là anche adesso. E non c'è stato, perché la municipalità di Beirut non ha i soldi per fare niente, quindi figuriamoci di muovere palazzi interi crollati, non può farlo se non c'è i soldi. Invece Hezbollah ce li ha, quindi Hezbollah, avendo i soldi, offre dei servizi che in tutte le altre parti della città, ma Sabra, Shatila, ma sei fuori. Cioè, è proprio completamente l'opposto, è come dire vado in una cittadina del nord Italia a fare una passeggiata in centro, oppure vado in un campo dove vi fanno dormire gli immigrati che sfruttano per fargli tirare su i pomodori. Cioè, capito? Sono due robe opposte. Cioè, ad AIE, se uno non sapesse dov'è, cioè, direbbe cavolo, cioè, cos'è questo posto così ordinato, tutto così figo, così le case sono nuove, gli edifici. Infatti, che poi dopo Israele cosa fa? Dice che ammazza il dirigente, però poi dopo tira giù un condominio, quindi ammazza anche un sacco di altra gente che con la politica non c'entra veramente niente. Quindi insomma, cioè, sono questi poi dopo i dati reali che io ho potuto, soprattutto questo ultimo viaggio, ma io ci vado veramente praticamente ogni anno, non è che io sono tifoso di un argomento, cioè sai quelle cose che ti vengono magari detti, sei innamorato di un argomento, però secondo me invece le questioni vanno conto che magari seguo meno questioni, cioè non seguo tutto il mondo, però le questioni che seguo le seguo con costanza negli anni, e questa cosa mi ha consentito e mi consente di poter comunque magari riconoscere delle cose che altrimenti non riconoscerei. E poi c'è il fatto che i neighbors, i vicini, come li chiamano i libanesi, cioè sia quelli là, quelli che li sparano, che gli altri, cioè i siriani, sono vicini comunque abbastanza ingombranti, perché oggi per esempio noi sottostimiamo la polveriera siria perché ci piace pensare che questo tizio al Golani sia una brava persona, mentre invece in realtà c'è un sacco di gente siriana in Libano che non vuole tornare indietro perché sa che farebbe una brutta fine, ma per vari motivi, cioè nel senso, non tutte, per diversissimi motivi, però sì, quindi c'è anche questo elemento, preoccupa quello che sta accadendo in Siria. E vi do anche un altro dato, uno che ama Rojava e ama in particolare, cioè legato alla città di Kobane, io ho notizie negli ultimi settimane e mesi che sempre più persone stanno andando via da città come Kobane e le troviamo sulla rotta balcanica proprio qua, a pochi chilometri da noi. Quindi vuol dire che c'è una preoccupazione forte tra le persone che la situazione possa degenerare ulteriormente. Il Libano è come sempre schiacciato da tutte queste pressioni esterne, ha in più le sue da gestire. Poi chiaramente è bello parlare, sembra sempre bello parlare appunto delle forze politiche in campo, dei leader così, però invece io insisto, bisogna misurarci con la vita delle persone, quella che ci deve, almeno a me è quella che interessa, e credo sia quello su quello dobbiamo focalizzarci, ed è secondo me è quello che ci indica davvero, è il termometro diciamo reale della situazione, come stanno le persone stanno male.
0: Senti Ivan, negli ultimi anni il Libano comunque è stato attraversato da importanti mobilitazioni popolari contro il sistema confessionale, la corruzione, la disuguaglianza. Che eredità hanno oggi lasciato quelle lotte? Esistono ancora spazi di organizzazione e movimenti sociali, di politica indipendente, diciamo, dalle logiche confessionali?
1: Ma diciamo che è cresciuta la consapevolezza, secondo me, alle persone, che certi giochi giovano soltanto a pochi. Quindi c'è da una parte scoramento, dall'altra c'è la preoccupazione rispetto al fatto che comunque adesso c'è un'emergenza, rispetto a un paese che è spesso in emergenza, però questa emergenza qua è più grande perché a loro fa tanta tanta paura questa cosa della guerra. Paese, appunto, ripeto, che ha già vissuto anche quella pagina là, orribile della guerra civile, ha paura della guerra, cioè, non la vuole la guerra. E bisognerebbe fare di tutto affinché questo appunto accada, so che la guerra non ci sia, però mi sembra che, per esempio, tutta questa passione, diciamo, supporto per il Libano non ci sia, e loro questa cosa, per esempio, la sentono. E quindi il fatto di non essere supportati anche da fuori, lì fa perdere un po' la speranza. Quindi in realtà diciamo che quelli che veramente fanno cose pratiche sono quelli che danno maggiori risposte politiche e che sono quelli appunto che poi dopo offrono l'istruzione, sono quelli che offrono la possibilità di fare sport, che offrono la sanità e la salute. Quindi quando nei campi vediamo che ci sono tipo i dentisti, cioè noi ci sembrava normale, però non è normale e non è scontato, è bello. Cioè, e spesso con l'aiuto anche di persone da fuori. Poi devo dire una cosa, cioè, il libanese, cioè, non è un monolite, perché ci sono i libanesi per esempio, che stanno molto bene economicamente, che insomma queste cose alla fine della guerra li sfiora molto molto molto molto meno, decisamente meno, li sfiora, però molto molto molto meno. E quindi c'è anche quello da dire, insomma, no? Che poi dopo dipende anche sempre troppo dai soldi, quindi se uno può risolvere delle questioni o no. Quindi che cosa succede? Che come la maggior parte comunque sicuramente non è ricca, quindi a parte appunto questa nicchia di milionari, ma miliardari anzi direi, ma a parte quella nicchia là, ma gli ha, e di tutti quelli poi sono misti, cioè ce ne di tutti i tipi, quindi nel senso non è che sono solo di una comunità, ma ce ne di tutte, che poi dopo anche quello andrebbe studiato. Ma la parte, diciamo, normale, diciamo, che soffre di più è anche un po' fatalista, capito? Cioè, guarda dal caffè, guarda un giorno, c'è stata questa scena che è anche un po' mi piace, con voi, secondo me posso farlo, cioè, secondo me capiamo. È in un caffè in cui si sta bevendo e fumando un narghilè, io sto bevendo una birra, effettivamente, però. E comunque loro parlano e gli chiedono di dove sono, perché sto bevendo una birra, è evidente che non sono di là, no? Gli spiego questo in italiano, e gli chiedo, ma voi avete visto che cosa c'è là? E loro mi hanno detto, che sfortunati, sono veramente, essere orribile a lasciare casa propria. Ho detto, sì, ma perché nessuno gli aiuta? Gli ho detto, cioè, è incredibile che nessuno gli aiuti, nessuno vada là, non c'è nessuno che, cioè, non c'è solidarietà diffusa, no? Come mai? Scusami, erano un po' anziani. E loro mi hanno detto, cioè, che è tremendo, che potrebbe veramente succedere a chiunque, però loro non hanno la possibilità di aiutarli, no? Che però implicitamente mi diceva, cioè, che è successo a loro e non a me, capito? E quindi di fatto io sto anche lontano da questa cosa perché mi spaventa, mi fa paura, capito? Quindi non mi ci avvicino, non so se sono riuscito a farmi capire, cioè, io l'ho vista questa cosa, nel tra le righe di questa conversazione c'era, cioè comunque non è accaduto a me. E questa cosa può sembrare egoista e brutta, però riesco a comprenderla, diciamo, capito? Cioè riesco a comprenderla perché tanti anni che vado in Libano e devo dire che sono veramente sfortunati, nel senso, cioè, se mi capita una cosa ne capita un'altra ed è incredibile come appunto riescono ancora ad andare avanti, che poi sarebbe, cioè, poi dopo il vero miracolo è quello.
2: Senti Ivan, però c'è da dire una cosa, soprattutto il modo in cui arrivano le informazioni dal Libano a noi, perché se il Libano comunque è sono stata a due fuochi, forse di più, però fondamentalmente due fuochi, cioè Hezbollah da un lato, che qui viene soltanto presentato come una forza militare, mentre comunque
1: è
2: un soggetto politico e sociale radicato nel paese, e poi l'altra, che non si nomina mai, e che comunque è vero la situazione politica militare complessa, però in questi anni ha pesato molto anche il debito, le politiche neoliberali, il sistema finanziario, le pressioni degli organismi internazionali, che hanno prodotto, diciamo, alla fine molte fragilità del Libano. Come si vive, come si organizza una società in questa mossa schiacciante, sia dal lato politico militare sia dal piano economico?
1: Questo è una questione interessante e complicata, perché devi considerare che i rifugiati non hanno accesso al mondo del lavoro, quindi chi vive, per esempio il palestinese che nasce a Satila, Mar Elias, dove vuoi tu, troverà una possibilità di lavoro solo dentro quella comunità là, quindi di fatto loro sono esclusi dalla catena, diciamo, dall'accesso al lavoro. Questo è un grave problema. Poi dopo c'è il problema dei prezzi, che sono elevati. C'è una moneta che è la lira libanese, che non usa nessuno perché tutti vogliono i dollari, perché la moneta libanese non ha più tanto senso, non ha più tanto valore, più che altro, non che non ha senso, non ha valore, svalutata. E l'inflazione è galoppante, cioè è una cosa che io ho visto proprio in questi anni decollare. Poi cos'è che c'è? Che tanti fanno un po' come vogliono, e questa è una brasa buttata là, ma è evidente che tipo la cartolina di Beirut sono quelle due rocce, quei due faraglioni, diremmo se fossimo a Capri, che ci sono appunto sul lungomare, che la gente, insomma, vede dalla passeggiata, cioè è la cartolina di Beirut. Adesso cosa hanno fatto? Hanno fatto dei locali proprio costruiti sulla roccia, dove tu, per guardare quello spettacolo, devi entrare nel locale, se no non puoi accedere. È ovvio che è un abuso, è ovvio che non si può fare, ma dov'è la municipalità di Beirut? Capite cosa voglio dire? Ho fatto un esempio sciocco, però c'è della gente che approfitta di questo vuoto, di questo fatto che comunque nessuno governa, tutti governano, che ognuno fa un po' come vuole. E quindi chi è più, qualcuno direbbe scafato, per me chi è più irresponsabile? Perché poi non si può sempre lucrare sulla vita delle persone. Adesso ho fatto un esempio sciocco di una cosa che uno può dire, vabbè, è un abuso, cosa, che danno sarà per la gente. È però simbolo del fatto che tutto può essere privatizzato in un paese dove alla fine chi ha i soldi determina. Guarda, c'è una cosa che ho imparato in tutti questi anni di guerre, è che all'inizio muoiono i poveri, poi muoiono ancora poveri, e alla fine, che viene la pace, quelli che rimangono pagano il prezzo della guerra. Io questo ho imparato della guerra. Il resto, guarda, sinceramente non c'è altro, tanto troppo altro. Cioè, dopo c'è tutte le crudeltà, ma se uno mi dovesse dire, e questo è un po' il punto, si sta indebolendo la società libanese sempre di più, perché la si sta impoverendo, e questo vuol dire meno persone che studiano, meno giovani che hanno prospettive, perché poi dopo avere delle prospettive in un paese dove non c'è lavoro, dove c'è un'instabilità politica continua, dove sono le pressioni dall'esterno, dove hai i droni che tutto il giorno accompagnano la tua giornata, dove non sai se arriverai domani, è complicato. Quindi è chiaro che chi è che ha gioco in queste situazioni? Ha gioco le grandi multinazionali, che sono presenti e si vedono, cioè non è che uno può dire che non ci sono, si vedono, e questo chiaramente è un punto che è importante, secondo me.
0: Senti Ivan, una cosa, che in pratica il Libano ospita da decenni rifugiati palestinesi e più recentemente centinaia di migliaia di rifugiati siriani, l'hai detto anche tu prima, come stanno vivendo?
1: E in più 26 profughi interni, che sono appunto quelli mossi da sud, quindi c'è questa nuova problematica adesso su questa nuova emergenza. No, scusami, ti lascio terminare la domanda.
0: No, certo. E come si sta vivendo questa fase di crisi e di guerra, e che impatto hanno queste presenze, diciamo, sugli equilibri sociali e politici del paese?
1: Allora, tutti i campi palestinesi sono un obiettivo militare, l'ha detto Netanyahu, e io è l'unica volta in cui Netanyahu mi fido, perché non mi fido mai quando parla, ma su questa roba qua mi fido. Cioè, tutti sono obiettivi militari, tutti. Quindi vuol dire che al sicuro non sei. Tanti infatti hanno anche scelto di andare via, perché avevano paura delle bombe, perché hanno bombardato e come nei campi. Quindi insomma le persone hanno paura, quindi chiaramente c'è sempre appunto questo vivere una precarietà infinita che è proprio su tutto, cioè a partire proprio dalla vita. E quindi è chiaro che la situazione è molto molto complicata. Poi va detto che, cioè, guarda, è difficile anche stigmatizzare, però come ripeto, c'è chi si approfitta poi dopo delle situazioni complicate, perché come ho visto anni fa a Tarabia Camp, quindi estremo nord del Libano, confine con la Siria, avevo visto appunto le campagne, quindi campi di patate, campi di grano occupati dalle tende dei profughi siriani, i quali i contadini chiedevano per mettere la tenda i soldi che l'ONU dava ai profughi, cioè quindi $400 loro chiedevano. Quindi per dire, c'è anche chi si approfitta di queste situazioni, se non è troppa la gente che lo fa. E quindi chiaramente ci sono anche questo tipo di difficoltà, e poi dopo bisogna anche rendersi conto che chi ha perso casa, ma questo varrebbe anche qua, cioè oggi nei luoghi del terremoto e nei luoghi delle alluvioni italiane negli ultimi 20 anni, tutti quelli che hanno perso casa l'hanno riavuta? Cioè, perché allora? Credo di no, vero? Quindi penso appunto che la stessa cosa vale, se non peggio, per chi vivrà. E quindi il paese è spaccato, diciamo, è chiaro che però non è che è solo il sud coinvolto, perché hanno bombardato anche nella Bekaa, e quindi vuol dire insomma che anche quella zona è a rischio. Infatti tanti sono dovuti muovere anche da là, ma ripeto, non tutti hanno un posto dove andare, quindi è molto complicato. E poi quando le persone si muovono, se non si muovono da sole, ma si muovono in nuclei familiari, perché non si lasciano, stanno tutti insieme. E questa è una cosa positiva ovviamente, però chiaramente questo vuol dire, implica che servono dei luoghi dove andare a sistemarli più grandi. Poi Beirut comunque è cambiata, cioè io non l'ho mai vista così come questa volta qua, mi spiego, ha sempre quella sua vitalità, ha sempre quella sua decadente, fascinosa voglia di far vedere che comunque sta ancora in piedi, che c'è ancora, perché tante volte ti domandi come fa. Però hanno spento la notte, per esempio, nel senso che la gente non ha più soldi, non ci sono più turisti, non c'è più nessuno, e la notte di Beirut, che era la notte più notte delle notte, cioè, i locali notturni sono chiusi, ma dico anche quelli che facevano rock, che facevano quelli per ragazzi, quelli per quella che noi chiamiamo la movida adesso qua nelle nostre città, ma insomma dove si divertono i giovani e non solo. Non c'è più quella cosa, cioè è diventata, non c'è possibilità anche di fare quel tipo di socialità, perché non ci sono neanche i soldi. Quindi quando cominciano a mancare i soldi alle persone, i problemi sono gravi. Quando parliamo di rifugiati, figuriamoci. Quindi è ovvio che il futuro non può essere roseo, però è chiaro che bisogna affrontare dei nodi, però bisognerebbe farlo non con, con decisa, diciamo, onestà anche intellettuale, e non giocando appunto sulle sigle, su le fascinazioni varie che possono avere certe narrazioni, diciamo. Invece mi concentrerei più sulle persone, e le persone secondo me in generale nel mondo, ma a maggior ragione in quel mondo, hanno bisogno di diritti. Soprattutto se noi non gli diamo diritti e continuiamo a parlare di persone che sono ospiti di un altro paese, che secondo me, per esempio, una cosa che dobbiamo cominciare a smettere di dire, ma non lo dico a te, che però siccome lo dico anch'io, cioè dobbiamo iniziare a smettere di dire che sono ospiti del Libano questi profughi, questi rifugiati, perché sono nati in Libano, perché la maggior parte di loro, cioè, sono pochissimi sopravvissuti alla Nakba, ragazzi, nel 1948, cioè quanti anni possono avere? Cioè, quante persone ci possono essere che hanno vissuto quella tragedia? Vive. Cioè, quindi quello che voglio dire è che la maggior parte di loro, cioè, si sta giocando sulla loro pelle con questa roba di chiamarli rifugiati e farli vivere con lo status di rifugiati. Invece, secondo me, bisognerebbe fare una battaglia, ma sui palestinesi in generale, sul fatto che i palestinesi dobbiamo smettere di considerarli degli sfigati, degli sfortunati, bisogna che gli diamo i diritti. Se gli diamo i diritti, vuoi vedere che è meglio. Cioè, però finché non glieli diamo e continuiamo a trattarli come quelli poverini che perché appunto pensiamo di fargli un favore, non gli facciamo un favore. E io questa cosa l'ho sentita dire soprattutto da anziani palestinesi che mi hanno detto: guarda questi bambini che belli, la gioia della vita è vedere questi bambini. Noi siamo arrivati a quest'età. Kassem è il responsabile della più grande ONG che opera a Shatila e non chiede il permesso a nessuno per dare l'istruzione ai bambini, sai, voglio dire. E quindi è importante che ti dica quello che ti dice un uomo così. Un uomo così ti dice: sì, siamo palestinesi, nessuno di noi vuole rinunciare ad essere palestinese, cioè lo siamo, ma non possiamo continuare a vivere, cioè, essendo trattati così, come appunto gente che per grazia ricevuta, per grazia divina, qualcuno ci ha offerto un posto dove sopravvivere. No, non va bene. E io sono d'accordo, non va bene. Devono avere i diritti, e finché non hanno i diritti, ma questo in generale, cioè, uno può essere rifugiato un anno, due anni, quanti anni può essere uno rifugiato prima di diventare un cittadino di un posto dove sta? Secondo me, beh, io ti darei la cittadinanza dopo 20 giorni, non è un problema. Adesso magari io sono esagerato, però ci sarà una via di mezzo tra la mia esagerazione e stare tu vivere, nascere, vivere e morire da rifugiato. Io questo credo di aver imparato, per esempio, in questi ultimi viaggi, dove vedo sempre più disperazione inevitabile.
2: Senti Ivan, diciamo che il Libano si trova un po' al centro di conflitti tra stati che coinvolge l'America, Israele, l'Iran e le monarchie del Golfo. Ma alla fine, in questo scenario di conflitto geopolitico, diciamo, il Libano, cioè, che ruolo assume? Solo del povero attore, diciamo, che si trova al centro di questo conflitto, oppure anche può o potrebbe essere anche un non un attore principale, ma un punto d'appoggio, una pedina sempre per gli interessi degli stati?
1: Non è grave da risponderti così, però ma è bella come risposta. Praticamente il portiere della squadra di Majdi, che fa il torneo di Shatila, è un bambino della squadra dei piccoli, un bambino di 7 anni, cioè il più piccolo di tutti. E sto qua praticamente, se ti tiri alto a sinistra, no, ma se li tiri alto a destra, lui spesso la prende. Però per esempio sto bambino qua, no, che tu lo vedi quando gioca a calcio, proprio è la felicità ed è folle che giochi a 7 anni, ma è, diciamo, nel paradigma, nel luogo comune, è la conferma del fatto che un portiere non può che essere un matto, e quindi lui è matto. Allora, se noi ponessimo questa domanda a questo bambino di 7 anni che impazzisce a giocare a pallone, secondo te cosa ci risponderebbe? Cioè, del fatto appunto che tutti questi potenti attorno a lui decidono su di lui, cioè a lui che cosa interesserebbe? Beh, intanto secondo me ci direbbe che gli piacerebbe continuare a giocare a pallone, cioè magari anche ovunque, non soltanto dentro a Shatila. Ma poi ci chiederebbe, ma chi sono questi qua? Secondo me ce lo chiederebbe, chi sono questi signori che decidono per noi, capito? Torniamo al discorso di prima. Il Libano non potrà mai essere attore principale perché non ha la forza per esserlo, perché non ha una forza militare, cioè fa ridere quando io sento dire, quando si parla di esercito del Libano, già dire esercito del Libano si sta prendendo in giro chi ci ascolta, quindi non si può dire, cioè è proprio una bugia, non esiste una, cioè, sì, sono dei militari, bravi ragazzi, tutto quello che volete, però non sono un esercito. L'esercito ce l'ha Hezbollah, quindi alla fine il punto è quello là, cioè nel momento in cui chi determina chi ha la forza, siccome viviamo in un mondo che è fatto così, chi determina la forza, quindi questo è. Però tornando al mio bambino, al mio portiere, cioè lui di tutte queste cose secondo me non gliene frega neanche niente, però le subisce e condizionano la

0: però il Libano è come un vascello in mezzo all'oceano, cioè se l'acqua, se il mare è tranquillo, tutto bene, se no va tutto male, però non è colpa dei marinai.
1: Senti, infatti, guardando, diciamo, tutte le regioni meridionali, quali sono le conseguenze concrete della guerra in quel territorio? E soprattutto, quali effetti stanno producendo i continui bombardamenti sulle comunità locali, ma anche sull'ambiente, sull'agricoltura, sulle possibilità stesse di continuare a vivere e lavorare in quelle zone, in quelle aree.
0: Allora, bellissima domanda questa qua. Faccio anche qua, ti racconto due cose. Una è, vi ricordate appunto i due silos, no, che sono esplosi? In realtà non sono esplosi loro, ma l'esplosione al porto ha investito i due silos, che quindi sono chiaramente contaminati. Però siccome non sanno dove stivare il grano, dove lo mettono? Nei due silos. Adesso. Oppure per esempio, e torniamo al discorso di prima, del fatto che c'è un governo che non governa e quindi ognuno fa qualche cavolo che vuole. Come quando facevo l'esempio appunto del locale aperto in un posto, cioè, dove non puoi costruire, evidentemente, ma tipo andando verso Tripoli a nord c'è un'azienda che lavora l'amianto, cioè che è bandito praticamente in tre quarti del mondo, e loro lavorano così, cioè nel senso, se è un po' scritto fuori, infatti me l'hanno fatto un'altra, tu vedi là, cioè loro manco si nascondono, capito? Quindi cioè, se questo. Questo ho capito che è molto pericoloso perché è aggressivo nei confronti del territorio e chiaramente subisce, perché subisce sì, poi vabbè, il paese dei cedri, ma a parte che Adisha Valley, che è la valle appunto dei cristiani cosiddetta, cedri tu non la vedi mai, il territorio è devastato, Beirut paga ancora i segni della guerra civile, vero, sui palazzi alcuni, ma l'esplosione del porto è stata devastante, quindi non tutto è stato ripristinato. Poi non è stato niente bonificato. Quindi un paese insomma, che ha anche questo tipo di problemi, che non sono problemi da poco. È un paese che sarebbe ricchissimo di fiumi, quindi d'acqua, eppure praticamente la sua acqua non la può usare. Insomma, sono contraddizioni forti. È vero che c'ha le cime, c'ha i ghiacciai, eccetera, però ha problemi di contaminazione, ha problemi di smaltimento di rifiuti. No, vabbè, cioè, non parliamo di differenziata, che credo che sia parlare di fantascienza. Ma proprio smaltimento semplice dei rifiuti, quello è un gravissimo problema. Un po' anche culturale, devo dire, quella cosa infatti andrebbe affrontata, perché non si può, cioè perché con quest'idea diciamo che nessuno raccoglie l'immondizia, o l'immondizia la buttiamo alla cazzo. Invece secondo me è sbagliato perché poi è casa tua e quindi a me stringe il cuore perché io Beirut veramente l'amo tanto, la città. È un paese, il Libano, veramente che meriterebbe la pace, perché poi è un paese che io consiglierei a tutti di visitare, perché è strano come concentri in così poco, così tanto, perché sono i siti archeologici che sono adesso a rischio e comunque sono occupati dagli israeliani. Ci sarebbe un mare bellissimo, non magari quello di Beirut, ma quello a nord e quello a sud, sì. C'è comunque gli altipiani, la valle della Bekaa è affascinante, anche se là. Vuol dire, non è molto semplice andarci ormai perché appunto bombardano sempre. E comunque la strada fantastica per andare a Damasco, chi l'ha fatta? Io l'ho fatta anni fa, è veramente spettacolare. Quindi è un posto che ti offre tantissimo, il nord, Tripoli, le montagne, tutto quello che si può immaginare, però questo ambiente diciamo è aggredito e il cemento a cui facevamo riferimento prima, il cemento è veramente dappertutto perché se parliamo dei luoghi poveri, noi quando parliamo di campo, no, quando diciamo ai campi di Sabra e Shatila, in realtà noi intendiamo dei luoghi più vicini alle favelas, alle baraccopoli del Sud America che a un campo profughi. Perché cos'è che succede? Io costruisco una casetta e quei mattoni, tu arrivi, dici, beh, io mi metto sopra di te, poi dopo arriva un altro, Salvatore arriva, ok, io mi metto sopra ancora, capito? E quindi a quel punto abbiamo 4-5 piani che però li abbiamo fatti noi, che non siamo esattamente, almeno io non so voi, però è sta casa, sta super fortuna, però in realtà tante volte ti domandi come mai, capito? Quindi ci sono queste cose da considerare, insomma, rispetto appunto anche alla situazione a Beirut. Quindi ci sono poveri, veramente poveri, e poi c'è gente chiaramente che abita in palazzi incredibili che sorgono dal giorno alla notte, e quelle è chiaro che sono

0: abusi. E poi questa roba di grattacieli è assurda perché tutti vogliono vedere il mare, quindi ogni grattacielo deve essere più alto dell'altro, quindi tanti saluti, capito? Quindi chiaramente c'è anche questa cosa di voler andare sempre più in alto che poi guasta tutto, guasta chiaramente lo scenario della città, eccetera, ma anche crea anche altri problemi. Ci sono molti dei posti dove appunto le persone vanno a rifugiarsi, sono comunque parcheggi, luoghi enormi in cemento, quindi di fatto sono isole di calore. E Beirut ha anche questo problema perché fa un caldo pazzesco e non ci sono luoghi dove ripararsi per chi appunto fugge. Quindi chi fugge non trova servizi, non trova niente, ma in più si trova in delle isole di calore giganti. Insomma, una situazione veramente tragica. E se c'è un posto, diciamo, che esalta le contraddizioni in questo pezzo di mondo che poi è il Mediterraneo e il Medio Oriente, è proprio Beirut. Tu passi da case di milionari alle baracche, quindi sono questo, magari si vede di più in Latino America, però in questo pezzo di mondo è meno usuale vederlo così forte, così evidente, ma lì è proprio spaccatamente evidente.
1: Senti Ivan, invece se guardiamo al Libano come una lente per interpretare quello che è il presente, soprattutto quelle che sono le trasformazioni del Mediterraneo e del Medio Oriente, tu che adesso sei da poco tornato dal Libano, che sensazione hai avuto stando lì? Che sensazione ha anche la popolazione di una possibile stabilizzazione oppure il rischio di una nuova e sempre più ampia escalation regionale?
0: Ma non sono preoccupati per loro e sanno che noi parliamo di tregua, accordi, cose, ma lo ridono quando c'è io oggi. Ho fatto, nel senso, delle conversazioni con degli amici e ridevamo questa roba della tregua, cioè, nel senso, ridevamo amaramente, sono morte 18 persone questa notte, durante, cioè praticamente a poche ore dalla tregua. 18 persone, cioè, che tregua è? 18 persone? Quindi voglio dire, loro... Io non faccio tante analisi geopolitiche perché poi dopo non è che mi piace tanto, però invece basandomi appunto su quelle che sono le esperienze delle persone che raccolgo, viene da dire che no, loro non ci credono alla stabilizzazione, anche perché adesso dobbiamo capire, stabilizzazione, allora loro gli hanno rubato un pezzo di terra, gliela ridanno indietro, cioè vanno via, gliela ridanno indietro, se la tengono. E allora là anche si apre una vertenza, perché loro devono lasciargliela quella terra là? Per dire. Siamo sicuri che c'è solo Hezbollah che poi dopo gira le scatole, magari non c'è qualcun altro che magari gli possa girare le scatole e dire no, ma quella roba là non è tua. E secondo me c'è più di qualcuno, secondo me, cioè, adesso non è ancora il tempo, ma, o meglio, secondo me sì, ma da qua è difficile spiegarlo, da là lo percepisci, ma non c'è solo Hezbollah che non gli piace questa cosa. Invece secondo me è l'aspetto più interessante, ma dobbiamo dedicarci veramente un'altra puntata a questo, a pisare veramente le parole, nel senso di non dire cose che poi magari potrebbero essere mal interpretate. Però è evidente che il malcontento nei confronti della politica Israele, e sto usando una frase veramente edulcorata, viene anche da ridere, te la dico, è crescente e diciamo coinvolge tutti. Ma sono due cose su cui tutte le comunità sono d'accordo, dai cristiani a Hezbollah, dai drusi ai sunniti, tutti, che Israele fa una politica criminale. Cioè, non c'è, nessuno ti dice questo, che non ti dice il contrario. E tutti ti dicono che loro non sono là per appunto fare quello che dicono, ma sono là per occupare. Tutti ti dicono così, cioè io mi fido, se lo dicono tutti, cioè, uno no. Quindi se non l'ha per occupare non va bene, capito? Quindi se non va bene bisogna capire. Poi dopo la politica è una cosa, quello che dicono le comunità è un'altra, ma le comunità dovrebbero essere l'espressione della politica, ma questa cosa non è più così. Perché anche lì la politica vota poca gente, già poca gente, c'è tanta, la maggior parte, insomma, sono milioni di persone che non può votare, ma al netto di quello... C'è anche altro, quindi insomma la gente non si sente rappresentata, ma il punto più basso è stata proprio l'esplosione al porto, perché lì hanno proprio, diciamo, sono andati, hanno, il fondo l'avevano già raggiunto la politica locale, ma dopo la gestione di quella roba là è stata, non saprei trovare una parola per definirla, però sì, imbarazzante non basta, cioè, criminale neanche. E lì sono stati, tra virgolette, fortunati, perché se non ci fosse stato il Covid, e quindi, senti cosa sto dicendo, se ci fosse stato il Covid, e quindi come si dice, quando si stava in, che non si poteva uscire, il lockdown, sarebbero stati altro che 243 morti, ce ne sarebbero stati molti, molti, molti di più. E sarebbe stata veramente una roba catastrofica, perché in una giornata normale, quelle zone là dove sono appunto morte le 243 persone, ci bazzicano migliaia di persone ogni giorno, migliaia di migliaia di migliaia, invece erano chiuse le strade, era chiuso tutto perché non si poteva, e quindi, perché sennò sarebbe stata veramente una catastrofe assoluta, cioè ancora più grande di quello che stava.
1: Senti Ivan, il Libano, diciamo, compare spesso nelle cronache soltanto quando scoppia una guerra.
0: Infatti.
1: Qual è l'aspetto più importante che andrebbe compreso, diciamo, per raccontare davvero il Libano e il suo popolo al di là sempre dell'emergenza?
0: No, sto per dire una sciocchezza, però non so se posso, ma comunque, vabbè, cioè uno dei modi, insomma, in cui io, ma io non è che do un giudizio su niente, nel senso io non è che valuto le persone o giudico le persone, però per esempio, cioè, è chiaro che la musica che ascolti mi dice un po' di te, diciamo, mettiamola così, no? Quindi per esempio un paese dove io salgo in taxi volentieri sempre per la musica è il Libano. Cioè, i libanesi hanno una cultura, è un popolo che ha una grandissima cultura, e quindi oltre ad essere piacevolissimo parlare con le persone di tutte le età, e si vede che comunque hanno una grandissima cultura e ci tengono ad averla, anche il fatto che parlano tre lingue, perché parlano sempre arabo e francese e anche inglese, quindi insomma, tutti, quasi tutti, la maggior parte, tanti, però la scelta musicale ti dice tantissimo. Io, cioè, ho scoperto delle cose, ho riscoperto, addirittura una delle mie grandi passioni musicali di questi ultimi anni nasce proprio da un viaggio con un tassista. Uno dirà, cosa c'entra? C'entra perché è un paese che non ha mai voglia di fermarsi, non ha mai voglia di imbruttirsi nonostante tutto, che ha voglia di andare avanti, ma sono le persone che lo vedi dalle persone, cioè dagli atteggiamenti che hanno le persone. Ed è un peccato che sia un paese di cui parliamo poco, ed è un peccato che troppe persone pensino che sia un paese, adesso in questo momento chiaramente lo è, però in generale sia un paese da non frequentare. Invece, per esempio, io consiglio sempre il viaggio in Libano, perché gli anni scorsi l'ho consigliato, soprattutto nel 21-22, quando 21, quando c'è stata quell'impennata, diciamo, post-Covid-22, e che ero tornato entusiasta proprio, ed ero stato tanto a sud, proprio nei posti dove adesso sono appunto bombardati, ed avevo passato giornate veramente bellissime, perché appunto sono luoghi veramente affascinanti. Ed erano c'erano tanta gente, tanto turismo interno, ma anche turismo esterno, soprattutto francesi. E allora dicevo, io ho consigliato a diversi miei amici di andarci, perché è veramente un paese sorprendente ed è facile da attraversare, da girare. Il Libano bisognerebbe scoprirlo non per le tragedie, ma per i suoi aspetti positivi, ma secondo me l'aspetto più positivo, quindi torniamo all'inizio, alla musica, è il fatto che proprio perché è un paese che ha attraversato e affrontato tante problematiche, ma si è difeso anche con la cultura, ma davvero questo lo ha fatto e lo fa tutt'oggi, infatti dal punto di vista artistico c'è ancora un bel fermento. E nel cinema, nella musica, nelle arti, vuol dire che comunque si guarda ad andare avanti e si vive la vita comunque con completezza, come si può fare solo in un luogo dove appunto c'è precarietà, perché poi naturalmente quello è uno stimolo in più, dal negativo lo trasformo in positivo, però sì, io credo che sia questa una delle ricchezze, proprio il fatto che siano appunto così, che ci tengono alla loro cultura, che ci tengono a conoscere la cultura delle altre comunità che convivono con loro, sia nel bene che nel male, e che soprattutto questo modo, questa cultura, diciamo, diffusa nelle persone, anche del buon gusto, eccetera, poi la trovi ovviamente nella musica, nelle arti, eccetera, ma la trovi nel cibo, per esempio, che insomma a noi sicuramente questa cosa fa piacere, e la trovi anche nel modo, anche nel nello stile, nel vestire, nonostante le difficoltà economiche, comunque le persone vogliono avere un loro stile, cioè vogliono comunque avere un loro. Questo cioè, fa capire che comunque c'è voglia di vita, ecco, c'è voglia di vivere. A me sono aspetti che piacciono, devo confessare.
2: Senti Ivan, ci chiedevamo, ovviamente ti facciamo un'ultima domanda, perché forse diciamo racchiude forse le paure di tutte e tutti noi. Quale futuro per non solo per il Libano, ma anche e soprattutto per la Palestina e per la Siria?
0: Guarda, io cioè, non so che spero di essere bravo nello spiegare questa cosa, perché ci tengo tanto e so che è delicata e può essere anche, diciamo, disturbante. Però io penso questa cosa qua. Penso che uno, dobbiamo interrogarci noi se quello che facciamo per queste comunità per le quali noi, cioè, partigiamo, che abbiamo a cuore le loro sorti, se veramente facciamo quello di cui noi qua, se facciamo quello di cui loro hanno bisogno. Io per esempio questo interrogativo me lo porrei, cioè noi nel nostro sforzo quotidiano, che si fanno un sacco di cose, ma questo sacco di cose anche bellissime, siamo sicuri che servano a loro? Questa è una domanda che mi porrei a priori, a prescindere, cioè una domanda importante, che non vuol dire che sono risposta, però mi domanderei questa cosa. Quindi stimolo, diciamo, in generale, buttato là, non proprio buttato là, però stimolo. Poi la seconda cosa che dico è questa, per esempio, io ormai, se a cazzo, non sono più ragazzino, quindi comincio a vedere le cose anche in una maniera diversa. Io è vero che comunque mantengo sempre, diciamo, qualcuno lo chiama, boh, non so, bravo, poi infantile, romantica, io invece la chiamo invece una voglia di vedere comunque sempre che c'è una via d'uscita positiva attraverso il fatto di mettere insieme le persone, e le persone, per metterle insieme, stare insieme, poter avere quello di cui hanno bisogno, devono avere i diritti. E le persone non hanno tutti gli stessi diritti, c'è un problema, ma è il primo dei problemi. Non esiste che in quella terra là, che oggi chiamiamo Cisgiordania, Gaza, che oggi appunto chiamiamo anche Israele, perché poi dopo Israele c'è, giusto? Cioè, porca miseria, ma che diritto hanno delle persone rispetto a un altro di decidere che gli altri ne hanno meno diritto di loro? Perché? Perché ci sta bene questa cosa? Io questo mi disturba più. Questo è il primo dei problemi. Poi dopo l'occupazione è la conseguenza di questa cosa qua. Ma se noi diciamo che delle persone hanno più diritto di altri, e noi, cioè, gli diamo carta bianca a questi qua a fare quello che vogliono, non può essere così. Non può essere che, ok, cioè, non può essere non stata perfetta la rivoluzione del Rojava, ma io sono d'accordo che non era tutto perfetto, ma è comunque la cosa migliore che sia accaduta con quel pezzo di terra negli ultimi 50 anni. Cioè, il fatto che delle persone si sono mosse con l'idea che dando i diritti, cioè facendo modo che le persone non fossero estromesse o avessero più possibilità perché di un credo politico, religioso, di una provenienza geografica, di un'altra, beh, sembra un miracolo quasi che c'è qualcuno che ha pensato una cosa così, che uomini e donne non c'è differenza, che tutti possono fare attività politica, attività militare, attività sociale, militare, farei a meno io per esempio, che pensavo un mondo senza armi, ma sfortunatamente non è così. Quindi i diritti devono essere la nostra battaglia, i diritti. I palestinesi devono avere i diritti. Cioè, in Giordania, come vivono nei campi giordani? Vivono bene? Sono felici? Sono sicuri? Capite? I diritti. Finché non, le persone tutte non hanno gli stessi diritti, ma io questo discorso lo faccio per tutti, poi dopo parlate a uno che ha un'idea, diciamo, di mezza la propria nazione, di famiglia di brezzo, diciamo, ma che vedo che tutti usano ormai, è veramente orribile, ma parliamo di stati, cioè. Comunque a me non mi hanno mai appassionato le storie degli stati, dei popoli sì, degli stati no. E quindi, siccome gli stati ce li abbiamo, ce li dobbiamo tenere, o almeno sembra così, ci dicono così, però i diritti, quindi secondo me i palestinesi hanno bisogno di diritti. Diamo i diritti ai palestinesi, diamo i diritti a tutti, e poi dopo vediamo come cambia anche la questione. Perché se i palestinesi potessero votare, per esempio, voglio vedere, o se i palestinesi potessero andare a scuola, potessero lavorare, potessero avere casa loro senza che uno arriva e gliela tira giù. I diritti, cioè il fatto che tu sia dentro la tua casa, dentro la tua comunità, che puoi camminare per le strade, che puoi andare dove cavolo vuoi, cioè, perché anche sta roba, ragazzi, cioè, bisogna poter andare dove si vuole nella vita, dove si vuole, cioè, perché sennò è un problema, perché i miliardari lo possono fare e gli altri no? Cioè, io direi, smettiamola di pensare a Netanyahu, a Hezbollah, ai qatarioti, a Putin, a Trump, a Erdogan, pensiamo ai popoli, alle persone, ai diritti. Io farei questa battaglia, cioè io non sono nessuno, quindi posso anche dire questa cosa qua che ci frega, però se la dicessimo magari più di qualcuno non sarebbe male. I diritti, capito? A me non sta bene, cioè, e scusatemi, nel nostro paese, io sono tornato dal Libano, io quando sono via proprio evito di guardare tante cose, ma comunque quando sono tornato io mi sono ritrovato che si parlava di remigrazione in questo paese qua, quando sono tornato a casa mia. Io volevo tornare in Libano dopo un minuto, capito? Sì. Come diavolo si fa a fare discorsi di questo tipo? Che vuol dire andare indietro rispetto ai diritti delle persone? Cioè la remigrazione fa venire ribrezzo solo pensarlo? Cioè che uno possa dire, o delle persone possano cavalcare una roba del genere, cioè, è schifosamente pericolosa sta roba. Quindi, tornando al punto, i diritti, perché i diritti sono in pericolo ovunque, quindi se non ci occupiamo di chi non ha diritti, non riusciamo a difendere neanche i nostri diritti, oppure se non difendiamo i nostri diritti, come facciamo a lottare per i diritti degli altri? Sì, prendila come vuoi, comunque secondo me la chiave sono i diritti.
2: Correggo la domanda, hai fatto giustamente, tu hai parlato di Giordania, ma avrei dovuto parlare anche di Cisgiordania e anche del Rojava.
0: Ci siamo capiti perfettamente, quindi non devi correggere la domanda, era perfetta, cioè, ho capito benissimo, ma chi ascolta ha capito benissimo di cosa stiamo parlando, ma in generale, insomma, fa piacere quando mi si chiede appunto. Le occasioni sono tantissime, ma quando ci sono, di poter raccontare qualcosa in più, di fare un'analisi un po' più approfondita, anche di spingersi più là, perché alla fine, cioè, tutto complicatissimo, però ruota intorno al privilegio. Qualcuno ha un privilegio, qualcuno può fare delle cose che altri non possono, qualcuno può avere delle cose che altri non possono neanche immaginare. Cioè, perché? A me non sta benissimo sta roba, e non è essere obsoleti o... Cioè, ma essere, secondo me, molto contemporanei. E nel 2026 mi sembra di essere tornati indietro invece che avanti. Abbiamo i re, i principi, i milionari che si comprano i paesi, che si comprano pezzi di paesi. Per esempio, sul Mediterraneo, sai cos'è una cosa che mi rattrista tantissimo? Io ho avuto la fortuna negli anni, veramente una grande fortuna, di avere un caro amico che è appassionatissimo di vela. Quindi io sono uno che in barca ci sa stare, se mi ci porti io ci vengo proprio tanto volentieri, non ce l'ho. Però sono un passeggero marinaio perfetto, soprattutto nelle regate lunghe. Quindi il Mediterraneo l'ho fatto veramente tutto, sono anche uscito dal Mediterraneo in barca a vela. Quindi insomma, lo adoro sto mar Mediterraneo, mia mamma è maltese, capisci? Quindi cioè, non posso una mare, mio padre era un marinaio, cioè, nel senso, il mare è proprio una roba che mi piace. Ecco, una cosa che non avevo percepito, ma che ho percepito da settembre a oggi, cioè durante la flottiglia in settembre, ottobre, e adesso, che il mar Mediterraneo non è più nostro, cavolo. Cioè, non è più di tutti. È israeliano, cazzo. Adesso l'ho detta un po' male, scusate la parolaccia, però ma veramente, questa roba non va mica bene. Anche questa è un'altra cosa che bisognerebbe considerare. Sa. Ragazzi, quel pezzo di mare là è loro. Fanno quello che vogliono, fino a Otranto, fino all'Albania. Cioè, nel senso, fino a casa nostra. Direi che non va benissimo. E poi dopo si fanno anche discorsi, a me fa tanto ridere, infatti, questa cosa qua della destra, no? A me la destra spaventa e allo stesso tempo mi mette allegria, nel senso che, cioè, sono talmente perché no, fanno i discorsi nazionalisti e poi sono i primi a svendere, ma storicamente sono sempre stati i primi a svendere qualsiasi roba che abbia relazione con il loro patriottismo. È incredibile, capito? Quindi tu dici, ma come fate i patrioti e poi dopo, cioè, vi piace Netanyahu, che vi vuole fregare anche il mare da sotto i piedi, sai? Boh. Altre cose chiaramente anche molto gravi, ma questo è un esempio, però questo è un fatto. Il Mar Mediterraneo, sai, è in pericolo. Il Mar Mediterraneo si gioca una guerra sporchissima, russi, ucraini, americani, turchi, e poi c'è questa questione che Israele e la Turchia, che sono le due forze vere, quelle che ognuna vuol farsi spazio rispetto all'altra, quindi la Grecia li fa difendere da Israele, cioè Cipro, che bisognerebbe guardare con attenzione quello che accade. Insomma, il Mediterraneo, il nostro mare, non è come sempre, non è come ce lo immaginiamo, diciamo, e senza dimenticare che muoiono migranti tutti i giorni in mezzo al mare. È un altro prezzo da pagare, schifosissimo, ma mi sembra che anche lì nessuno abbia voglia di invertire la tendenza.
2: Ivan, noi ti ringraziamo. Ovviamente è un saluto anche un po', diciamo, un racconto soprattutto amaro che abbiamo fatto della situazione attuale in Libano e in quella zona.
0: No, ma il portiere, però quel bambino, il portierino, quello là è forte. Cioè, nel senso, in tutto questo racconto drammatico, comunque, cioè, per esempio, lui è figo, capito? Cioè, è bello che i bambini giochino a calcio, no? No, perché ti sto dando ragione, che il racconto è amaro, ma qualcosa di buono c'era, dai, cioè, nel senso di che ti dà speranza. Cioè. Il bambino che parla, cioè, è bello, veramente, molto, molto bello.
2: Hai ragione. Ivan, grazie.
0: Sì, l'immagine, i bambini sono la nostra speranza, capito? E quelli alla fine sono gli unici che ci fanno sempre sorridere, che ci sorprendono, ed è sempre, ed è per quello che alla fine sarà retorico, però. Cioè, potremmo veramente lasciargli un mondo migliore, insomma, occuparcene meglio, invece mi sembra che questo lo facciamo sempre. Grazie ragazzi, grazie mille.
2: Grazie a te Ivan, grazie di cuore. Non so se Raffaele voleva dirti qualcosa, mi sa che c'ha
3: grazie, il solito. Grazie.
0: Ecco. Grazie Raffaele, grazie mille.
2: Grazie ancora, ti auguriamo una buona serata.
0: Grazie mille.
2: Grazie a te.
0: Ciao, buona serata. Ciao, presto.
2: Ciao.

0: fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile.

assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

raccogliere terriccio e pagliuzze. Con le sopracciglia, a raccogliere le immagini che cadono dagli occhi.

sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze, forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiarci.

a non versare neppure lacrime. Lo sai che è così e ti voglio ancora di più.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Gaza per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

era speranza di giustizia che diventò incerta alba che cresceva e si allargava. Così l'alba nascente fu una luce fuori dall'eternità e dallo stile.

Writing is useless. My intention.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: Yeah.
1: Are you okay?
2: Amanda.
1: Amanda, stop.
2: Amanda, stop.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare

0: Vous écoutez Radio Onda Rossa 87.9 sur la bande FM. Un numéro pour nous joindre, le 06 49 17 50. Et pour souscrire à Radio Onda Rossa, le numéro de compte courant est le suivant, le 61 80 40 01, à l'adresse de Radio Onda Rossa, 56 rue de Volchy.
1: This is Blues Power.
2: And this is the last transmission per questa stagione. Che ho fatto? C'è il microfono.
3: C'è il microfono.
2: Funziona?
3: Hai fatto un corso?
2: Oh yeah.
3: Quando l'hai fatto? No? Non lo sapevo.
2: C'ho, come si chiama? M3, non so.
3: L'M3. Sembrava M2.

0: Ci distraggono, sì, ci distraggono, e ci prendono pure il computer.
1: Sì, signore, non tocchi, signore, nulla.
0: Non tocchi nulla qua, che ci, mi serve.
1: Stava registrando l'altra stanza, stavamo meglio. E invece è interrotto, sì.
0: Dai, allora.
1: Bella maglietta.
0: Stiamo un po' pescando dalle puntate precedenti, diciamo.
1: Un po'. Tutto, sì.
0: E la puntata numero 168 l'abbiamo dedicata a Gil Scott-Heron.
1: Oh, sì, bravo, lo stavo vedendo anche io. Quale vorresti mettere?
0: Metterò Lady Day e John Coltrane.
1: Esattamente.

87. La dedicammo a Sly and the Family Stone. E ci andiamo a risentire questa Don't Call Me Nigger Whiting.

0: comunque alle battute finali. Eccolo.
1: Dovremmo metterlo più spesso questo brano.
0: È bello, a me piace molto.
1: Cambiamo registro. Sarah Vaughan, Clifford Brown.

0: Benissimo, Sarah Vaughan, Clifford Brown, You Are Not The Kind. E adesso Spider, io metterei Sam Cooke.
1: E vai. Chi sono io per dirti di no su Sam Cooke?
0: E allora va.

0: Ascolto Radio Onda Rossa Blues Night e www.ondarossa.info
1: e per poter vedere tutto quello che la radio produce in nelle varie settimane, la varia programmazione.
0: È un bel navigare in questo sito, è anche facile.
1: Trasmissioni
0: poi
1: musicali, ma anche redazionali, nonché la possibilità di sottoscrivere alla radio.
0: Senti, Spider, qui c'è I've been loving you too long che mi sta guardando. Oh, ecco, cosa con il cursore va.
1: Io direi di premere quel play.
0: È andato. È andato? Non è andato. Sì.

E io mi inserisco in questa vena triste che hai aperto con questo Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears.

0: Era proprio quello che
1: è andata così, mettiti in coda e
0: vabbè,
1: è andata. Everybody is somebody, questo non sapevamo mettere, la mettiamo.
0: La mettiamo da capo?
1: La mettiamo pure.

0: Radio Onda Rossa, le 22:53, ci siamo quasi, però sì,
1: in questa mescolanza di generi, ritmi, musiche, e io questo
0: preparato
1: metto Tom Waits.

sul pianoforte di Tom Waits ci avviamo a mettere l'ultimo brano per quanto riguarda questa sera. E guarda, sono stato fortunato perché cercando tra le nostre cartelle ho trovato questa Change Is Gonna Come, brano di Sam Cooke che forse sono riuscirà a cantare una volta prima di morire, che andrà su un album postumo, uno dei brani più significativi della storia della canzone e per molti è uno dei più grandi brani mai incisi. È significativo, invece il suo impulso nella battaglia dei diritti civili del movimento afroamericano è un impulso straordinario. E Spike Lee la mette nella scena del film dedicato a Malcolm X, nella scena finale della bara che si avvia del carro funebre che si avvia al cimitero. Questa abbiamo in una versione di Otis Redding e ce l'ascoltiamo con piacere.

0: questo sì, è l'omaggio che fa Otis Redding a Sam Cooke dopo la sua morte.
1: Questa trasmissione l'abbiamo dedicata ad Anubi, un compagno che abbiamo conosciuto.
0: E a chi vuole bene.
1: E a cui volevamo bene. E domani alle 11 ci saranno i funerali al cimitero del Verano, alla sala Mater Admirabili. Scrivo chi lo volesse salutare per l'ultima volta. Ci troviamo lì. E domani dai microfoni della radio dedicheremo la mattinata a un saluto e un ricordo prima del funerale. Io direi che è ora di sentirci Nina Simone. I wish I knew how it will feel to be free.

0: Ebbene, l'ultima puntata per quanto riguarda questa stagione. Sì, ma metteremo le repliche, eh? Continuate a sentire.
1: Suonerà come una minaccia.
0: sì, è una minaccia.
1: Anche due volte a settimana.
0: Sicuramente il venerdì sera e il sabato ora di pranzo.
1: Sapete cosa fare.
0: E quindi, buonanotte, buon'estate.
1: Buon'estate.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.